0: sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante. Nulla di fatto. Il nastro sembra riavvolgersi, con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non c'è ancora un'intesa sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, sul quale gli stati membri discutono dal 9 giugno. Nella riunione di ieri degli ambasciatori sarebbero stati fatti progressi sulle questioni in sospeso, ma occorre lavorare ancora per risolvere alcuni problemi posti da alcuni stati membri. Oggi la palla passerà ai ministri degli affari esteri. L'obiettivo è raggiungere l'accordo entro mercoledì, prima che si annulli il tetto sul prezzo del petrolio russo, che porterebbe ulteriori entrate nelle casse di Mosca. E a proposito di Ucraina, a Kiev c'è stato rimpasto di governo.
2: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Sviridenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della Federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Karievsky, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E si torna a discutere della decisione della Biennale di Venezia di permettere alla Russia di aprire il proprio padiglione. La Commissione Europea ha annunciato un intervento per chiedere all'Agenzia Europea che si occupa di cultura di tagliare i fondi pari a 2 milioni di euro.
3: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. E intanto anche il presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, lo riporta l'Associated Press. Il premier thailandese Chan Wirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. E in miglioramento la situazione di incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica di vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti delle fiamme. Le operazioni nella provincia di Verbano, Cusio, Ossola, la più colpita, sono effettuate con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. L'incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, è di portata eccezionale, ha dichiarato il vice prefetto della zona, Yanis Buzar, mentre 2 aerei antincendio sono stati impiegati per combattere le fiamme. E infine il bilancio delle vittime dei devastanti incendi dei giorni scorsi nel sud della Spagna è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. La cronaca ci porta in Italia. 3 giovani sono stati fermati dai carabinieri per omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema, in Lombardia.
4: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Ram Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato tre giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva, che non può chiaramente prescindere dalla nuova impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Giovanni Capuano.
5: Un'altra pagina di storia, quella scritta da Jannik Sinner, che è tornato a vincere a Wimbledon, bissando così il successo del 2025. Prima di lui soltanto 9 tennisti nell'era Open erano stati capaci di difendere il titolo sull'erba londinese. La finale contro Alexander Zverev è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata una battaglia lungo giocata sul filo dell'equilibrio. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il risultato finale per Jannik Sinner è il quinto torneo slam della carriera, il secondo a Londra, il primo nel 2026, così la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.
6: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, adesso due volte, incredibile.
5: Sinner, che lunedì consoliderà il primo posto nel ranking ATP. E poi la MotoGP, col trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di Germania alla Sachsenring, caduti Alex Marquez e Di Giannantonio. Sul podio Ayo Gure e Raul Fernandez, quinto Jorge Martin. Nella classifica mondiale Martin è leader con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Marquez. Bezzecchi scivola in quarta posizione. E per chiudere il Tour de France, con la nona tappa arrivo a Ussel, la vittoria di Mathieu van der Poel su Johannessen. Nella classifica generale Pogacar tiene la maglia gialla con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Ricordiamo che oggi c'è il giorno di riposo e poi si sale sul massiccio centrale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Grazie anche ad Anna Elena Riva per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Il Parlamento europeo ha reso nuovamente legale fino al 3 aprile 2028 la scansione indiscriminata e automatica di tutti i messaggi privati o anche le email da parte delle grandi piattaforme per rilevare materiale pedopornografico. Si tratta di una deroga alle norme sulla privacy che era stata bloccata in primavera e ora il Parlamento l'ha reintrodotta. Solo i messaggi crittografati rimangono segreti, quindi quelli di molte chat, come ad esempio WhatsApp, che sono crittografati, come si dice, end to end, in questo caso non ci sarà nessun tipo di controllo a tappeto. Anche se in questo caso bisognerà fare un passaggio ulteriore, ma sostanzialmente pare che ci sia un accordo sul fatto che i messaggi crittografati non verranno sottoposti a questo controllo. Allora, va detto che questa è una pratica che viene fatta su base volontaria ed è stata fatta per tanti anni e nessuno si è mai lamentato, ma forse anche perché nessuno lo sapeva che veniva fatta questa operazione. Ma il fatto che fosse diventata illegale per norme

0: specie di rivoluzione. Viene fatta nel digitale e va bene così. Notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
1: Digital News.
0: Meta rischia una nuova multa miliardaria nell'Unione Europea perché, secondo un'indagine preliminare della Commissione Europea, i suoi social network come Instagram e Facebook sono stati progettati per creare dipendenze e vanno dunque modificati. La Commissione ha preso in esame funzionalità come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche, i sistemi di raccomandazione che Meta avrebbe, secondo l'accusa, progettato senza valutare adeguatamente i rischi sul benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e adulti vulnerabili, una valutazione e un'attenzione richiesta dalle norme del Digital Services Act. Ora Meta, che ha già detto di non essere d'accordo, ma questo è abbastanza ovvio e scontato, potrà esercitare il proprio diritto di difesa e in seguito la Commissione farà una valutazione finale. Ricordiamo che il design dei social network è sotto esame in tutto il mondo per lo stesso motivo, cioè per il fatto che crea dipendenza, e ormai questo è piuttosto assodato. E a marzo scorso una giuria californiana aveva riconosciuto che i servizi di Meta, in quel caso anche di Google, creano dipendenza, riconoscendo un risarcimento di una persona che aveva fatto causa a queste società. A proposito di cause, Apple ha fatto causa OpenAI presso un tribunale federale della California con l'accusa di avere rubato sistematicamente segreti commerciali e informazioni riservate di Apple per sviluppare il suo hardware destinato ai consumatori. Cioè, quindi OpenAI ha rubato segreti di Apple. In particolare, il furto viene attribuito a due ex dipendenti di Apple passati a OpenAI, e il prodotto a cui si fa riferimento è il misterioso apparecchio che sta sviluppando l'ex designer di Apple, Johnny Ive. Beh, Johnny Ive ha legato la sua fama ad alcuni dei prodotti iconici dell'Apple, è stato in Apple per 27 anni, per buona parte è stato il responsabile del design. Devo dire che la sua nuova società è anche responsabile del design della Ferrari Luce, quindi se il nuovo prodotto di OpenAI prende spunto e ha lo stesso, come dire, feeling della Ferrari Luce, non so quanto successo possa avere. Un prodotto ovviamente che non ha le pretese di una Ferrari. Comunque vedremo anche come andrà a finire questa causa piuttosto pesante. Un prodotto hardware interessante invece, che è già uscito sul mercato, è stato presentato da Nothing, nota per il design trasparente dei propri smartphone. La novità sono nuovi auricolari che hanno integrata una funzione molto utile e abbastanza, diciamo, rara sugli smartphone, ma qui non stiamo parlando di smartphone ma parliamo di cuffiette. Allora, la funzione di registrazione delle telefonate senza attivare nulla sullo smartphone. Si pizzicano entrambi gli auricolari, un avviso sonoro informa chi partecipa alla chiamata che la conversazione viene registrata, si avvia la registrazione e poi, volendo, si può fare anche il riassunto, insomma, di quell'audio, uno può fare quello che vuole. Anche questa settimana ci sono stati dei lanci di nuovi modelli di intelligenza artificiale, parleremo tra poco di ChatGPT e di Claude, ma anche Meta ha lanciato Muse Spark 1.1, disponibile per tutti gratuitamente nell'app Meta AI e anche sul sito meta.ai. E poi è stato lanciato anche Muse Image, un nuovo modello di generazione di immagini, e attenzione, perché chi ha un profilo Instagram pubblico è bene che sappia che con questa novità chiunque può usare le sue fotografie per generare contenuti con l'intelligenza artificiale. Se non volete che le vostre foto vengano utilizzate, non è che vengono utilizzate automaticamente, però qualcuno potrebbe dire: aspetta che prendo la foto di Pagliarini e ci faccio qualcosa. Dovete andare nelle impostazioni e disattivare questa funzione. Allora, tutto procede anche se c'è sempre qualche istituzione nel mondo che avvisa di una possibile bolla legata all'intelligenza artificiale. La settimana scorsa ci aveva pensato la Banca dei Regolamenti Internazionale, che è una sorta di banca centrale delle banche centrali. Questa settimana ci ha pensato il governatore della Banca Centrale

0: centrale di Taiwan, che ha detto occhio che c'è questo pericolo, ma forse loro lo dicono per mettere le mani avanti. Comunque, l'attività dei venture capital prosegue senza problemi. Questa settimana segnaliamo, ne segnalo solo una, di startup che hanno raccolto finanziamenti, in questo caso da $1 miliardo. Stiamo parlando di SambaNova, una startup americana specializzata in chip per l'intelligenza artificiale. Segnalo anche che c'è stata una quotazione al Nasdaq di grande successo per la sudcoreana SK Hynix, uno dei tre player nel settore delle memorie, diciamo tre player importanti a livello globale assieme a Micron e a Samsung. 8 associazioni che rappresentano a livello mondiale un ampio spettro di creativi, artisti, aziende discografiche hanno trovato un accordo e annunciato un'etichettatura delle tracce audio per offrire ai consumatori informazioni più chiare sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa nelle registrazioni sonore. Allora, ci saranno 2 etichette, una che dice generato dall'intelligenza artificiale, quindi senza, come dire, alcun dubbio per quelle registrazioni interamente generate dall'intelligenza artificiale, e l'altra invece che dice assistito dall'intelligenza artificiale, cioè dove l'intelligenza artificiale è stata utilizzata da artisti umani, però in misura limitata. Questa indicazione è ormai necessaria perché l'uso di intelligenza artificiale è ampiamente diffuso. 3 mesi fa il servizio di streaming musicale Deezer, il servizio francese, aveva dichiarato che le tracce generate dall'intelligenza artificiale rappresentano ormai il 44% di tutta la nuova musica caricata sulla piattaforma. Incredibile, no? E anche Apple Music sostiene che oltre un terzo delle tracce caricate sulla propria piattaforma è creato al 100% da intelligenza artificiale. Parliamo dell'italiana Aruba, che è uno dei principali cloud provider, gestisce alcuni importanti data center ed eroga anche una serie di servizi digitali. Ha acquistato 3 centrali idroelettriche in provincia di Torino che portano il parco idroelettrico di proprietà del gruppo a 11 centrali per una produzione complessiva di circa 60 gigawattora di energia rinnovabile all'anno e una potenza installata di circa 11,6 megawatt. Assieme al fotovoltaico, l'idroelettrico copre circa il 50% del fabbisogno di energia di Aruba, quindi ha fatto un passo in avanti molto importante. Ricordiamo che Aruba partecipa al Climate Neutral Data Center Pact, l'iniziativa volontaria europea che punta alla neutralità climatica dei data center entro il 2030. E questo è un trend che osserviamo anche da altri grandi player del cloud che stanno cercando di produrre l'energia in proprio per vari motivi. Beh, prima di tutto perché si risparmia, cioè se hai delle dimensioni di un certo tipo, l'economia di scala ti permette di creare le proprie infrastrutture per produrre energia risparmiando. Ma secondo, e forse anche è più importante, perché hai un controllo sull'approvvigionamento e anche sulle fluttuazioni di costo dell'energia. Un'ultima novità e un'ultima notizia che riguarda lo spazio. L'Agenzia Spaziale Statale Cinese ha lanciato con successo un razzo della serie Lunga Marcia e ha fatto atterrare il primo stadio su una nave di recupero in mare, diventando così il secondo paese a realizzare questa impresa dopo gli Stati Uniti e in particolare dopo SpaceX, che lo sappiamo ormai da anni con il riutilizzo di una parte del razzo, del Falcon 9, ha ridotto i costi di accesso allo spazio. Quindi i cinesi hanno copiato SpaceX, ci sono riusciti. La Cina sta facendo passi molto importanti anche nel settore spaziale e in questo caso la China Aerospace Science and Technology Corporation tenterà di riutilizzare il razzo entro la fine dell'anno, perché un conto è averlo recuperato, un conto è anche quello di riutilizzarlo in una nuova missione. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, questa è la puntata del 12 luglio 2026, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, questa settimana OpenAI ha annunciato il rilascio di 3 nuove versioni di GPT 5.6, ha lanciato anche ChatGPT Work e poi sappiamo che da pochi giorni è anche disponibile Fable 5, il modello più potente, il modello di frontiera di Anthropic, che è stato al centro di un braccio di ferro con la Casa Bianca, poi sbloccato la settimana scorsa. Saluto Vincenzo Cosenza, esperto di intelligenza artificiale. Vincenzo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie a te, grazie, ti sempre un piacere.
0: Partiamo forse dalla novità in termini temporali più vicina a noi, diciamo di poche ore fa quasi, l'annuncio, insomma, la disponibilità online di questa nuova famiglia di modelli di ChatGPT. Siamo alla versione 5.6, ovviamente essendo un punto sul 5 non è proprio una nuova generazione ma un'evoluzione, immagino io, e poi tu invece che provi tutti questi modelli ci puoi dire qualcosa in più. Allora, di che cosa parliamo quando facciamo riferimento a questa ultima serie di modelli della famiglia 5.6 di ChatGPT?
1: Sì, è una famiglia di modelli, come dicevi tu, vale a dire sono 3 versioni diverse dello stesso modello. Quindi c'è il modello Sol, che è la versione più potente, ma anche quella che consuma di più in termini di token e quindi di soldi per chi la usa a livello, diciamo, più professionale. C'è la versione Terra, che è la versione di mezzo, che è la più efficiente in termini di prestazioni e consumi, e poi c'è una versione Luna più rapida ma anche meno potente. Quindi in questo modo l'utente può riuscire, a seconda del compito e della complessità del compito che deve far svolgere a questi modelli, scegliere quello più adatto. Sono un'evoluzione, come dicevi, del mondo GPT-5, quindi c'è uno scatto da 5.5 a 5.6 che di solito non segnala una rivoluzione. In realtà non c'è stata una modifica sostanziale del tipo di addestramento del modello, dell'architettura sottostante, però sembra, insomma, dalle prime prove che sia un bel salto rispetto alla 5.5, quindi fa delle cose, insomma, che la 5.5 non riusciva a fare con facilità. Quindi è davvero un modello di frontiera molto avanzato, che gareggia sicuramente ad armi pari con Fable 5, di cui accennavi prima.
0: Stiamo parlando di modelli, nuovi modelli di intelligenza artificiale, in modo particolare della nuova famiglia ChatGPT 5.6, che, se non sbaglio, ha come caratteristica principale quella di essere più efficiente, quindi di far risparmiare, parliamo soprattutto di usi intensi, quelli che fanno le grandi aziende o qualche professionista, quindi non parliamo di quelli che hanno magari o l'abbonamento gratuito o quell'abbonamento da pochi euro, poche decine di euro. Vincenzo?
1: Assolutamente sì, le aziende negli ultimi mesi hanno lamentato, soprattutto le grandi aziende, un eccessivo consumo di token, quindi di utilizzo di questi modelli, che è un po' sfuggito di mano e quindi è andato come dire a pesare molto sui bilanci, e OpenAI ha deciso di porre rimedio a questa cosa, quindi cercando di costruire un modello che fosse efficace ma anche efficiente. E in effetti questo 5.6, la versione più potente, la Sol, costa la metà, di fatto, a parità di token utilizzabili, di Fable 5 di Anthropic, e quindi lo posiziona molto e subito come un modello, diciamo, di elezione per una grande impresa. Quindi la scelta di una grande impresa, se vuole un modello di frontiera, potrebbe ricadere su GPT, che fa risparmiare. Tra l'altro oggi si può risparmiare anche molto sfruttando le capacità aggentive di questi modelli. Per esempio si può chiedere a Sol di fungere da stratega, da orchestratore, diciamo, di una strategia, di una qualsiasi attività, e poi chiedergli di demandare l'operatività, lo svolgimento dei compiti a dei modelli più piccoli, in questo caso per esempio a Terra o a Luna, e in questo modo si risparmia molto.
0: Ecco, questo è un altro trend, cioè quella di spingere sempre più queste funzioni. Ma tu che parli con le aziende, lavori con le aziende, mi confermi che ancora, e forse Italia, Europa e il resto del mondo da questo punto di vista cambia poco, tutto quello che ha a che fare con la parola agente ha comunque ancora oggi dei limiti tali per cui si va molto con tanta prudenza prima di affidare processi complessi che sostituiscono proprio le decisioni umane.
1: Sì, sì, assolutamente sì, le aziende vanno coi piedi di piombo, la strategia è sempre quella di testare questi modelli agentivi su piccoli task non critici dove non si rischia fondamentalmente nulla e poi eventualmente scalare o passare ad altri task. Qui è sempre più importante che chi gestisca l'agente sia in grado di istruirlo con dei paletti molto stringenti su quello che può fare, non può fare, come deve procedere, quando fermarsi per chiedere un'autorizzazione all'umano che entra, come si dice, nel loop, nel flusso di lavoro. Quindi, insomma, si va molto cauti, anche se devo dire che le capacità di questi modelli migliorano davvero. Ormai i rilasci sono a distanza di un mese uno dall'altro, prima erano, fino a qualche mese fa, erano a distanza di 5-6 mesi, quindi l'accelerazione è notevole.
0: A proposito di modelli di frontiera, si è parlato tantissimo e se ne è parlato per il tira e molla, il braccio di ferro che c'è stato con il Dipartimento del Commercio, comunque in generale il governo degli Stati Uniti, che avevano bloccato Fable 5 di Anthropic, quindi qui adesso passiamo nella famiglia di Anthropic. Questo tira e molla, questo braccio di ferro si è concluso con il rilascio di questo modello. È così potente come è stato descritto, quindi anche tutti questi timori del governo americano di un modello super potente nelle mani di tutti sono giustificati? Che cosa ci puoi dire?
1: Ma allora, in realtà non lo sappiamo, perché nel momento in cui è avvenuto il rilascio a tutti noi abbiamo potuto utilizzare un modello molto diverso da quello che il governo americano ha visto, perché il governo americano ha imposto dei paletti, quindi di limitare di fatto il modello principale, che a sua volta è una derivazione del modello Mythos, quindi ancora più potente. Quindi oggi abbiamo un Fable 5 che possiamo utilizzare, che però ha molti paletti e quindi non performa davvero bene come quello che era stato annunciato. E tra l'altro ha fatto molto discutere in rete, perché per alcuni tipi di attività che gli chiediamo, il modello, se vede delle criticità di sicurezza, passa automaticamente l'attività a un modello, diciamo, di fascia più bassa, che è Opus. Quindi, diciamo, reindirizza la nostra richiesta a Opus in maniera silente, neanche senza dirlo. Quindi oggi abbiamo un modello che non è quello super potente che diceva Dario Amodei. Poi in questi annunci, probabilmente, Enrico, io vedo anche un po' di hype che viene
0: un po' di
1: creato,
0: marketing.
1: Viene creato dalle aziende per rendere, diciamo, la loro attività. Certo, sì. Assolutamente. Quindi, insomma, non lo sapremo.
0: Certo. Giusto per concludere, ma anche a scanso di equivoci, quando parliamo di modelli di frontiera, quindi dei modelli che abbiamo citato, almeno nelle loro versioni più potenti, stiamo parlando di modelli che usano i professionisti, le aziende, e che sono a pagamento e molto spesso sono anche inseriti nella fascia più costosa dell'abbonamento, cioè parliamo di abbonamenti che a volte superano anche i 100 euro, 100 dollari al mese, cioè per noi utenti, adesso magari tu no, però diciamo io mi metto tra gli utenti tra virgolette normali che fanno uso di questi sistemi nella vita di tutti i giorni, cambia poco, anche per gli abbonamenti base cambia poco, giusto?
1: Sì, cambia poco, nel senso che l'abbonamento free, per esempio, oggi a ChatGPT permette di avere non l'ultima versione, cioè avremo GPT 5.6, ma nelle versioni Terra e Luna, quelle più meno potenti. Per avere la versione Sol bisogna almeno spendere quei $20 per l'abbonamento Plus. E poi, se invece si vuole utilizzare la versione Sol, ma con il massimo sforzo di intelligenza, quindi arrivare anche a un'intelligenza che loro chiamano ultra, a quel punto bisogna fare dei piani di abbonamento da 100 o da $200 al mese. L'utente normale che ancora utilizza ChatGPT come chat, quindi bot e risposta, non ha necessariamente bisogno di modelli molto evoluti, però secondo me, ed è questo che io dico anche alle aziende, dovrebbe spostarsi verso un uso più evoluto di questi modelli di intelligenza artificiale, quindi non fermarsi al bot e risposta, perché oggi questi modelli permettono di fare molte cose, cioè di ricevere un obiettivo, un'attività, e di portarla a termine, non semplicemente risponderti a delle domande.
0: Vincenzo Cosenza, grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a te, Enrico, grazie.
0: Bentornati, una buona domenica. A proposito di ChatGPT, dobbiamo aggiungere una novità che è stata lanciata oltre alla 5.6 di cui abbiamo parlato poco fa. C'è una nuova generazione di modelli vocali, GPT Live, che rende ancora più umana, più fluida l'interazione con il chatbot fatta con la voce. La novità è la capacità di ascoltare mentre sta parlando, un po' come gli umani, cioè se noi stiamo parlando e qualcuno ci dice qualche cosa, lo sentiamo, ce ne accorgiamo e magari reagiamo di conseguenza. E poi GPT Live può anche fare da interprete in tempo reale fra due persone che parlano lingue diverse. Questa sarà una. Ci sono altri sistemi che permettono di fare questo, ma questa sarà una caratteristica sempre più comune nei sistemi, nei servizi di intelligenza artificiale, anche inseriti in alcuni prodotti. Adesso ci domandiamo come sta andando, come va e come è andato il mercato dell'elettronica di consumo in Italia nei primi 5 mesi dell'anno, con anche qualche segnale del mese di giugno. Fabrizio Marazzi, product leader per l'Europa occidentale in Nielsen IQ, che è il principale fornitore di dati sui comportamenti e gli acquisti dei consumatori nel settore del largo consumo, anche quindi nel mercato dell'elettronica di consumo. Ho incontrato Marazzi questa settimana e sono emersi alcuni dati interessanti.
2: Allora, ci sono ottime notizie, nel senso che il mercato sta performando bene, il mercato dell'elettronica di consumo in generale, quindi della tecnologia. Sto parlando di un mercato che nei primi 5 mesi ha fatturato più o meno 6 miliardi e mezzo di euro, e un più 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. E una notizia positiva, perché avevamo chiuso il 2025 con un più 1, quindi insomma il mercato sta continuando a crescere. Altra cosa positiva, anche i volumi sono allineati con la crescita del mercato a valore, quindi parliamo anche in quel caso di un più 5,5% per quanto riguarda i volumi.
0: Quindi piccoli segnali di crisi che ci sono in altri mercati, in altri settori, e anche l'inflazione che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, per quanto riguarda il mercato dell'elettronica di consumo, per il almeno per questa prima parte dell'anno non vediamo che si tramuti in segnali di debolezza. Certo, come tu dicevi, veniamo da anni un po' difficili, però questi primi mesi sono positivi.
2: Assolutamente sono positivi, e soprattutto vediamo una positività in tutti i settori, quindi parliamo dell'IT e Office, per intenderci, che fa registrare un più 9, parliamo della parte di telefonia che fa registrare un più 5, parliamo della parte di piccolo elettrodomestico, anche questo un più 10, il grande elettrodomestico più 2, però insomma è stato i grandi elettrodomestici sono stati quelli più impattati dai bonus nell'anno scorso, quindi la crescita è un po' più rallentata rispetto al resto. L'unico settore che invece fa ancora un po' fatica in questi primi 5 mesi è quello dell'audiovisivo. Quindi principalmente parliamo di TV. Altra cosa interessante su questo è quello che il mese di giugno, stiamo già iniziando a vedere i dati, non sono ancora consolidati come giustamente dicevi, è un mese che sarà molto positivo, quindi continuerà questa positività, anche perché insomma sono state anticipate molte delle promozioni che negli anni passati erano a luglio, e vediamo che oramai il giugno diventa un mese di stagionalità, di alta promozionalità e stagionalità anche nell'ambito dell'elettronica.
3: Se scendiamo con un maggiore dettaglio, quali sono i prodotti che funzionano meglio e si vendono di più?
2: Allora, seguendo il dato praticamente diciamo prima dei settori più performanti, una notizia molto positiva è quella dei PC, principalmente qui in questo caso parliamo di mobile PC, quindi notebook, che fanno registrare un più 20% nei primi 5 mesi, quindi un dato molto importante. Stessa cosa anche per i tablet. I tablet avevano fatto già molto bene anche l'anno scorso, sembravano un prodotto, ahimè, qualche anno fa dato per quasi morto, in realtà invece sta trovando l'interesse da parte dei consumatori. Un altro prodotto che sta crescendo molto è la parte di robot, ne abbiamo già parlato anche nel corso delle altre interviste, i robot diciamo aspirapolvere, questi stanno crescendo molto. Gli smartphone anch'essi diciamo in questi primi 5 mesi stanno crescendo, parliamo di un più 4,5% a valore, quindi bene. Altri prodotti legati appunto al piccolo elettrodomestico, soprattutto alla cura della persona, quindi faccio l'esempio di hair styler, quindi prodotti un po' più femminili piuttosto che shaver, regola barba eccetera, anche in questo caso stanno crescendo.
3: Beh, interessante. Ovviamente ti faccio una domanda sui PC, perché se ne parla moltissimo, da mesi oramai diciamo che c'è una pressione altissima sulle memorie e questo impatterà tutti i prodotti, ma in modo particolare i PC, visto che sono ad alta intensità di memoria, la memoria è importante a partire dall'hard disk. Notate già aumenti di prezzi, cioè la famosa tensione sul mercato delle memorie, comunque in generale dei componenti, si sta traducendo anche in aumenti di prezzi o non ancora?
2: Allora, da un punto di vista dei produttori diciamo che avevano fatto parecchio stock sulle memorie, quindi questo ha aiutato a far sì che non ci sia stato un aumento dei prezzi importante. Il prezzo medio del computer sta crescendo, però questo è anche dato al fatto che il PC è proprio il prodotto da un punto di vista di innovazione, il prodotto principe, quindi effettivamente anche le caratteristiche tecniche crescono. Vediamo un aumento di prezzo sui PC, soprattutto sui prodotti con alte, diciamo, memorie alte, quindi in quel caso quel segmento di mercato effettivamente ha una crescita di prezzo un po' più alto, però non direi che c'è un aumento dei prezzi legato al tema delle memorie. La crescita del PC, ecco, questo è un aspetto secondo me interessante, è iniziata alla fine dell'anno scorso e sta proseguendo adesso, soprattutto perché ci ricordiamo, insomma, periodo Covid, quindi 2020-2021, smart working, quindi o didattica a distanza, quindi tanti hanno comprato il PC, arriviamo adesso proprio nel ciclo di vita, quindi a 4 anni e mezzo, 5 anni, e quindi c'è effettivamente un ricambio. Oltre a questo devo dire che adesso stanno iniziando anche i produttori a spingere tanto sul tema dell'AI, quindi sul PC, e questo è un altro tema che fa sì che insomma fa crescere anche il mercato.
3: E tra i motivi potrebbe anche esserci una esigenza dei consumatori di un acquisto un po' anticipato rispetto a questi aumenti che molti dicono ci saranno, quindi potrebbero esserci consumatori che hanno detto: compro prima dell'autunno perché così mi porto a casa una macchina che sostanzialmente comunque è aggiornata per i prossimi anni.
2: Guarda, le indagini che facciamo sul consumatore su questo aspetto non lo evidenziano, quindi non c'è un acquisto anticipato per ulteriore, diciamo, per aumenti di prezzi futuri.
3: Una domanda che ti faccio sempre, ma che è importante perché ci fa capire anche gli stili di acquisto: voi mappate anche i canali di vendita. Tutti i prodotti che abbiamo menzionato vengono venduti, o comunque quali sono quelli che crescono di più nell'online e nell'offline? Quindi in generale dove si compra o, vista dall'altra parte, dove si vende di più?
2: Anche qui la notizia è assolutamente positiva, nel senso che la parte di vendite online sta continuando a crescere, fa più 10% rispetto all'anno scorso, appunto nei primi 5 mesi dell'anno, ma anche le vendite in negozio, quindi quelle fatte proprio in store, stanno crescendo, anche in quel caso parliamo di un più 3,5%, quindi direi che è una crescita generalizzata su tutti i canali. Oggi poi ovviamente sulla omnicanalità diciamo che anche i retailer hanno oramai diciamo strategie per la parte online e la parte offline. Una cosa interessante che ti dico è, non sono in questi numeri perché abbiamo iniziato l'anno scorso a rilevarlo, però anche la parte di marketplace sta crescendo, quindi la prossima volta ci vediamo magari avrò dei numeri anche sulla parte di marketplace, che è proprio un nuovo servizio che diamo adesso ai nostri clienti, e anche in quel caso vediamo un aumento delle vendite. Quindi insomma tutto ci dice che il mercato della tecnologia in questo momento sta bene.
3: Per marketplace ricordiamo che cosa intendiamo, quindi non il negozio con un brand online, ma
2: le vendite che si fanno sulle piattaforme online di grandi player come Amazon, eBay, piuttosto che anche MediaWorld, piuttosto che insomma tutti quelli che sono i retailer che hanno una piattaforma e che vendono prodotti di terzi attraverso però una propria piattaforma.
3: Perfetto, è importante dire, giusto per avere un'idea generale, che nonostante queste crescite ormai da anni, che stiamo vedendo da anni, molto importanti dell'online, l'online vale ancora quanto sul totale delle vendite?
2: Siamo al 28%, ecco, in questo caso siamo arrivati al 28% alla fine dell'anno scorso, siamo al 28% ora, considerate che le vendite importanti nel mondo, diciamo nella parte online, si hanno poi nel trimestre conclusivo dell'anno, quindi quando partiamo con il, diciamo, Black Friday e soprattutto la parte di Natale. Però insomma anche adesso siamo al 30% di valore generato dalla parte online nei primi 5 mesi dell'anno.

0: Adesso parliamo di un fenomeno strettamente legato al mondo dell'elettronica di consumo, ai nostri acquisti, perché sempre più spesso, ma questo accade ormai da più di 10 anni, da 15 anni, ma sempre più spesso, quando prima di fare un acquisto noi ci informiamo online tramite un motore di ricerca oppure andiamo direttamente su alcuni siti internet di nostra fiducia e controlliamo anche attraverso recensioni, attraverso commenti sugli stessi negozi online. Andiamo a guardare i commenti. E allora, negli ultimi tempi, negli ultimi anni, questa attività viene fatta sempre più spesso attraverso i sistemi di intelligenza artificiale. Possiamo chiedere a ChatGPT, a Claude, a Gemini, a Copilot, a Perplexity, e potrei andare avanti con anche altri sistemi, ma questi sono i più noti e più famosi, consigli più o meno complessi, più o meno dettagliati, magari anche con un dialogo. Cerchiamo di individuare un prodotto, cerchiamo di individuare un servizio, cerchiamo di capire meglio che cosa fa al caso nostro. Allora, questa è una trasformazione delle nostre abitudini, dei nostri comportamenti, ma che non è così semplice, non è così superficiale. È una trasformazione che riguarda noi nel profondo delle nostre abitudini d'acquisto anche, e riguarda già, ma riguarderà sempre più spesso, anche chi deve vendere prodotti e servizi. È una rivoluzione industriale importante, che ovviamente vede al centro anche i sistemi di intelligenza artificiale, non c'è dubbio. Saluto Nereo Sciutto, fondatore e amministratore delegato di Web Ranking, agenzia digitale tra le più importanti in Italia. Vi occupate di digital marketing. Nereo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie Enrico.
0: Stanno cambiando molte cose, non so quanto rapidamente questi cambiamenti impattino i consumatori e anche chi deve vendere prodotti, farsi trovare online, però è indubbio che stanno cambiando molte cose. Partirei da una considerazione che tu hai fatto recentemente, qualche giorno fa, parlando di un cambiamento più che tecnologico, antropologico. Che cosa intendi?
1: Allora, il tema più importante di tutti è che i motori generativi, quindi i chatbot, ci stanno abituando a essere molto utili per tantissime cose, sia per svolgere alcuni compiti, sia per mettere un po' di chiarezza all'interno del mare magnum delle informazioni che sono presenti su internet. Il problema è che quando usiamo un motore di ricerca, una tecnologia che c'è da 20 anni almeno, siamo abituati a ricevere un elenco di fonti che poi più o meno volentieri analizziamo singolarmente e cerchiamo, come esseri umani, di porci alla ricerca di significato, e quindi alla fine ci influenzano e potenzialmente ci portano sul sito di qualcuno, di qualche azienda, per approfondire un prodotto, un servizio, oppure per informarci. Anche una cosa strana è che influenzano le nostre idee. Quindi leggiamo attraverso i motori di ricerca dei pareri che poi ci fanno cambiare idea su qualcosa o imparare qualcosa di nuovo. Col motore generativo il cambiamento antropologico è dovuto al fatto che il motore fa tre cose, non ne fa solo una. Fa una cosa prima e una cosa dopo la ricerca. La prima è che, essendo motori i large language model, hanno dentro la parola language, linguaggio, sono molto bravi ad analizzare l'intento, cioè a capire, anche quando gli facciamo una domanda un po' destrutturata o magari velocemente, a capire realmente cosa volevamo cercare, anche quando la chiediamo male, che è una cosa che il motore di ricerca all'inizio ha fatto molta fatica a fare. Quindi inizialmente capiscono meglio l'intento, quindi cambiano le ricerche che avremmo fatto noi a mano, poi si rivolgono alla vecchia ricerca, quindi a Google, a Bing, ai motori di ricerca tradizionali, fanno diverse ricerche, ottengono dei risultati, e poi fanno la cosa dopo questa ricerca, ovvero rielaborano questi risultati e, invece di risponderci con delle fonti e delle informazioni che noi esseri umani, da qua il pezzo sull'antropologia, governiamo e ci fanno prendere una decisione, perché c'è l'uomo al centro, che quindi è quello che analizza, sceglie, e si impegna e capisce, ci presentano un qualcosa di già molto ben semilavorato, che è un'analisi critica di tutto quello che hanno trovato e ci danno delle risposte che in realtà impattano moltissimo sui giudizi. In pratica, il cambiamento antropologico che siamo di fronte è che l'uomo non è così al centro come prima, perché questi motori ti dicono: guarda, tu stai cercando una soluzione a questo problema, o stai cercando un paio di scarpe per una festa stasera in piscina, beh, io ti dico già che dovresti usare queste, di questa marca, di questo tipo. Oppure tu gli dici: ma mi servono delle scarpe di lusso, e lui ti dice: ok, per me il lusso però è questa marca qua, quest'altra qua si definisce di lusso, ma secondo me non lo è. Sto esagerando, un po' iperbolico, però diciamo che il motore generativo tende, a volte anche in maniera molto affettiva e sempre molto simpatico nel dirtelo, tende a dare dei giudizi, e questo sta impattando tantissimo sulle percezioni di marca, perché le marche vivono di etichette, di valore che vengono associate. Ad esempio, pensate alla Ferrari che produce le auto. La marca Ferrari di suo non vuole dire nulla, noi però gli associamo performance, esclusività, cioè queste etichette di valore. Diciamo che soprattutto quando scopriamo delle marche nuove che non conosciamo o che conosciamo in maniera parziale, questi motori generativi, oltre a raccogliere del contenuto e a rielaborarlo, fanno un'attività pseudo o finta cognitiva che fa sì che riescano a dirti: guarda, ti ho già analizzato io le cose, quello che devi sapere è questo, e danno qualcosa di molto simile a un giudizio. Questo io l'ho definito un cambiamento antropologico, perché in effetti l'uomo, che notoriamente è anche un po' pigro, tenderà ad abituarsi a cedere sempre di più controllo a questo genere di macchine o di software, e quindi tendenzialmente potrebbe effettivamente fidarsi tanto e quindi impigrirsi ancora di più, e alla fine, senza rendersene conto, perdere un pezzo del suo ruolo di dominio antropologico. L'uomo al centro, è un po' meno al centro,
0: Ok, uno dei problemi è che non è che sappiamo benissimo come ci vengono fornite le risposte.
1: Esatto, il tema è che questi motori generativi sono delle scatole nere, delle black box. Hanno il problema che se anche tu gli chiedessi le fonti attraverso le quali loro ti hanno dato un suggerimento o presentato una risposta, già nella chat vedi linkata magari una, due fonti. Il problema è che loro ne hanno analizzate qualche decina, qualche centinaio. Il problema è che non sanno come le hanno pesate e non sanno neanche spiegarti facilmente, perché non è il loro lavoro spiegarti facilmente queste cose, come sono arrivate a una conclusione e che peso hanno dato le fonti. Quindi da questo punto di vista è anche difficile capire quando questi stanno avendo quelle che vengono chiamate allucinazioni, perché non sei più in grado di capire se quella risposta che ti stanno dando è effettivamente corretta, perché è basata su fonti autorevoli. E questo probabilmente sarà, parlando anche di sviluppi futuri, uno dei grossi problemi che avremo, perché più cediamo questa capacità di elaborazione cognitiva delle cose a una macchina, più facciamo fatica a capire che cosa ha utilizzato per rispondermi.
0: Questa novità, poi torniamo al mondo di chi si deve rivolgere ai motori di ricerca generativi anche dall'altra parte per proporre servizi e prodotti. Questa novità che è stata presentata di ChatGPT Live, che è un'evoluzione dell'interazione vocale di ChatGPT, potrebbe costituire un modo con cui noi interagiremo sempre più con questi sistemi, quindi anche con i sistemi di ricerca, cioè invece di fare delle ricerche col testo parleremo sempre più con i chatbot.
1: Dal mio punto di vista è un cambiamento molto importante, perché da tanti anni si parla di ricerca vocale. Io sono stato uno dei più grossi critici anni e anni fa, quando si venne introdotta la ricerca vocale, perché si parlava del motore di ricerca che ti dà dei risultati utilizzando la voce. Il problema è che, per come era fatto il motore di ricerca, ti dava siti e fonti ed era del tutto inefficiente, non sarebbe mai funzionata. In questo caso invece la vera novità è rendere più compatibile col comportamento degli esseri umani, quindi più vicino all'esperienza quotidiana delle persone comuni, quelle magari che sono un po' meno abituate a usare la tastiera, ad esempio. Penso ad esempio a mia madre, che è molto più abituata a interagire con la voce che con la tastiera, perché è un meccanismo lento. Quindi in questo caso,
0: ma anche i ragazzini, perché vanno avanti a forza di vocali, quindi diciamo che la voce è il loro strumento.
1: Sì, ti do perfettamente ragione. Da quel punto di vista lì, la vera applicazione killer, quella che cambierà tutto, è quello che sta provando a fare GPT con Live, e che poi è normale, la vedremo su tutte le altre AI dopodomani, è quello di rendere innanzitutto, lo chiamano full duplex, la stessa esperienza che stiamo avendo io e te in radio, che due persone hanno al telefono, in modo che si possa velocizzare, rendere più vicina all'esperienza naturale l'interazione con una macchina. Questo è dimostrato in tantissimi studi. Appena riusciamo ad avvicinare l'uso della tecnologia all'esperienza naturale che abbiamo nella vita, a cui siamo abituati, questa cosa qua rende l'adozione altissima. Quindi questo diventerà, dal mio punto di vista, già adesso registriamo un incremento significativo delle ricerche vocali all'interno del monte complessivo di ricerche che vengono fatte sui motori. Quindi attraverso gli LLM mi aspetto che, grazie agli LLM, la quota parte di ricerche vocali che poi girano sui motori aumenteranno di molto. Questo si ricollega, se ci pensi, al tema di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, la difficoltà di verificare le fonti già su un'interfaccia visuale dove hai dei click verso delle fonti è amplificata e fondamentalmente sarà quasi impossibile verificare le fonti attraverso una ricerca vocale, perché è ancora più difficile ottenere una risposta perché non hai click da fare e semplicemente stai interagendo con un assistente.
0: Sì, ancora più delega, perché appunto non è che possiamo, non abbiamo i link perché stiamo parlando con una macchina, non abbiamo i link su cui cliccare, ammesso che appunto uno ci clicchi. Appurato che la tendenza sarà quella di delegare sempre più a questi sistemi, a queste black box, ricerche, e ricerche anche legate a prodotti su cui vengono emessi dei giudizi, perché è vero che queste macchine vanno a vedere anche le recensioni, però ci mettono anche del loro, rimane il dubbio, il grande dubbio di come fanno oggi o di come faranno domani coloro che vendono prodotti e servizi a farsi trovare e a farmi in modo che quel giudizio sia il più veritiero, questa parola la mettiamo tra 8000 virgolette, possibile, cioè che quella ricerca sia abbastanza verosimile o neutrale, cioè effettivamente se io chiedo qual è il miglior trapano che c'è sul mercato, che quella risposta sia vera. Cioè se io vado da un negoziante che vende 10 trapani, lui me lo sa dire, ma i motori di ricerca generativi?
1: In effetti questo è un grosso problema.
0: Cioè il grande problema.
1: Il problema. Allora, quello che noi diciamo alle marche in generale è che per una volta nella loro vita devono sforzarsi, perché pena il fatto, quello che stavi raccontando tu, pena il fatto di perdere potenzialmente quote di mercato in maniera inaspettata, è il momento più importante nella loro esistenza di imparare a descrivere in maniera più approfondita i loro prodotti. Ma per la prima volta, noi lo diciamo lavorando sui motori di ricerca da 20 anni, adesso è diventato critico. Non più i prodotti dal punto di vista della scheda di quel prodotto che dice, può anche essere una borsetta in pelle, dove c'è scritto è pelle, è saffiano, è colore antracite ed ha quel genere di dimensioni. Bene, questo è come un'azienda descrive un trapano, una borsetta, un paio di scarpe, ma anche un servizio. Quello che devono fare è cominciare a capire come quel prodotto, quel servizio, vengono valutati o analizzati o richiesti da parte di chi li deve acquistare o utilizzare, che è completamente diverso. Il punto di vista di chi compra è completamente diverso. Ad esempio, nel caso di una borsetta, di un vestito, di un abito o di un trapano, tu non stai chiedendo voglio un trapano di una potenza di tot watt che serve, tu devi dire devo bucare un muro di cemento, cosa sì. uso. Okay? Quindi loro devono cominciare a chiedersi quali sono gli elementi che noi li chiamiamo di arricchimento che possono mettere nelle schede dei prodotti per cercare di spiegarne l'utilizzo. Se vuoi una cosa abbastanza semplice da capire, quel paio di scarpe non hanno solo delle caratteristiche intrinseche del prodotto, come sono prodotte, come sono fatte. Sono un elemento di arricchimento, sono le occasioni d'uso. Quelle scarpe sono fatte per un matrimonio o per una festa, o sarebbero da usare di sera perché sono scarpe da sera. Paradossalmente devi sforzarti, e le marche oggi devono fare un grosso lavoro in questo senso, di arricchire le informazioni che utilizzano su per descrivere cosa fanno a qualsiasi livello, compreso nel proprio company profile, cioè nella scheda del sito dove dichiarano chi sono e cosa fanno, perché magari qualcuno valuta un produttore di qualsiasi cosa o un partner commerciale o semplicemente un supermercato sulla base del fatto che abbia certo genere di valori scritti da qualche parte o sia particolarmente interessato ai temi cosiddetti ESG, quelli di sostenibilità. Per cui tu prima non te ne preoccupavi di queste cose, le inserivi in fondo al sito dove c'era qualche informazione finanziaria o di corporate policy, quelle
0: sì, cose. Sì, invece oggi diciamo che questi sistemi sono in grado di leggere testo, quindi devi dargli più testo perché capiscano che cosa stai vendendo, quali sono le caratteristiche al di là del colore, della forma e della dimensione. Nereo, non abbiamo più tempo, anzi continuiamo nella nostra versione super podcast, la trovate online. Ti saluto e ti ringrazio, buona domenica.
1: Grazie Enrico.
0: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi americani nel Golfo Persico. Ucraina, ancora nessuna intesa tra i 27 Stati europei sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Migliora la situazione, incendi in Piemonte, rogo di portata eccezionale a sud di Parigi, 13esima vittima in Spagna. Tennis, Zinna vince a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. In apertura ancora gli esteri con le notizie dal Golfo Persico. Nella tarda serata di ieri gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, attacchi che sono stati lanciati alle 23 ore italiana. Intanto sia Washington sia Teheran rivendicano il controllo a Hormuz.
2: Difficile comprendere se questa nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti ed Iran sia la fine della diplomazia o se ci sia ancora qualche spiraglio. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres esorta i due paesi a esercitare la massima moderazione e a riprendere urgentemente i negoziati. Per ora però vince la violenza. Con bombardamenti incrociati, Washington colpisce l'area attorno ad Hormuz, concentrandosi sui sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche colpendo le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. Teheran risponde bombardando le basi americane in Bahrain, Qatar, ma attacca anche un porto in Kuwait e Oman, sede delle ultime trattative che sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante. Nulla di fatto, il nastro sembra riavvolgersi con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non c'è ancora un'intesa sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, sul quale gli Stati membri discutono dal 9 giugno. Nella riunione di ieri degli ambasciatori sarebbero stati fatti progressi sulle questioni in sospeso, ma occorre lavorare ancora per risolvere alcuni problemi posti da alcuni Stati membri. Oggi la palla passerà ai ministri degli affari esteri. L'obiettivo era raggiungere l'accordo entro mercoledì, prima che si annulli il tetto sul prezzo del petrolio russo, che porterebbe ulteriori entrate nelle casse di Mosca. E a proposito di Ucraina, a Kiev c'è stato un impasto di governo.
3: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Svyridenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della Federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Kariecki, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E si torna a discutere della decisione della Biennale di Venezia di permettere alla Russia di aprire il proprio padiglione. La Commissione europea ha annunciato un intervento per chiedere all'Agenzia europea che si occupa di cultura di tagliare i fondi pari a 2 milioni di euro.
4: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione Europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. E intanto anche il presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, lo riporta l'Associated Press. Il premier thailandese Chanvirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. E in miglioramento la situazione di incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica di vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti delle fiamme. Le operazioni nella provincia di Verbano, Cusio, Ossola, la più colpita, sono effettuate con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. L'incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, è di portata eccezionale, ha dichiarato il vice prefetto della zona, Yanis Bouzard, mentre 2 aerei antincendio sono stati impiegati per combattere le fiamme. E infine il bilancio delle vittime dei devastanti incendi dei giorni scorsi nel sud della Spagna è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. La cronaca ci porta in Italia. 3 giovani sono stati fermati dai carabinieri per omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema, in Lombardia.
5: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Ram Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato 3 giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva, che non può chiaramente prescindere dalla nuova impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Giovanni Capuano.
6: Un'altra pagina di storia, quella scritta da Jannik Sinner, che è tornato a vincere a Wimbledon, bissando così il successo del 2025. Prima di lui soltanto 9 tennisti nell'era Open erano stati capaci di difendere il titolo sull'erba londinese. La finale contro Alexander Zverev è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata una battaglia lungo giocata sul filo dell'equilibrio. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il risultato finale per Jannik Sinner è il 5° torneo slam della carriera, il 2° a Londra, il 1° nel 2026, così la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.
7: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso 2 volte, incredibile.
6: Sinner, che lunedì consoliderà il 1° posto nel ranking ATP. E poi la MotoGP, col trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di Germania alla Sachsenring, caduti Alex Marquez e Di Gianantonio. Sul podio Ayo Gure e Raul Fernandez, 5° Jorge Martin. Nella classifica mondiale Martin è leader con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Marquez. Bezzecchi scivola in 4ª posizione. E per chiudere il Tour de France, con la 9ª tappa, arrivo a Ussel la vittoria di Mathieu van der Poel su Johannessen. Nella classifica generale Pogacar tiene la maglia gialla con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Ricordiamo che oggi c'è il giorno di riposo e poi si sale sul massiccio centrale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche ad Anna Elena Riva per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Bentornati a Leoni per Agnelli, Emanuele Agnelli che vi parla con grande soddisfazione, vi annuncia in terza persona che questa settimana ci sarà un grande protagonista della musica e non solo nel
3: mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
3: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
3: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
3: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
3: Dove tutti sono Baduel.
2: Ok. Non voglio perdere tempo perché l'ospite di questa settimana è Paolo Fresu e mi rendo conto che presentarti è meno scontato del solito perché tu sei un artista che sfugge alle etichette, sei un grande del jazz ma ti muovi anche in tanti ambiti musicali, sei un organizzatore di festival dalla concezione originale, un autore, protagonista di spettacoli teatrali, scrivi libri, dirigi un'etichetta, sei un intellettuale che partecipa al dibattito politico e sto dimenticando sicuramente cose. Mi viene da dirti, Paolo, intanto ciao e benvenuto.
6: Ciao, ciao a te.
2: Ma quante ore dura la tua giornata, Paolo?
6: Beh, la giornata dura tanto, però sono uno che dorme anche perché ama dormire, diciamo che uno dei piaceri della vita è anche quello, e in realtà la giornata dura tanto, ma sono anche uno veloce, ho questa, non saprei come chiamarla, se fortuna o sfortuna di essere anche veloce nel fare, nel pensare, e sono anche un uomo un po' del fare, che questo viene dalla terra, no? Viene dalla certo. Mia tradizione, perché una cosa, tra le tantissime cose tutte in qualche modo giuste e forse non meritate che hai detto, e che io vengo da un paese piccolissimo e da una famiglia di pastori e contadini, mio padre mungeva le pecore, insomma io andavo in campagna con lui ed era magnifica questa cosa per me, certo. E quindi probabilmente quest'idea della terra che è una realtà reale, semplicemente lì c'è poco da scappare, da girare eccetera eccetera, fa sì che poi questa cosa ti dia anche un attaccamento, come dire, alla realtà, che fa sì che se devi andare da un qualche parte ci vuoi arrivare e decidi immediatamente qual è la strada forse più breve. Poi siamo anche molto testardi, quindi quando decidiamo di fare una cosa, dove dire

0: cosciente del fatto che quello che ha ricevuto, quella dote, eccetera, eccetera, innanzitutto non siamo tutti dotatissimi. Io, per esempio, credo di essere meno dotato di tanti altri musicisti, ma la passione è così tanta che metto tutto l'impegno possibile per ottenere dei risultati. Però questa passione ti porta anche a capire quanto, nello specifico, il linguaggio della musica, ma può essere credo uguale per qualsiasi di noi che non fa necessariamente l'artista, se ognuno di noi mette quella roba che conosce bene, per la quale ha speso tempo, o magari anche energie economiche, eccetera, eccetera, notti insonni, nel mio caso poche, perché appunto preferisco sempre dare spazio anche al sonno. Però se ti rendi conto che la musica poi può essere incredibilmente capace di smuovere molto altro, allora ti
1: Certo.
0: viene da pensare che andare in direzioni oblique, tangenziali, diverse, possa essere incredibilmente interessante, perché offre l'opportunità di crescere, di far lievitare tutto quello che fai. E poi il jazz per antonomasia è la musica dell'apertura, storicamente.
1: Certo. Senti Paolo, in un momento storico in cui gli artisti e i musicisti preferiscono stare purtroppo in silenzio, no? Come è accaduto ai tempi del Covid, per Gaza, come accade per certe cose che avvengono qui in Italia e per non parlare dell'America di Trump, poi, no? Cioè, sei una persona che invece tu la posizione la prendi, ecco.
0: Sì, io credo che sia necessario non tanto perché siamo artisti, perché credo che ognuno di noi debba prendere una posizione su ciò che non ama soprattutto, no? Dovrebbe chiedersi ogni giorno perché, e non solo poi puntare il dito, ma in qualche modo domandarci anche cosa stiamo facendo noi. Ecco, noi non abbiamo tanti strumenti per evitare le guerre, per evitare i genocidi o
1: Certo.
0: come dire, buttare giù Trump dal luogo in cui si trova, però abbiamo sicuramente la capacità critica e abbiamo l'utilizzo della parola, che è preziosa, perché se ognuno di noi in qualche modo mette una parola, poi insieme possiamo costruire una grande cosa. Certo che se stiamo a guardare oppure a puntare il dito o magari come dire, a scrivere nei social post inutili che poi non servono realmente, eccetera. Se in più, come nel tuo caso, e anche tu sei assolutamente impegnato, e questo è una cosa che io amo molto, visto che siamo delle persone che comunque hanno anche un seguito, perché siamo dei musicisti più o meno conosciuti in ambiti diversi, allora questa cosa è addirittura più necessaria, perché abbiamo il dovere e dunque anche il diritto di parlare e di dire quello che amiamo, di dire quello soprattutto che non amiamo, come dire, di essere critici nei confronti del mondo e di dare anche un esempio positivo. Succede molto quando mi espongo, mi sono esposto molto anche per Gaza, quelli che scrivono, beh no, tu dovessi però suonare la tromba, che
1: Sì,
0: significa
1: incredibile,
0: suonare la tromba?
1: incredibile
0: Cioè,
1: questa cosa.
0: significa che io che suono la tromba, quindi non sono una mente pensante, cioè sono uno che deve solamente fare musica, come che la musica sia solamente un oggetto di arredo, no? Perché la
1: Certo.
0: musica non è un oggetto di arredo, è anche la rappresentazione della bellezza, su questo non ci piove. Ma poi la musica è uno strumento potente che serve per fare le battaglie, in qualche modo per essere critici nei confronti di ciò che vorremmo fosse migliore.
1: Ma infatti con te, se posso, condividiamo anche l'impegno per un riconoscimento culturale del nostro lavoro, no? A parte le tutele di chi ci permette di fare il nostro lavoro, i tecnici, eccetera, eccetera, ma anche per il riconoscimento proprio del fare musica, dell'essere musicisti come una professione vera e propria che abbia tutti i diritti burocratici e legali di qualsiasi altro lavoro, ma che sia soprattutto riconosciuta come un lavoro, perché ancora adesso a me non più, ma neanche a te probabilmente, ma a gente che suona fanno spesso la domanda: sì, ma che lavoro fai veramente, no? Come se questo non potesse essere riconosciuto come un lavoro e quindi non potesse avere la dignità delle altre professioni, quando sappiamo benissimo noi che siamo all'interno di questo sistema quanto sia difficile e quanta professionalità ci voglia. Paolo, abbiamo raggiunto il momento di ascoltare il primo brano. Stemperiamo un attimo perché è una cosa molto bella e molto importante. È una novità perché, chiamiamolo così, è il nuovo singolo di Peter Gabriel dove tu suoni il flicorno. Con Peter Gabriel avete già lavorato, vi conoscete da tempo. Se non sbaglio, la vostra amicizia nasce anche dal suo amore, per la tua terra, no? Per la Sardegna.
0: Assolutamente, Peter abita da tanti anni ad Arzachena, è molto legato a quel luogo, è cittadino onorario, insomma è molto attivo quando viene.

0: Hai il tempo, proprio nella nostra isola, ci siamo conosciuti ad Arzachena in una cena comune, fino a quando poi non mi ha chiesto di essere parte del suo nuovo disco. Da anni tutti i fan del mondo di Peter Gabriel aspettavano un nuovo album, per cui insomma sono andato in studio a Bologna e ho registrato diversi brani. Uno è stato pubblicato nel primo disco I.O., è il brano che chiude l'album, e il secondo è stato pubblicato proprio nella prima luna di febbraio, i giorni scorsi. Non so se poi ci sarà il terzo, questo non è dato da sapere, per cui insomma sono molto felice e orgoglioso, ma al di là di tutto è nata oserei dire, quasi un'amicizia con lui, che trovo sia veramente un uomo illuminato nella sua grande capacità, anche lui, di essere sempre presente nella costruzione del mondo contemporaneo di oggi, prendendo delle posizioni, essendo sempre attento, sempre capace di tendere la mano nei momenti difficili del prossimo, e quindi ancora una volta anche lui insegna molto da questo punto di vista. Devo dire che ci sono tante cose in comune oltre la musica.
1: Che meraviglia. Senti, allora lo ascoltiamo questo Put the Bucket Down, Peter Gabriel con Paolo Freso.
2: Well, the story begins with a dog in my hand. I'm tied to the rock that burns in the sand. The waves are crashing and the jellies are floating.

0: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e sono con Paolo Fresu, il nostro ospite di questa puntata. Senti Paolo, ti avverto che sto per associarti a un aggettivo che fa inorridire i sovranisti e che presto sarà vietato da Trump. Tu sei un formidabile esempio di cultore della musica meticcia, cioè in fondo gran parte della musica che ci piace e che suoniamo è meticcia, e tu della mescolanza di generi hai fatto un po' una regola di vita, no?
1: Esattamente così. A pensarci bene, il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. Cioè, il jazz nasce dal fatto che la cultura europea, quella italiana, quella francese, di altri paesi, si sposta nel sud degli Stati Uniti e si incontra con la politica africana, quindi i temi delle opere, quelli della musica partenopea, eccetera, eccetera, della musica anche mediterranea, si incontrano con un altro mondo. Due mondi molto distanti tra di loro, ma proprio per questo riescono a produrre veramente un fiore che sboccia di improvviso e che è luminoso, colorato e sa di tutto. Ecco, il jazz è proprio la metafora del bisogno del mondo, non solo di essere rotondo, ma di essere capace poi di accogliere. Io penso che l'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di vedere, di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi, e la diversità, come dire, il vero valore aggiunto.
0: Bisogna accettare la cultura del confronto, è che negli ultimi anni invece è mancata per quella del consenso alla fine, per cui si cerca solo consenso, ed è per questo che probabilmente si cercano soltanto ambiti dove non c'è confronto, dove non c'è discussione. Però a proposito di generi musicali, mi viene da pensare, non stiamo parlando soltanto di stili, stiamo parlando anche di ambiti, no? Per esempio, tu hai cominciato a suonare nella banda del tuo paese e non sei l'unico jazzista italiano di livello mondiale a aver cominciato in una banda. Per esempio Mauro Pagani, anche lui da ragazzino ha suonato in una banda. In alcune regioni, soprattutto al sud, le bande sono una realtà importante, ma io credo che sia una tradizione colpevolmente sottovalutata dalle istituzioni, soprattutto per il valore formativo che può avere suonare in una banda per i ragazzini.
1: Assolutamente, viva le bande, perché se ci sono in Italia tanti strumentisti, in particolare strumentisti, ci sono tanti, soprattutto nel mondo del jazz, ma non solo, penso a tutto il mondo del liscio, eccetera, eccetera, perché in Italia ci sono tante bande, siamo tutti cresciuti attraverso le bande musicali. Nel mio paese c'è una banda che è antica, nata nel 1913, dove peraltro continuo a suonare. Quando sono lì io non vedo l'ora di andare a suonare con la banda, c'ho la mia giacca, tutte le mie cose, perché non mi dimentico di l'esperienza straordinaria, perché quando io sono entrato in banda a 11 anni, e quando sono entrato in banda, la banda allora più che oggi, ovviamente i tempi erano altri, era una lezione, una scuola di vita incredibile, perché c'erano i signori settantenni che si divertivano come di matti, ne combinavano di tutti i colori, si viaggiava con io la prima volta che sono uscito da Berchida, dal mio paese, per andare al paese vicino, so che fa ridere, ma erano altri tempi, il paese vicino era Monti, che stava a 15 km da Berchida, e quella è stata la prima volta che io sono uscito dal mio paese grazie alla banda musicale. Ma c'è un altro punto, io mi ricordo perfettamente il primo giorno in cui ho fatto la prima processione con la banda, e ricordo perfettamente che suonavamo una marcetta che si chiamava Topolino, che era la marcia più gettonata in paese, molto orecchiabile, eccetera, eccetera. Quello che stava dietro di me, un altro trombettista più anziano che si chiamava Giancarlo, che oggi non c'è più, suonava la mia stessa partitura, ma io sentivo, mi stava spettinando innanzitutto perché suonava con un volume incredibile, ma non suonava esattamente quello che suonavo io. Io dicevo, ma come, ma qui c'è scritto questo, e lui dietro di me, che aveva la mia stessa parte, stava suonando delle cose un po' diverse. Che cosa sta facendo lui? Stava svisando, come si usava dire allora, no? Stava improvvisando, era una sorta di jazz ante litteram. E questa è stata la prima lezione straordinaria della musica, cioè capire che la bellezza della musica sta nella nostra capacità di ognuno di noi di respirarla in una maniera diversa, perché altrimenti altrimenti che noia sarebbe se tutti facessimo esattamente, cioè perché in un'orchestra sinfonica ci sono 25 violini e alcune volte per Mahler non so 8 contrabbassi, uno dice ma come, stanno facendo tutti la stessa cosa? Non è solamente per un fatto di volume, è perché la bellezza della musica, il suono riconoscibile della dei Wiener piuttosto che i Berliner piuttosto che l'orchestra della Scala sta nella personalità del suono di quell'orchestra. E come si compone la personalità del suono di un'orchestra che è riconoscibile? Si compone dalle singole personalità, cioè ognuno suona le stesse cose, ma in fondo ognuno le suona in una maniera leggermente diversa, perché siamo diversi.
0: Vorrei farti parlare del tuo lavoro in teatro su Miles Davis, che si intitola Kind of Miles. Immagino che al di là dell'influenza che possa aver avuto sulla tua formazione musicale, il fulcro del racconto sia che rappresenti un esempio di artista visionario, no?
1: È questo, sì, assolutamente. Io ho iniziato con un primo progetto teatrale 8 anni fa dedicato a Chet Baker e chiudiamo questa trilogia con Miles. Chet e Miles avevano in comune il lirismo, ovviamente la melodia, Chet poi era un grandissimo cantante, eccetera, ma Miles in più aveva questo coraggio, questa visionarietà e quella dell'aver aperto tante porte della musica dove noi possiamo tutti entrare e provo a raccontarlo a teatro. Non raccontiamo cosa mangiava Miles e quali erano le sue fidanzate, è un altro tipo di cosa, e non solo racconto Miles, perché sono io qui la voce recitante, con un testo che ho scritto io stesso e poi con 8 meravigliosi musicisti sul palcoscenico, con un impianto di visual, eccetera, ma racconto parallelamente alla storia di Miles anche la mia storia, perché è stato grazie a Miles che io ho scoperto il jazz ed è grazie a lui che mi sono appassionato, è grazie a lui che ho scoperto l'architettura di questa musica, come costruire un gruppo, come dirigerlo, e quindi diciamo è un doppio racconto, da una parte il mio apprendistato e poi racconto ovviamente la storia di Miles. Racconto anche di quando avrei dovuto conoscerlo e sono scappato come un ladro perché ero talmente timido che non avrei saputo che cosa,
0: ti capisco.
1: Che cosa dirgli, e quindi questo è Kind of Miles.
0: Senti, ci ascoltiamo la tua versione allora, tratta dall'album Kind of Miles, è la versione di Time After Time, la canzone di Cyndi Lauper che l'ultimo Miles aveva trasformato in uno standard e in uno dei momenti più intensi dei suoi concerti, quindi Time After Time, Paolo Fresu.

0: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni Pranielli, io sono in compagnia di Paolo Fresu. Stiamo parlando di musica ma anche di tanto altro. Senti Paolo, io e te abbiamo condiviso Germi in Jazz, che è una rassegna che facciamo a Germi, il club del quale io sono socio a Milano, dove tu hai fatto un po' la responsabile, il direttore artistico di questa rassegna jazz, e devo dire che confermo quello che hai detto fino adesso. Ci hai permesso di ascoltare delle realtà meravigliose che davvero mischiano generi, ambiti musicali da tutto il mondo, no? Musicisti che sono per lo più italiani, però ho sentito materiale nordafricano, tropicalismo, jazz, anni 50-60, mischiato tutto insieme, anche un po' di elettronica o cose molto tradizionali, invece ma rivisitate in maniera molto fresca. Una cosa che veramente mi ha stupito, perché ammetto la mia ignoranza, non ero a conoscenza di queste realtà e di questa tendenza. La cosa che mi interessa di più però di tutta questa attività è il fatto che stiamo cercando, sia io che te, di offrire uno spazio in più alle giovani generazioni, ai giovani, no? Alle persone che comunque, ai musicisti di talento, che non devono per forza sottostare alle dinamiche che il mercato musicale sta imponendo, che il mercato ma anche i media, anche la narrativa che c'è intorno alla musica purtroppo in questo paese è veramente asfittica, no? È molto bello vedere che anche in altri ambiti, così nel tuo per esempio, ci siano persone come te che stanno cercando di dare spazio, di sottolineare anche l'esistenza e l'importanza di forme musicali che non sono quelle che passano in radio e in televisione, o non solo.
1: Beh sì, è molto importante, devo dire che il Germi da questo punto di vista è stata per noi una bellissima scoperta, è un luogo ospitale che è capace appunto di accogliere e di accogliere veramente molte musiche diverse. I progetti che abbiamo portato lo scorso anno, continueremo anche questo anno, perché mi fa piacere quello che tu dici, è stato anche per noi insomma un esperimento importante, una scommessa vinta, che quindi cercheremo di portare anche quest'anno. Perché noi siamo Berchida, oltre al festival estivo ovviamente, è diventato da 4 anni centro di residenza, uno dei 5, anzi ora uno dei 6 centri di residenza della musica jazz italiani. Questo fa sorridere, perché uno è l'Auditorium Parco della Musica di Roma, poi c'è Pisa e Firenze, c'è Novara, c'è un centro di residenza a Pescara, quindi sono tutti luoghi grandi, cioè grandi città, e noi piccolissimi Berchida che diventa centro di residenza, ma proprio per questo assume un significato speciale. Prima di tutto perché tutto accade a Berchida, quindi un centro di residenza è di fatto, lo dico per gli ascoltatori che magari non sanno, è quello che da sempre si sarebbe dovuto fare, che spesso si faceva in Francia, quelli che i francesi chiamano le créations, e che si fa anche in altri luoghi, cioè offrire ad un artista l'opportunità di fare una cosa che ama e che non aveva mai potuto fare. Gli si dà una sala, lo si ospita per una settimana, gli si dà un crew che lavora, viene pagato e poi fa una premiere. Da quel momento in poi quel progetto inizia a girare per il mondo. Ma c'è una particolarità in più, che il nostro centro di residenza si chiama Insule Lab. Perché Insule Lab? Perché ovviamente Berchida è in Sardegna, quindi molti dei progetti che noi facciamo sono progetti meticci, e questa parola ci piace sempre di più, che coinvolgono artisti che vengono da tutte le isole del Mediterraneo. Alcune volte sono io che penso dei progetti e li propongo agli artisti, alcune volte, soprattutto negli ultimi 2 anni, sono a chiedere agli artisti il progetto che nella vita avrebbero voluto realizzare e che non hanno potuto realizzare.
0: E tu hai fatto un'etichetta anche, no? La Took Music, se non sbaglio.
1: C'è anche l'etichetta però diciamo che non si occupa prettamente dei progetti del centro di residenza. L'etichetta è nata ormai nel 2010, abbiamo quasi 100 titoli all'attivo, principalmente per dare un'opportunità ai giovani musicisti italiani. Ovviamente l'etichetta ormai è anche la mia casa, perché ormai anche i miei dischi li faccio più o meno tutti per la mia etichetta, a parte qualcosa per la ICM in passato e per la ACT, sempre tedesca. Una cosa che ci tengo a dire, tengo a mantenere distinto un po' quello che è il mio ruolo nelle mie cose, cioè l'etichetta discografica eccetera eccetera, dalle attività sia del festival estivo che del centro di residenza, perché ritengo che un compito, quello dello stimolatore culturale, come sono io, come se anche tu, necessiti anche di una politica, diciamo così, di rispetto del nostro lavoro, che fa sì che non tutte le cose debbano necessariamente mischiarsi. Alcune volte, anzi, certo, tendo proprio a mettere le cose del festival, proprio io suono al festival ogni anno, per la gente se l'aspetta, eccetera, eccetera. Ma posso dirlo anche in questa sede, io in 39 anni che dirigo quel festival non ho mai voluto prendere nulla, perché penso che alla fine questa missione, vedendola anche sotto il profilo egoistico, diciamo così, paghi enormemente, paghi non necessariamente sotto il profilo del nostro essere artisti, ma paghi sotto il profilo dell'essere persone che poi sono anche artisti e che edificano qualcosa di prezioso, non solo per noi stessi, perché è evidente che lo facciamo anche per noi, ma soprattutto per gli altri. E quando gli altri poi ti dicono grazie, e quando vedi nascere delle cose che improvvisamente sbocciano, che non esistevano prima, ti senti ancora di più importante e parte di questa edificazione di un qualcosa di prezioso. Quando poi si sali sul palco per chiudere, come dire, ti senti più ricco, anche se quella ricchezza è stata costruita altrove, ma in qualche modo permea la tua vita, anche la tua vita artistica, e poi diviene parte di te stesso.
0: Certo. Siamo arrivati alla fine della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio e saluto Paolo Fresu, grazie Paolo, ci hai fatto un grande, grande piacere averti ospite qua.
1: Grazie Emanuele, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato.
0: Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 su Radio 24, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. E chiudiamo come di consueto con un artista di carne fresca, Dusty Eyes con Echo Chamber.

0: avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
1: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
2: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Coltivare un piccolo orto in casa è una passione sempre più diffusa. Oltre la metà degli italiani si cimenta con il proprio angolo di agricoltura in città. Un hobby che abbatte lo stress e rende felici, oltre a creare l'occasione per informarsi sulla stagionalità dei prodotti e per consumare ortaggi freschi e sani. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi studiamo l'ABC dell'orto in casa con l'aiuto di Matteo Fiocco, in arte Matt the Farmer, famoso agri-influencer, contadino reale e digitale. Allora, noi vogliamo dare qualche consiglio a chi vorrebbe fare un orto sul balcone. Partiamo proprio dall'ABC. Io ti chiederei quindi come prima domanda la luce, lo spazio, le zone d'ombra, ecco, come ci si deve regolare, la prima occhiata.
2: La cosa più importante è purtroppo non è la posizione, perché il balcone c'è regalato così com'è nella posizione, quindi non possiamo giocarci molto, però possiamo avere un grosso accorgimento in due cose che sono importantissime. Uno, i vasi devono essere meglio in terracotta rispetto alla plastica e sempre abbastanza larghi. Ti spiego perché la terracotta: perché quando arriva il sole che cuoce serve uno strato di isolamento, altrimenti facciamo, diciamo, cuocere le radici. Quindi serve sempre un vaso un attimino più grosso, quindi bello dimensionato, meglio in terracotta. Se non si riesce, da preferire, anche se magari sono un pochino meno estetici, i colori più chiari rispetto a quelli più scuri. In più, anche lì il mega trucco: il terriccio, il concime deve essere dato una volta all'anno, perché giustamente non abbiamo la terra che riesce a rigenerarsi e quindi dovremo continuamente noi rigenerare quella terra. Ultima roba, l'acqua. Dovremo pensare a un impianto automatizzato, perché essendo in una posizione che magari è un pochino sfavorevole, richiede molta più acqua e in modo costante. Quindi non quando ci ricordiamo un sacco di acqua, ma in modo costante.
1: Che terriccio bisogna scegliere?
2: Allora, ci sono varie tipologie di terriccio. Tieni conto che in base un po' all'esigenza della pianta, ti faccio un esempio: ci sono alcune piante, orchidee, oppure in questo caso non è l'orto, però sai, magari qualche fiore riusciamo a mettere, oppure mirtilli, che richiedono base acida. Tendenzialmente quasi tutte le piante richiedono il classico terriccio universale. Ti do un trucco, perché purtroppo quando si vanno a comprare nei vivai, garden center, si comprano dei terricci che costano ma non sono ottimi. Come si va a sapere se è un buon terriccio? Mettiamo la mano sul sacco, se sentiamo che il sacco è caldo vuol dire che sta ancora fermentando, quindi vuol dire che non è maturo. Quindi tendenzialmente è il modo migliore per capire se quel terriccio lì può fare il caso nostro. E in più, concime, noi dobbiamo abituarci, metterci nell'ottica che ogni 3 mesi noi dobbiamo concimare quella terra lì.
1: Che cosa coltivare per iniziare, secondo te?
2: Allora, io parto sempre dal metodo esponenziale. Il primo anno si coltivano solo esclusivamente 3 ortaggi. Il secondo anno, o meglio, il secondo orto, perché possiamo fare quello estivo e dopo quello invernale. Il secondo orto ne facciamo 6 e dopo da lì possiamo ogni volta moltiplicarli. Questo perché? Perché ogni ortaggio da piantare è semplice. Dopo, quando crescono le piante, da gestire diventano molto complesse. Quindi io direi, partiamo in modo semplice. Cerchiamo di sfruttare l'alta, quindi magari fare un pomodoro con sotto dell'insalata e il basilico. Vedi, siamo già a 3 ortaggi e ti giuro che ci sarà già un bel po' di lavoro da fare, perché i pomodori richiedono dopo tanto lavoro, tante soddisfazioni, ma tanto lavoro. Quindi partiamo in modo naturalmente misurato. Il consiglio che io do sempre nell'orto sul balcone non è quello di partire in un orto produttivo, pomodori, melanzane, peperoni, che tutti partono di solito lì, ma fare un orto delle aromatiche. Perché? Perché in molti casi le aromatiche sono una delle cose che usiamo un sacco in cucina. Soprattutto ci sono delle aromatiche che mi durano tutto l'anno, quindi in un balcone, a mio avviso, non può mancare maggiorana, salvia, menta, rosmarino, timo, e poi dagli lì si possono unire naturalmente basilico, perché il pesto ci vuole, o una buona caprese va fatta, e dopo, se vogliamo, possiamo fare anche gli ortaggi di stagione.
1: Ci sono ortaggi o piccoli frutti amici fra loro che si possono mettere nello stesso vaso?
2: Le consociazioni funzionano, ma in grossi ecosistemi. Diciamo che in un vaso di solito non si vede molto l'effetto. Quello che però posso dirti è che di solito un ortaggio che produce tanto non sta bene vicino a un altro ortaggio che produce tanto. Ti faccio un esempio. Se noi mettiamo nello stesso vaso pomodori e melanzane, che sono due ortaggi che producono tanti chili, tendenzialmente si faranno un pochino la guerra. Quindi magari, come ti ho detto prima, possiamo mettere i pomodori con il basilico. Basilico che di sicuro sfrutta energia, ma non è così tanto energivoro. Questo che ti ho detto vale soprattutto per una cosa che ho notato. Il rosmarino e la salvia si uccidono, litigano. Dobbiamo metterli distanti, su due vasi distanti. Non ho capito ancora il perché, però se li metti vicino si fanno la guerra.
1: E allora no.
2: E l'ultimo consiglio, naturalmente, le infestanti. Mi raccomando, fragole, menta, se le mettiamo in un vaso non c'è pianta che regge, invadono tutto. Che poi dici, vabbè, finché la menta, mojito, tè, eccetera, ci può anche stare, però dobbiamo essere consapevoli.
1: Allora, tu parlavi di basilico, che a me piace molto, l'uso molto in cucina, però secca sempre nei vasetti singoli. Ma qual è il segreto, anche solo per limitarci al basilico?
2: Ti ricordi la prima cosa che ti ho detto prima? Il vaso. Quando noi compriamo una pianta di basilico, quel basilico lì è in una pianta che deve essere, meglio, è in un vaso, in un pagnetto di terra molto stretto, che ha senso perché deve essere trasportato e deve seguire le logiche della logistica, ma non le logiche della buona crescita di una pianta. La cosa migliore per quando compriamo un basilico, prendiamo il basilico, lo dividiamo in quattro, perché ci accorgiamo che ci sono in quel vaso tantissime piantine, e lo mettiamo in vasi il doppio più grossi del vaso, diciamo, d'origine. Quindi vuol dire che hai diviso il basilico in quattro e lo metti già in un doppio vaso. Stai tranquilla che quel basilico lì ti dura tutta la stagione. E lì, ciao, che pesto, ne avrai, vedrai.
1: Grazie. Chi non ha il balcone, secondo te, ha qualche speranza di fare un qualcosa di piccolino in casa?
2: Allora, tutti abbiamo comunque un davanzale. Di sicuro dobbiamo, prima di tutto, soprattutto sui davanzali, anche sui balconi, mi raccomando, guardare alla sicurezza che i vasi non cadano. Questa cosa qua è una cosa importante, perché ci sono a volte degli eventi anche atmosferici che possono far cadere i vasi. Detto questo, le aromatiche noi possiamo coltivarle ovunque, anche dentro casa, perché sono si adattano sempre bene al clima che abbiamo. Se le coltiviamo dentro casa, qualche consiglio: lontano dai termosifoni, mi raccomando, e il più vicino possibile, naturalmente sempre se si può, ha una finestra, in modo tale che possa comunque giovare di un pochino di luce. Ricordiamoci che comunque sono piante, quindi se stiamo via tutto il giorno e tutta la casa chiusa, la sera non riescono a prendere la luce necessaria. Detto questo, guarda, io vedo delle bellissime soluzioni, ce ne sono anche in commercio per chi magari non ha il balcone, ma proprio per le aromatiche, per avere quel tocco di freschezza che possiamo utilizzare in cucina, ma non solo. Tisane, tè, beveroni che vengono fatti, estrattori. Insomma, l'erba aromatica per me è la soluzione migliore per chi vuole partire a fare l'orto sul balcone.
1: Allora, dici dove possiamo trovarti sui social per seguire i tuoi consigli preziosissimi?
2: Allora, mi trovate su YouTube e su Instagram, Facebook, TikTok, insomma, su tutti i social come Matt the Farmer, Matteo il contadino.
1: Benissimo, grazie allora Matte, ciao.
2: Grazie a voi e buon orto.

Madre Terra termina qui, grazie a Matteo Fiocco per i suoi consigli e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi americani nel Golfo Persico. Ucraina, ancora nessuna intesa tra i 27 Stati europei sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Migliora la situazione incendi in Piemonte, rogo di portata eccezionale a sud di Parigi, 13esima vittima in Spagna. Tennis, Zinna vince a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. In apertura ancora gli esteri con le notizie dal Golfo Persico. Nella tarda serata di ieri gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, attacchi che sono stati lanciati alle 23 ore italiana. Intanto sia Washington sia Teheran rivendicano il controllo a Hormuz.
2: Difficile comprendere se questa nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti ed Iran sia la fine della diplomazia o se ci sia ancora qualche spiraglio. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres esorta i due paesi a esercitare la massima moderazione e a riprendere urgentemente i negoziati. Per ora però vince la violenza. Con bombardamenti incrociati, Washington colpisce l'area attorno ad Hormuz, concentrandosi sui sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche colpendo le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. Teheran risponde bombardando le basi americane in Bahrain, Qatar, ma attacca anche un porto in Kuwait e in Oman, sede delle ultime trattative che sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante. Nulla di fatto, il nastro sembra riavvolgersi con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non c'è ancora un'intesa sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, sul quale gli Stati membri discutono dal 9 giugno. Nella riunione di ieri degli ambasciatori sarebbero stati fatti progressi sulle questioni in sospeso, ma occorre lavorare ancora per risolvere alcuni problemi posti da alcuni Stati membri. Oggi la palla passerà ai ministri degli affari esteri. L'obiettivo è raggiungere l'accordo entro mercoledì, prima che si annulli il tetto sul prezzo del petrolio russo, che porterebbe ulteriori entrate nelle casse di Mosca. E a proposito di Ucraina, a Kiev c'è stato rimpasto di governo.
3: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Karievsky, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E si torna a discutere della decisione della Biennale di Venezia di permettere alla Russia di aprire il proprio padiglione. La Commissione europea ha annunciato un intervento per chiedere all'Agenzia europea che si occupa di cultura di tagliare i fondi pari a 2 milioni di euro.
4: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione Europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. E intanto anche il presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, lo riporta l'Associated Press. Il premier thailandese Chanvirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. E in miglioramento la situazione di incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica di vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti delle fiamme. Le operazioni nella provincia di Verbano, Cusio, Ossola, la più colpita, sono effettuate con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. L'incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, è di portata eccezionale, ha dichiarato il vice prefetto della zona, Yanis Bouzard, mentre 2 aerei antincendio sono stati impiegati per combattere le fiamme. E infine il bilancio delle vittime dei devastanti incendi dei giorni scorsi nel sud della Spagna è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. La cronaca ci porta in Italia. 3 giovani sono stati fermati dai carabinieri per omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema, in Lombardia.
5: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Rahm Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato 3 giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva, che non può chiaramente prescindere dalla nuova impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Giovanni Capuano.
6: Un'altra pagina di storia, quella scritta da Jannik Sinner, che è tornato a vincere a Wimbledon, bissando così il successo del 2025. Prima di lui soltanto 9 tennisti nell'era Open erano stati capaci di difendere il titolo sull'erba londinese. La finale contro Alexander Zverev è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata una battaglia lungo giocata sul filo dell'equilibrio. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il risultato finale per Jannik Sinner è il 5° torneo slam della carriera, il 2° a Londra, il 1° nel 2026, così la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.
7: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon adesso 2 volte, incredibile.
6: Sinner, che lunedì consoliderà il 1° posto nel ranking ATP. E poi la MotoGP, col trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di Germania alla Sachsenring, caduti Alex Marquez e Digian Antonio. Sul podio Ayogura e Raul Fernandez, 5° Jorge Martin. Nella classifica mondiale Martin è leader con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Marquez. Bezzecchi scivola in 4ª posizione. E per chiudere il Tour de France, con la 9ª tappa arrivo a Ussel, la vittoria di Mathieu van der Poel su Johannessen. Nella classifica generale Pogacar tiene la maglia gialla con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Ricordiamo che oggi c'è il giorno di riposo e poi si sale sul massiccio centrale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche ad Anna Elena Riva per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 Il Sole 24 Ore.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: English Bit di Giulia Crivelli.
2: Clean up. Count Binface alone can't clean up British politics. MPs now have that chance and they must seize it. Traduzione letterale di questo recente titolo di un'analisi del Guardian. Il conte faccia di bidone dei rifiuti non può da solo fare pulizia nel panorama politico britannico. I membri del Parlamento, MPs, che sta per Members of Parliament, ora hanno proprio questa possibilità e devono cogliere l'occasione al volo. Il riferimento è al bizzarro candidato alle elezioni supplettive del distretto di Clacton in Inghilterra, dove si candida anche Nigel Farage. Count Binface si presenta vestito da extraterrestre, con appunto un bidone in alluminio dei rifiuti in testa, indossato come fosse una maschera. Ne abbiamo parlato proprio ieri a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno, con Alessio Maurizi. Il riferimento è chiaro. I politici e i loro programmi sono spazzatura. Il verbo che ci interessa è to clean up, un phrasal verb che significa pulire a fondo, ripulire, pulire una volta per tutte. He always expected people to clean up after him. Si aspettava sempre che le persone mettessero a posto il caos che aveva lasciato. Who is going to clean up this mess? Chi metterà a posto questo disastro? To clean up beaches after an oil spillage. Pulire le spiagge dopo una fuoriuscita di petrolio. Ma clean up, come nel titolo del quotidiano Guardian, può essere, e viene spesso usato, anche in senso figurato. The new mayor is determined to clean up the city. Il nuovo sindaco è determinato a ripulire la città dal crimine. Soccer needs to clean up its image. Il calcio ha bisogno di dare una ripulita alla sua immagine. C'è poi un altro significato ancora. This film should clean up the box office. Questo film sbancherà, ripulirà i botteghini. He cleaned up his act and came off drugs. Molte le espressioni gergali che fanno riferimento all'aggettivo clean. To come clean, ad esempio. Isn't it time the government came clean about their plans on education? Non sarebbe ora che il governo spiegasse quali sono i suoi piani per l'istruzione? Dry clean è lavaggio a secco, come in italiano. Clean sheet, letteralmente foglio bianco, è una performance senza macchie. They kept a clean sheet in the match. La porta della squadra rimase inviolata. No government operates with a completely clean sheet. Nessun governo è privo di scheletri nell'armadio, potremmo dire in italiano. A clean sweep è una vittoria travolgente. China made a clean sweep of the medals. La Cina vinse tutte le medaglie. Dal titolo del Guardian notiamo anche il verbo seize, regolare, to seize, seized, seized.

0: tante notizie che ci mettono in uno stato di inquietudine, questa domenica invece io vi propongo una conversazione con un signore che riesce quasi sempre a trovare un aspetto positivo nei diversi lati della vita. Buona domenica, Brunello Cucinelli.
1: Grazie, buona domenica a voi, ma
0: Che non ha bisogno di presentazioni, ma insomma, grande imprenditore del Made in Italy, il quale da quando lo conosco, cioè da molti anni, trova sempre un filosofo, un aspetto della vita, una esperienza personale, un ricordo della sua infanzia, per cavarne qualcosa di positivo. Io però, Brunello Cucinelli, vorrei partire da una sua dichiarazione di qualche tempo fa, in cui lei prendeva appunto anche atto del fatto che viviamo tempi complicati. E dice, ho in mente un piano quinquennale per il male dell'anima. Ho chiesto a tutti i dipendenti di dedicarsi un pochino alle persone che lavorano con loro, di essere più attenti a chi ci è vicino. Com'è andata l'esperienza del piano quinquennale?
1: guardi, benissimo, le dico la verità, no? Quando dissi a gennaio, guardate, non è una questione di investimenti finanziari, noi siamo quotati in borsa, no? Però io credo che il mal dell'anima sia leggermente più forte che 30 anni fa, derivante probabilmente dai social, derivante dalla vita che facciamo, no? Allora ho detto a tutti, ma se noi facciamo dei piccoli gruppi di lavoro e siamo in 4, in 3, in 6, e vediamo che quello sta un pochino così così, perché chi è in difficoltà con l'anima difficilmente alza la mano, no? Si vergogna quasi un po'. Allora noi andiamo a capire, ma perché sei così così? Ma sai, forse ho paura, sono preoccupato di... E a vicenda possiamo aiutarci. Questo è un grande tema, perché curare quel mal dell'anima che ci accompagna per tutta la vita, in certi momenti un po' più forte, in certi momenti meno forte, è il grande tema della vita dell'essere umano. E lei mi ha presentato in un modo dove diceva: sì, io credo che noi dobbiamo tornare sempre ad avere speranza. Io non sono ottimista, mi piace un po' meno la parola ottimista. Io voglio vivere una vita con speranza. Una vita senza speranza non ha nessuna logica di essere vissuto. E questo, Maria, vale anche per la tecnologia, no? Quando Voltaire dice: se tu del tuo tempo non accetti cambiamenti, forse prenderai la parte peggiore.
0: La tecnologia sta influenzando anche il vostro modo di lavorare nell'azienda Brunello Cucinelli e se sta influenzando, come sta influenzando?
1: No, guardi, io li abbiamo impostata così, la consideriamo davvero una collaboratrice rapida, veloce, con grandissima memoria, ma è una collaboratrice, perché comunque l'intelligenza artificiale proviene dalla ragione, non dalla follia. L'essere umano ha la follia, quindi la ragione è matematica, la follia è l'essere umano. La follia e la ragione non possono andare mai d'accordo, ma possono collaborare. Ecco perché io credo che sia veramente qualcosa di molto speciale, ma non ha la follia. La follia del nostro stimato Dioniso non è la mente di Apollo. La follia, diciamo, di Rousseau, io sono innamorato di Rousseau, non è la mente di Voltaire. E scegliamola. Allora, io almeno nella nostra azienda le dico come facciamo. Quando si usa l'intelligenza artificiale, si deve sempre scrivere sotto "scritto o fatto con la collaborazione dell'intelligenza artificiale", perché altrimenti si perde fiducia, perché vengono fuori delle lettere, dei scritti, che sembra quasi che li ha fatti Shakespeare, no? E io dico ai miei: no, voi scrivete con il sostegno dell'intelligenza artificiale. Quindi significa che ci porterà sempre più alla ricerca di giornalisti molto speciali, di esseri umani molto speciali intendo veri. Io abbiamo bisogno di verità, abbiamo bisogno di garanzia, perché

0: ognuno di noi può essere molto più forte se usa l'intelligenza artificiale in quella maniera, no? Altrimenti, pensi lei i ragazzini. Un ragazzino a 15 anni che fa il compleanno e capisce che l'amichetto gli ha fatto un regalo facendosi ispirare all'intelligenza artificiale, lei non ci crederà, ma dicono che rimane un po' male. Allora usiamola come un'ancella vera, no? Senza preoccupazione, cambi, ci saranno dei lavori nuovi e dei lavori forse che non faremo più. Ma non dobbiamo pensare che chissà che cosa, non possiamo costruire un robot che alzando gli occhi al cielo ha le lacrime, non ce l'ha le lacrime, non ha il dolore, non ha lacrime, non ha la passione.
1: Almeno per ora.
0: È la follia dell'essere umano, la follia resta all'essere umano.
1: Mi ha colpito in una dichiarazione che ho letto di qualche tempo fa, che lei diffida di quelli che dicono io ricevo montagne di mail. Che cosa la rende diffidente?
0: No. Io penso che ognuno di noi deve avere tempo per l'anima. Sant'Agostino dice: metti ordine alla tua anima come hai messo ordine alla camera. Allora, se noi ci dobbiamo lavorare tutti i giorni, perché dobbiamo essere sopraffatti? Perché lei deve essere sempre connessa con me il sabato, la domenica? Significa che questa non è sostenibilità spirituale, non è sostenibile, no? Allora, che cosa facciamo? Andiamo a lavorare alle 8, si lavora fino alle 5:30 e dopo non si possono fare email. Quindi tu la mattina l'email me lo mandi alle 8, non alle 7:30. Poi onestamente dico, ma chi te le deve mandare tutti queste email? Per conoscenza? Perché uno deve avere l'email per conoscenza? È una perdita di tempo. Spesso diciamo, oddio quanto lavoriamo, ma io le posso garantire che il 30% del nostro tempo non è lavoro vero, ma è dedicato a niente. Allora, se noi togliamo quel 30%, a chi lo dedichiamo? A noi stessi, alla nostra famiglia, andiamo a casa dopo il lavoro e ci dedichiamo ai bambini, ai nostri partner, guardiamo un film insieme, stiamo in silenzio insieme su un divano, guardiamo il cielo, le stelle, non le guardiamo più. Guardi Maria, che le stelle e il cielo possono indicarci la via della vita. Io ne sono convinto, sono sempre stato ubriacato alle stelle perché da ragazzini in campagna non avevamo la luce, quindi è chiaro che tu alzi sempre gli occhi al cielo, no? Quella è la mia vita, no? Ma abbiamo bisogno di ritornarci, quindi dobbiamo aver fiducia. Non dobbiamo, il mondo va avanti e questo sarà, sono convintissimo, un secolo d'oro.
1: Fiducia, ecco, fiducia significa anche mantenere la fiducia di chi consuma i beni che voi producete. Cito sempre una sua dichiarazione, Cucinelli: c'è una bella differenza tra ciò che è caro perché qualcuno ha realizzato un profitto forse eccessivo, o costoso perché invece è un prodotto che ha richiesto perizia per la sua realizzazione. Ecco, la differenza tra un prodotto su cui si realizza un profitto eccessivo e un prodotto che è costoso, come dice lei, perché ha richiesto una perizia. Lei pensa che sia avvertita dai consumatori, che oggi il consumatore sia un pochino più smagato, un pochino più furbo?
0: Ma intanto guardi, se non lo chiamiamo consumatore, io non voglio consumare. Consumare se consuma le gomme della macchina, io vorrei essere un utilizzatore, no? Però se noi facciamo un giusto profitto, se una cosa è, lei comprerebbe qualcosa da qualcuno che sa che ha fatto un profitto esagerato? No. Se invece quello che compra, indipendentemente dal prezzo, più alto o meno alto, lei sa che quello l'ha fatto in un modo equilibrato il profitto, equilibrato la remunerazione dell'operaio che l'ha fatto, ma come possiamo pensare di farsi che i nostri operai lavorino in condizioni magari anche a un profitto, con un salario non troppo alto? Chi farà, se noi siamo dei grandi manufatturieri, più grandi al mondo, dicono, di grande qualità, Chi saranno lì quegli esseri umani che produrranno manufatti nelle nostre fabbriche se non avranno una remunerazione, un salario più alto, un equilibrio un po' più alto nei luoghi di lavoro? Io ho visto dove ha lavorato mio babbo e i miei fratelli, sa che le fabbriche, gli dico una cosa un po' forte, ma è la verità, le fabbriche, la produzione vengono fatte senza finestre, altrimenti lei durante il giorno mentre lavora guarda il cielo, se guarda il cielo 200 volte lo moltiplica per 2 secondi, lei ha perso 400 secondi, ma la creatività umana, quel mal dell'anima, Maria mi creda, lei lo cura guardando il cielo. Quindi io credo che essendo manufatturieri veri, se dovessi chiedere una cosa, come dico sempre ai nostri governanti, date un salario leggermente più alto, una parte la dà l'azienda, una parte ci aiuta lo Stato, ma noi abbiamo bisogno di ridare dignità morale ed economica al lavoro, specialmente su tutti, un lavoro operaio. Sa chi consiglia al proprio figlio di farlo operaio? Nessuno. Vorremmo che l'operaio lo facessero i figli degli altri. Allora, se facciamo un passo insieme, vedrà che avremo un secolo d'oro, e non ho dubbi, perché non conosco un indiano, un cinese, un sudamericano, un africano che non voglia venire in Europa per conoscere, per vedere il nostro modo di vivere, i nostri luoghi. Ecco dove credo che noi, soprattutto la nostra Europa, avrà un grandissimo futuro.
1: Allora, prima di chiederle un giudizio, diciamo, sugli incontri che ci sono stati, l'ultimo è stato pochi giorni fa ad Ankara, da Erdogan, c'era Trump, c'erano tutti i leader europei e non solo, si è parlato di NATO. Ecco, prima di chiederle qual è la sua sensazione di cittadino, no? Vedendo e anche ascoltando le parole del presidente americano, che prima è stato minaccioso, poi invece ha detto che ha avuto la sensazione di essere circondato di amore addirittura da parte di tutti i leader. Prima di tutto questo, io le devo chiedere come sta andando il mercato americano.
0: Ma io le dico che il mercato americano sta andando molto bene, ma sta andando bene anche il mercato europeo, sta andando bene anche il mercato orientale. Se le parlo di moda, certo, abbiamo fatto un triennio 2021-22-23 con crescite, mi consenta, un po' esagerate, e avevamo solo bisogno di un grande riequilibrio. Questa è la verità, no? Quindi non, quando si dice il lusso va male, no, non va male. Gli esseri umani vogliono sempre acquistare per cercare di essere leggermente migliori del giorno prima, più carini, più tutto, perché tra l'altro postiamo le nostre immagini e quindi resteranno lì, e noi ciò che posteremo domani vorremmo che fosse leggermente meglio di oggi. Ecco perché le dico grande valore all'Europa. Io poi su tutti quanti i governanti penso sempre che quello che diceva Marco Aurelio, no? Chi sono i nostri governanti custodi pro tempore? E a volte li incontriamo illuminati, a volte un po' meno, e io la prendo sempre in una certa maniera, le devo dire, qualche volta mi diverte anche un po', no? Perché ormai per essere credibile devi essere vero. E perché? Perché se pubblichiamo ogni giorno. E allora Marco Aurelio dice: come hai stimati uomini dell'impero romano, domani Roma ha bisogno di noi, e glielo dice il giorno prima della battaglia contro i germanici, per lui importantissima. Gli dice: o miei stimati uomini dell'impero romano. Se noi torniamo ad avere stima e rispetto, poi ci sono alcuni passano, ma non passa, capisce? Gli uomini passano, sono custodi pro tempore, a volte custodi un po' più gentili, a volte custodi un po' più arroganti, ma comunque sono custodi, eh?
1: Senta, abbiamo visto che in molte occasioni Giorgia Meloni indossa dei capi di Brunello Cucinelli. Lei l'ha consigliata in qualche speciale evento?
0: No, devo dire che lei è molto carina con me personalmente. Io vengo da una cultura socialista di mio nonno e mio zio, quindi io sono un socialista di spirito, no? Però quando parliamo gli dico: tanto lo sai, ci diamo il tuo presidente, io sono di quella cultura. Però lei mi dice: Che ne pensi? No, io non giudico perché io sono uno stimatore di San Francesco che non giudicava mai, no? Nell'arte di giudicare, chi sono io al mondo per giudicare, tantomeno per condannare, diceva Spinoza, però gli dico, mi sembra che ti vesti in un modo carino, acquisti anche altri brand, io sono felicissimo di questo, l'unico consiglio che posso darti, se posso darti solo perché sono più grande, sii ancora più gentile, carina, educata, che lo sei, ma dici, sai, ma a volte ti offendono, questo è il grande tema della vita, sei del resto presidente del Consiglio italiano, per forza, no? Avrai sempre qualcuno che non condivide, sempre Marco Aurelio dice, io vorrei che il 51, minimo il 51% del mio popolo condividesse il mio pensiero, il 51, non il 99, no? Quindi io la trovo molto educata, carina e certo, poi arrivano le battute e quindi alle battute devi essere un po' speciale. Se te li fai a Spinoza e non giudichi, San Francesco lo sa Maria, sicuro, sono 800 anni dalla morte, ma lo sa che a un certo punto il Papa gli dice questo che dice a me dovresti andare a parlarlo, da dirlo ai porci, e lui va ai porci e gli parla del Vangelo e torna dopo aver parlato con i porci, è tutto un po' magari non tanto odoroso in una cena importante e tutti si scandalizzano per la sua non odorosità, no? Però lui è andato, ha fatto ciò che gli aveva chiesto.
1: Non tutti però possiamo avere lo spirito francescano. Senta Brunello, lei quest'anno è stato al centro anche di una proiezione che è andata un po' in giro per il mondo, quella del film firmato dalla regia di Giuseppe Tornatore, Il visionario garbato. Lei l'ha portato all'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, ma anche a Singapore, se non sbaglio. Insomma,
0: No, a Shanghai la scorsa settimana.
1: A Shanghai, ecco. Che le hanno detto? Sono curiosa di quello che le hanno detto...
0: A Shanghai,
1: sì.
0: Ma le devo dire, guardi, che la direttrice del festival mi fece una lettera così bella, anche abbastanza emozionante, perché è chiaro che rappresenta la mia vita, no? Dicendo che quel film rappresentava certi valori in cui credono molto. Quindi sono andato in un giorno e mezzo e tornato, non le posso dire, fuso orario e tutto, ma è stata particolarmente bella. E le domande le dirò dei giornalisti. Sono state veramente belle, veramente interessanti. Alla fin di tutto le direi che abbiamo bisogno di un nuovo equilibrio di sistema di vita, no? Perché quel film lì, chiaramente Giuseppe Tornatore è un poeta, per me Piovani è un poeta, e poeti sono i grandi pensatori dell'umanità, no? Però si vede che abbiamo bisogno un po' di serenità, un po' di equilibrio, e un po' anche ai nostri figli, ma perché dobbiamo dirgli a 15 anni chissà che devono fare, chissà che chi saranno, ma facciamogli vivere la loro vita, i loro piccoli fallimenti della vita, le loro gioie, le loro paure, e anche studiare un pochino meno, perché c'è un'intelligenza da studio e una dell'anima, se noi diamo peso a quella dell'anima.
1: Beh, però mi faccia dire che però in Italia... I nostri studenti dovrebbero studiare invece un po' di più, secondo me, perché tutti i test OCSE, i test PISA, eccetera, dimostrano che, per esempio, i nostri ragazzi sono indietro rispetto alla matematica, rispetto alla fisica.
0: Purtroppo, Maria, le dico una cosa, a che va nostro pro, mi creda, proprio qualche giorno fa negli Stati Uniti. Ci cominciano ad esserci molti ragazzi americani che vogliono venire a studiare nelle nostre università. Sa perché? Perché noi educhiamo, non istruiamo, perché respirano quella spiritualità, quell'umanesimo, quell'italianità, quella cultura dell'essere umano. Guardi che io penso che la scuola italiana sia unica al mondo, proprio perché ti educa a questo. Abbiamo 16-17 materie, ma chi mi creda, forse conoscerà meno di un ponte di ferro tutto, ma conosce un ponte di legno, conosce un ponte in mattoni, questa è la differenza. Noi educhiamo e questo mi piace molto.
1: L'ultima cosa che voglio chiederle, Cucinelli, è personale, ma mi deve rispondere con sincerità. Lei ha detto che è stato a Shanghai in un giorno e mezzo. Ora, siccome non le fa difetto la sincerità sulla sua età, allora ci condivide con noi qual è il segreto dell'alimentazione, fa ginnastica tutti i giorni, che fa per essere così?
0: È abbastanza facile, guardi, ci sono tre cose che sono per tutti uguali: la dieta la deve far da solo, la ginnastica la deve far da solo e la cultura deve far da solo. Io devo dire la verità, vado a letto la sera senza mangiare perché me l'hanno insegnato la regola benedettina, sono tutti magri. Quindi la sera io mangio con mia moglie un grissino, due grissini, una mela, però in realtà si dorme meglio e ci si mantiene. Io dedico 2 ore e mezzo al giorno al mio corpo e altre 2 alla mia anima, non le nascondo che questo è un grande tema della vita, no? Quando Sant'Agostino dice metti ordine a tua anima, allora se hai un pochino più di tempo guardi il cielo, io non guardo televisione ma per scelta perché io voglio discutere con il creato, io sono innamorato di contemplare l'eternità, l'eterno, via, non l'eternità.
1: Beh, io su questa enunciazione mi fermerei, perché contemplare l'eternità credo che faccia bene almeno quanto fare ginnastica. Grazie Brunello Cucinelli per aver preso con noi il caffè della domenica e grazie a voi per averci seguito.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Abbiamo preso il caffè, il primo caffè della domenica, con l'imprenditore filantropo Brunello Cucinelli, e ora invece parliamo, come spesso succede, di storie di donne. La faremo con una famosa conduttrice e anche scrittrice ora, che è la nostra Sunday Girl, e poi invece parleremo di donne agenti segreti. Ce ne sono tantissime, non solo Matari.

0: Sunday Girl questa domenica è Paola Perego, conduttrice televisiva, autrice di un libro pubblicato da Sperling & Kupfer poco tempo fa, che si intitola A modo mio, e nel quale ripercorre i suoi primi 60 anni con la storia della sua vita e anche diciamo qualche consiglio. Mi ha molto colpito. Buona domenica Paola.
1: Buona domenica a te, buona domenica a tutti, grazie di questo invito.
0: Mi ha colpito anche che tu, raccontandoti, tu dia consigli anche alle donne, consigli pratici, anche consigli di salute, ma prima di parlare dei consigli, che mi farebbe piacere che tu condividessi anche con le nostre ascoltatrici, mi preme chiederti, a modo mio, l'hai scritto perché volevi fare un po' il punto dei tuoi primi 60 anni, per toglierti qualche sassolino dai sandali a tacco alto? Perché l'hai scritto?
1: Allora, perché sicuramente quando cambi prefisso, il bilancio lo fai. Io quando ho compiuto 40 anni ho fatto un bilancio, quando ne ho compiuti 50 ho fatto un bilancio, 60, porca miseria, ti dà un po' fastidio, diciamo la verità, che poi uno dice, ah che bello, i 60 di oggi sono i 40 di ieri, sì, ma sempre 60 ne hai. Quindi ho voluto fare un bilancio e soprattutto, guarda, non sono tanto consigli quelli che ho voluto scrivere, ma quello che io ho imparato in questi 60 anni, perché poi quando vado a fare le presentazioni nelle piazze è bellissimo perché con le signore ci si confronta su quello che ho imparato io, quello che hai imparato tu, e ci sono tante cose che le donne non dicono, che sono ancora una specie di tabù, che invece ho voluto dire. Mi sono tolta tanti sassolini dalle scarpe perché, visto che ho 60 anni, posso dire tutto quello che penso, e questa è una delle cose positive.
0: Certo, hai cominciato anche raccontando quello che per te è stato il faticoso inizio, non solo professionale ma anche familiare, perché ti sei ritrovata giovane, molto bella, con un marito che però faceva il calciatore e quindi ti lasciava da sola, e due bambini da gestire. È una cosa che è successa a tante donne. E tu come l'hai vissuta?
1: L'ho vissuta malissimo, avevo anche gli attacchi di panico, in più vivevo a Roma mentre tutta la mia famiglia era a Milano, quindi non avevo nessun tipo di aiuto, e ogni giorno ero convinta che non ce l'avrei fatta. Oggi mia figlia ha 34 anni, mio figlio 30, e io credo che noi donne, ma solo noi donne, ma non per discriminare gli uomini, abbiamo questa capacità di fronte ai figli di trovare forze che pensavamo di non avere. Comunque alla fine, anche io ero convinta veramente di non farcela, credimi, perché poi insomma prendevo i farmaci per gli attacchi di panico, ero anche tanto giovane perché la prima figlia l'ho avuta a 25 anni, ma alla fine oggi posso dire, guardandomi indietro, oh, ce l'ho fatta, non so come. Perché quando si tratta di figli, noi mamme tiriamo fuori delle capacità, delle prerogative che neanche sapevamo di avere, secondo me.
0: Allora, tu vivi da sempre nel mondo dello spettacolo, sei la moglie di Lucio Presta, uno degli agenti di spettacolo più famoso. Che cos'è che nel mondo dello spettacolo non ti piace, non ti è mai piaciuto e sei riuscita a tenere lontana da te?
1: Allora, l'ipocrisia. E quelli che non trovo un modo, aspetta che non sia volgare di dirlo, i leccapiedi, ok? Quelli che ti dicono sempre bellissima, bravissima, tutto bene, tutto stupendo, tutto perfetto. Io questi non li ho mai sopportati, tant'è che quando io lavoro con degli autori nuovi, la prima cosa che dico è: se io sbaglio qualcosa, se vedi qualcosa che non ti piace, me lo devi dire, perché così io posso migliorarmi e cambiare. Invece questi che, perché sei famosa, ti dicono sempre sì, gli yes men, diciamo, a me hanno sempre infastidito tantissimo. E poi ritengo anche che ti credano stupida, come se tu non capissi che in quel momento quei complimenti non sono veri.
0: Certo. Beh, magari ogni tanto qualcuna non le capisce perché è convinta di valere sempre il massimo, però invece è bene mettere in chiaro le cose. C'è un altro aspetto che secondo me interessa tantissime donne, ed è il tradimento di un'amica. Tra l'altro, nel tuo libro tu racconti che in questo specifico caso il tradimento ha avuto poi per oggetto il tentativo di sedurre tuo marito, che era anche diventato, solo perché tu avevi chiesto questo favore a Lucio, l'agente. Ecco, che cosa Cioè, se tu ti spieghi perché il tradimento è sempre una cosa terribile, il tradimento di un'amica lo è ancora di più. Che cosa può spingere?
1: È peggio perché secondo me tu da un'amica non te lo aspetti. Cioè, io che credo molto nell'amicizia, infatti ne ho poche di amiche, però sono quelle su cui ci puoi veramente mettere la mano sul fuoco, cioè, non farei mai uno sgarbo ad un amico. Da un uomo uno un po' lo mette in preventivo, no? Nel senso che io non so, ma a mia età io la mano sul fuoco di non essere mai stata tradita da mio marito, che non accadrà in futuro, non ce la metto. Invece con le amiche io sì, la mano sul fuoco l'avrei messa, quindi fa molto più male. Fa veramente male perché ti colpisce poi nel momento, cioè, conoscendo tutte le tue fragilità, conoscendo tutte le tue problematiche, no? Perché poi fra amiche ci si confida, si chiedono consigli, è una cosa orrenda, orrenda. Infatti io parlo nel mio libro dell'etica delle corna, perché secondo me il marito di un'amica tu la devi vedere come fosse una donna, cioè non è un uomo, è una donna.
0: Se credi nell'amicizia, sì. Se credi nell'amicizia, sì. Se invece pensi che l'amicizia sia una scorciatoia per arrivare,
1: Ecco,
0: ma
1: questo ti devo
0: quello.
1: dire, mi ha insegnato ad avere poche amiche, però quelle che ho sono assolutamente fidate. Mentre prima per me erano tutte amiche, basta che erano gentili e carine ed erano tutte amiche. Adesso non è più così, chiaramente ho aperto gli occhi.
0: Vado random passando da una parte all'altra del libro perché ci sono cose che mi hanno molto colpito. A un certo punto, in una fase di carriera in cui tu eri molto apprezzata e quindi anche molto ben pagata, decidi di farti una casa splendida. Mi ha colpito che eri andata a cercare anche, sì, le tende con la passamaneria, sì, con le nappe, eccetera. E poi che cos'è che non ha funzionato e che poi hai fatto un colpo di testa clamoroso e l'hai venduta con tutte le nappine incluse?
1: Tutto, tutto, tutto. C'era un lampadario di Murano originale. Perché in realtà io, guarda, quando mi sono trasferita a Roma, che era il 90, 1990, io cambiavo casa continuamente perché a un certo punto ritenevo che quella casa non mi rappresentasse. Poi mi sono separata e ho comprato la prima casa della mia vita. Io ero sempre in affitto. Ho comprato questa casa e ho fatto questa casa di rappresentanza, come andava all'epoca quando si facevano molte cene a casa, eccetera, che doveva essere la casa perfetta, venendo io da una casa di 50 metri quadri in quattro. Quando ho finito di ristrutturarla dopo 2 anni, ho capito che quella casa non mi rappresentava neanche quella. In realtà ero io che non stavo bene con me stessa, non era la casa. Quindi qualunque casa, alla fine, dopo un po', non mi faceva più sentire bene.
0: Non era la casa, era la ricerca di te che sì.
1: Esatto, io che non mi conoscevo così bene da capire esattamente quello che desiderassi e cosa mi faceva stare bene. Quindi dopo 2 anni, finita la ristrutturazione, l'ho rivenduta ancora, mio marito me lo rinfaccia, perché era una zona bellissima di Roma, oggi varrebbe non so quanti soldi, eccetera, e sono andata a prendere una casa in affitto con i mobili di Ikea che ho verniciato io di rosso. E in quel momento mi rappresentava, quindi pensa quanto stavo male, quanto ero fuori di testa in quel periodo.
0: Come facevi a fare in modo che non se ne accorgessero gli altri? Perché tu andavi in onda ed eri sempre sorridente, impeccabile, poi però tornavi a casa e hai avuto, lo racconti tu, la depressione postpartum, lo stress.
1: Attacchi di panico per 30 anni, è faticosissimo fingere, è faticosissimo, ma ti viene spontaneo perché siccome non è un disturbo che puoi toccare con mano, quindi vai dal medico e ti dice non è niente, stai bene, la gente ti dice non è niente, reagisci, sei tu che non ce la fai, quindi tu ti senti debole. Quindi già in quel momento l'autostima è vacillante, in più con le persone intorno che ti dicono basta che tu ci metti la forza di volontà e non ce la fai, e tu ti senti un niente. Quindi per non sentirti proprio con l'autostima azzerata, fingi. Io fingevo con i miei figli, ad esempio, quando non ho guidato per anni per gli attacchi di panico, perché dicevo, guarda, no mamma, si è storta una caviglia, prendiamo la tata che ha la patente, così tipo, guarda, oggi mamma c'ho un giramento di testa per la cervicale, perché anche con loro io mi vergognavo a dire io non sono in grado di guidare in questo periodo.
0: E chissà a quante succede, a quante succede.
1: Guarda, sugli attacchi di panico tantissimo, non sai quante persone ancora mi scrivono dopo che io ne ho parlato nel libro, nel primo libro, perché nessuno ne parlava. E io dicevo, però è sbagliato non parlare, perché se uno potesse dire, sai, sto in mezzo agli amici, scusate, ho un attacco di panico e la gente sapesse come intervenire, sarebbe tutto più facile, no? E non invece mascherare, andare in bagno, prendere le pasticche di nascosto. Mentre facevo questo pensiero, ho scoperto che ero la prima a non averlo mai detto a nessuno, con tutto che ormai ne ero uscita. Per cui ho deciso di scrivere questo libro e ancora moltissime persone con gli attacchi di panico mi scrivono per chiedermi consigli su come curarsi, perché poi c'è pregiudizio nei confronti dei farmaci, insomma è tutto un altro capitolo, però importante.
0: È importantissimo parlarne e per chiudere, tornando al titolo del tuo libro pubblicato da Spelling e Kupfer, il titolo è A modo mio. E qual è la cosa più importante che hai smesso di fare al modo degli altri?
1: Non dover piacere agli altri, non voler piacere agli altri è la cosa più importante. A modo mio è proprio questo, cioè io sono così. Posso piacere a qualcuno, posso non piacere ad altri, no, ma non mi importa, però piaccio molto a me stessa oggi.
0: Mi pare bellissimo, e anche bellissimo il racconto di questa vostra famiglia allargata che avete messo insieme con Lucio Presta, i due figli di lui, i tuoi figli e adesso i due nipotini. L'ultima cosa che voglio chiederti, ti rivediamo in TV quest'inverno?
1: Quest'inverno tornerò in TV, purtroppo non più con Citofonare Rai 2 perché l'hanno chiuso e mi dispiace molto perché era un programma scritto e ideato da me con una mia amica autrice che andava anche molto bene questo mini varietà del mattino, ma per problemi immagino di budget l'hanno tolto dal palinsesto, ma ho un sacco di cose nuove, quindi sono molto contenta, nuove sfide.
0: E quindi ti aspettiamo di nuovo qua a Radio 24. Intanto buona estate, vi ricordo perché è proprio un libro che si legge molto volentieri in montagna, al mare, in città se non andate in vacanza, A modo mio, Spelling e Kupfer, Paola Perego.
1: Grazie Maria, grazie a tutte le tue ascoltatrici.
0: E dalla storia di una donna, invece, atterriamo sulle storie di tante donne. Donne speciali, le spie. Allora, chi di voi segue un po' l'attualità avrà visto questa notizia che ha fatto il giro del mondo, no? L'attentato nel Principato di Monaco, un posto considerato ultra sicuro da tutti, dove un ordigno è stato piazzato davanti all'abitazione di Vadim Yermolayev, un ricchissimo uomo d'affari di origine ucraina, ferendo gravemente sia lui che la moglie, che ha perso le gambe in questo attentato, e il figlio. Le indagini hanno portato a quella che sarebbe l'attentatrice, Anastasia Berezkova. Il cognome è per me davvero impronunciabile, e allora lo faccio pronunciare a un grande giornalista esperto di cose dell'est e anche di agenti segreti, di guerre ibride, eccetera, perché con lui proprio vorrei parlare del ruolo che le donne hanno nel cosiddetto mondo degli agenti segreti. Buona domenica, Jacopo Iacoboni, firma della Stampa.
2: Ciao, ciao, buongiorno, ciao.
0: Allora, raccontiamo chi è questa Brezovska. Se si pronuncia così.
2: Anastasia Berezovskaya è una allora, cominciamo a dire che lei è stata ritrovata morta dopo questa fuga attraverso l'Italia e la Germania, è stata ritrovata morta a Kiev e c'è subito con una rapidità che può sembrare persino sospetta, un reo confesso che è un ufficiale del GUR, cioè i servizi segreti militari ucraini. Questo qui però si è affrettato a dire di aver agito da solo e non su disposizione dei capi del GUR, perché avrebbe significato il coinvolgimento del governo di Kiev, no? E tutta l'operazione invece è stata condotta dall'SBU, che praticamente è il servizio segreto interno dell'Ucraina. Immaginate un po' la stessa differenza che ci può essere tra l'FBI, ecco, che conduce le indagini, no? E un servizio segreto come il GUR, che opera molto anche all'estero e che fa capo alla difesa sostanzialmente. Quindi diciamo, il primo punto da capire è che diciamo c'è qualcosa che si agita anche nel mondo dell'intelligence ucraina, o perlomeno ci sono agenti gravemente infedeli anche dentro i servizi ucraini. La cosa interessante è che però l'Ucraina, il governo di Zelensky ha tutto l'interesse, se c'è diciamo del marcio questa volta non in Danimarca ma a Kiev, ha tutto l'interesse a farlo venire fuori, e questo spiega la rapidità con cui l'SBU ha scoperto questa, non solo la colpevole, ma poi anche l'assassinio della colpevole.
0: Ecco, le donne, Jacopo, sono delle spie perfette perché suscitano minori diffidenza.
2: Beh, allora, a parte il fatto che, diciamo, forse il servizio segreto che nella storia del Novecento ha usato con più abilità e rilevanza donne in ruoli anche molto importanti è stato l'MI6 e prima ancora che si chiamava l'SIS britannico. Dopodiché forse in anni recenti il servizio sovietico, cioè il KGB, ha fatto delle masterclass nell'uso di donne e in particolare di donne attraenti come esche e come anche, diciamo, strumento ottimo per raccogliere informazioni da soggetti nemici.
0: Anni fa, ti ricorderai, no? A Napoli entrò in azione la russa Olga Kolobova, che si spacciava per un'affascinante peruviana, si faceva chiamare Maria Adela, e divenne amica dei generali della NATO, strappando chissà quanti segreti.
2: Sì, sì, non tanti anni fa, parliamo della Russia recente di Putin. Del resto è lo schema che ha usato la Russia tantissimo, per esempio negli Stati Uniti. Forse gli ascoltatori ricordano il caso di Anna Chapman, no? La rossa, vi ricordate, bellissima donna dai capelli rossi, molto avvenente, anche lì un agente sotto copertura dell'SVR, il servizio segreto straniero della Russia, cioè diciamo quello che una volta era il primo direttorato del KGB, o anche Olga Butina, quella lì, vi ricordate, che si infiltrò nella NRA, nell'associazione, nella lobby americana a favore delle armi, per agganciare tutta una serie di personaggi trampiani. Cosa curiosa, tra l'altro, una russa che faceva lobby in America a favore delle armi che sono, il cui uso è in realtà vietato in Russia, cioè una storia fantastica. Va detto anche che però anche gli ucraini, ecco, qui torniamo alla Berezovskaya, si è parlato, diciamo, l'inchiesta francese sta prendendo in considerazione anche l'ipotesi che anche lei potesse essere non un agente, ma diciamo uno strumento, un asset del GUR, o comunque che fosse stata usata dal GUR per, diciamo, hit jobs, cioè assassini mirati, no? Di questa cosa ancora non c'è conferma, però non sarebbe così strano, anche perché la storia dell'assassinio di Yermolaev si lega tantissimo anche agli affari del clan Yermolaev, al figlio, a un figlio che era finito sotto inchieste in Europa perché aveva una rete di call center fraudolenti e l'Estonia l'aveva già condannato, lui ha pagato.
0: Se tu dovessi consigliare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, un libro che racconti la storia delle agenti segrete, perché sono vite affascinanti. Io prima ho citato Olga, la russa che si faceva passare per peruviana, perché era una doppia vita così realistica che per anni c'erano cascati tutti. Lei fingeva di essere peruviana, è già una russa che si trasforma in sudamericana, pare essere piuttosto comune per gli agenti segreti russi, no? Farsi passare per sudamericani, ma poi che riceveva nella sua casa a Posillipo, cioè veramente calata in un'altra vita. Ecco, un libro che racconti un po' di queste vite davvero romanzesche, da romanzo.
2: Beh, allora, guarda, diciamo c'è un libro molto bello che in realtà purtroppo non è pubblicato in Italia, ma è solo pubblicato in lingua inglese, che è uscito tra l'altro anche in anni abbastanza recenti, che si chiamava, mi sembra, The Incredible British Female Spies of the World War II, bellissimo libro. Venendo agli anni più recenti, che secondo me non si può non aver letto un libro che non è un saggio, ma è un romanzo scritto da un ex agente della CIA, Jason Matthews, un romanzo famosissimo che si chiama Red Sparrows, cioè sparrow è il termine con cui i servizi britannici chiamavano le diciamo così, tra virgolette, le rondini, no? Loro le chiamano swallows, cioè in pratica le honeypot russe. Il libro di Jason Matthews, Red Sparrow, è fantastico perché è scritto da uno che è stato per anni nella stazione CIA di Mosca, e quindi è un romanzo, ma...
0: E chissà quante trappole al miele ha dovuto schivare, oppure invece in qualcuna c'è cascato. Trappole al miele, lo diciamo per chi si avvicina ora, diciamo, al linguaggio delle spy story, trappole al miele sono le fantastiche signorine bionde, brune, bellissime, che i servizi segreti, non solo russi, chiariamolo, sono capaci di introdurre nei letti dei personaggi potenti o utili.
2: Beh, ci fu quando Putin disse la battuta famosa che fece su Trump, perché poi ovviamente Trump è stato, si potrebbe aprire 20 capitoli separati su come le Red Sparrows russe abbiano avvicinato Trump e forse compromesso Trump. Insomma, chiesero a Putin del rapporto tra Trump e le prostitute russe e Putin fece un sorriso piuttosto ambiguo e disse: non credo che il presidente degli Stati Uniti conosca prostitute russe. Poi si fermò un attimo e disse: ma posso confermare che le russe sono le migliori del mondo.
0: Cioè, messaggio non proprio, come dire, ambiguo, anzi piuttosto
2: chiaro e non del tutto rassicurante, diciamo.
0: Grazie a Jacopo Iacoboni per aver aperto con noi uno spiraglio su questo mondo suggestivo delle donne che scelgono di fare le spie. Da Mata Hari in poi c'è un lungo elenco, ne riparleremo perché credo che non ci mancheranno, come dire, altri spunti nei mesi a venire. Quindi buona domenica a Jacopo Iacoboni della Stampa, Jacopo Iacoboni che è un esperto di cose dell'Est Europa, tra l'altro. E grazie a Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione per noi. Grazie a voi che ci avete seguito. Ci sentiamo domenica prossima.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi americani nel Golfo Persico. Ucraina, ancora nessuna intesa tra i 27 Stati europei sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Migliora la situazione, incendi in Piemonte, rogo di portata eccezionale a sud di Parigi, 13esima vittima in Spagna. Tennis, Zinna vince a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. In apertura ancora gli esteri con le notizie dal Golfo Persico. Nella tarda serata di ieri gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, attacchi che sono stati lanciati alle 23 ore italiana. Intanto sia Washington sia Teheran rivendicano il controllo a Hormuz.
3: Difficile comprendere se questa nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti ed Iran sia la fine della diplomazia o se ci sia ancora qualche spiraglio. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres esorta i due paesi a esercitare la massima moderazione e a riprendere urgentemente i negoziati. Per ora però vince la violenza. Con bombardamenti incrociati, Washington colpisce l'area attorno ad Hormuz, concentrandosi sui sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche colpendo le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. Teheran risponde bombardando le basi americane in Bahrain, Qatar, ma attacca anche un porto in Kuwait e in Oman, sede delle ultime trattative che sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante. Nulla di fatto, il nastro sembra riavvolgersi con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Non c'è ancora un'intesa sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, sul quale gli Stati membri discutono dal 9 giugno. Nella riunione di ieri degli ambasciatori sarebbero stati fatti progressi sulle questioni in sospeso, ma occorre lavorare ancora per risolvere alcuni problemi posti da alcuni Stati membri. Oggi la palla passerà ai ministri degli affari esteri. L'obiettivo è raggiungere l'accordo entro mercoledì, prima che si annulli il tetto sul prezzo del petrolio russo, che porterebbe ulteriori entrate nelle casse di Mosca. E a proposito di Ucraina, a Kiev c'è stato rimpasto di governo.
4: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della Federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Karievsky, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
2: E si torna a discutere della decisione della Biennale di Venezia di permettere alla Russia di aprire il proprio padiglione. La Commissione europea ha annunciato un intervento per chiedere all'Agenzia europea che si occupa di cultura di tagliare i fondi pari a 2 milioni di euro.
5: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. E intanto anche il presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
2: Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, lo riporta l'Associated Press. Il premier thailandese Chan Wirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. E in miglioramento la situazione di incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica di vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti delle fiamme. Le operazioni nella provincia di Verbano, Cusio, Ossola, la più colpita, sono effettuate con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. L'incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, è di portata eccezionale, ha dichiarato il vice prefetto della zona, Yanis Bouzard, mentre 2 aerei antincendio sono stati impiegati per combattere le fiamme. E infine il bilancio delle vittime dei devastanti incendi dei giorni scorsi nel sud della Spagna è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. La cronaca ci porta in Italia. 3 giovani sono stati fermati dai carabinieri per omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema, in Lombardia.
6: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Rahm Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato 3 giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva, che non può chiaramente prescindere dalla nuova impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Giovanni Capuano.
7: Un'altra pagina di storia, quella scritta da Jannik Sinner, che è tornato a vincere a Wimbledon, bissando così il successo del 2025. Prima di lui soltanto 9 tennisti nell'era Open erano stati capaci di difendere il titolo sull'erba londinese. La finale contro Alexander Zverev è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata una battaglia lungo giocata sul filo dell'equilibrio. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il risultato finale per Jannik Sinner è il 5° torneo slam della carriera, il 2° a Londra, il 1° nel 2026, così la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.
8: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, adesso 2 volte, incredibile.
7: Sinner che lunedì consoliderà il primo posto nel ranking ATP. E poi la MotoGP col trionfo di Marc Márquez nel Gran Premio di Germania alla Sachsenring, caduti Alex Márquez e Di Giannantonio. Sul podio Ayo Gure e Raul Fernandez, quinto Jorge Martin. Nella classifica mondiale Martin è leader con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Márquez. Bezzecchi scivola in quarta posizione. E per chiudere il Tour de France con la nona tappa arrivo a Ussel, la vittoria di Mathieu van der Poel su Johannessen. Nella classifica generale Pogacar tiene la maglia gialla con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Ricordiamo che oggi c'è il giorno di riposo e poi si sale sul massiccio centrale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Grazie anche ad Anna Elena Riva per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. We'll be right back.

0: Domenica Tristissima canta Principe in questa sigla di questo sabato, invece che è un sabato felicissimo. Ben ritrovati da Federico Taddia
1: e Matteo Bussola.
0: Non è mica pish l'appuntamento settimanale che Radio 24 dedica alle nuove generazioni, dando loro voce, e oggi tantissime storie, non solo al telefono, ma anche tantissime storie qui in studio.
1: Sì, abbiamo tre voci davanti a noi, insomma, pronte a raccontarci la loro storia, le loro esperienze, i loro viaggi, perché oggi parleremo anche tanto di viaggi, visto che è un tempo estivo, un tempo in cui ci si prepara anche alle vacanze, ci si prepara anche agli spostamenti, e quindi direi che quanto mai è pertinente il tema.
0: Viaggi che hanno fatto anche per essere qua ora.
1: Questo lo racconterò.
0: Sono partiti da monti e da valli. Diamo il benvenuto a Irene Tabanelli. Ciao Irene.
2: Ciao, grazie mille.
0: Giovanni Levi, Alessandro, il secondo nome lo sbaglierò per tutta la puntata. Alessandro, dimmelo tu.
3: Ukash,
0: perché appunto origini polacche. Nicoletti, ciao e grazie per essere qua con noi. E, Irene, abbiamo già raccontato chi sei, abbiamo raccontato la vostra impresa artistica che avete fatto verso il Polo Nord. Ci eravamo ripromessi però appunto che una volta ritornati ne avremmo parlato nuovamente, quindi oggi andremo a rivivere questa esperienza. Intanto come state?
2: Esatto, bene, non ci vedevamo anche noi da ormai 2-3 settimane. Mm-hmm. Un mese e mezzo che siamo tornati dal Norvegia, e inizio solo adesso veramente a rendermi conto di quello che abbiamo fatto. È fantastico.
0: Andiamo a raccontare questo viaggio tra un attimo. Prima la musica emergente qui a Non Mi Capisci, sbatti generazionale con Saint GT.

0: e tante idee da subito. In realtà eravamo poi, quando è nato tutto, eravamo in Francia a insegnare come maestri di sci e desideravamo tanto andare in Norvegia, innanzitutto a sciare, proprio perché questa passione che arde in noi, no, dello sci, della neve. E quando mi ha detto che voleva dipingere in cima a una montagna in Norvegia con l'oceano, i fiordi al tramonto, ho detto io ci sono e dobbiamo fare qualcosa di grande.
1: Irene, avevamo parlato di questo tuo progetto, di questo vostro progetto di far dialogare anche le opere d'arte con un ambiente naturale, ma la cosa che più mi colpisce ancora oggi è che il vostro progetto ha a che fare anche con una nuova postura, con la necessità di rallentare, di prendersi il tempo, no? Di attraversare, di non avere fretta, e in un'epoca invece, no? Che ci chiede continuamente di performare, di far presto, sembra quasi una tendenza rivoluzionaria. Ti chiedo, riscontri questa necessità di lentezza un pochino, come ci entra a vederla anche come necessità della tua, della vostra generazione?
2: Sì, in generale penso sempre che in qualche modo cerchiamo un po' tutti di staccarci anche dall'internet, dal telefono, dagli schermi, no? E questo rallentare io l'ho vissuto in Norvegia, anche perché lì il periodo in cui siamo stati aveva 24 ore di luce, 24 ore di sole, e io che sono una persona molto notturna, anche insomma gli artisti si sa, arriva quando arriva e arriva sempre di notte l'ispirazione, e quindi questo rallentare l'ho vissuto proprio nel non avere orari della società imposti, insomma la mattina alle 9 a scuola o così, e invece sciavamo di notte col sole pieno, e sì, sicuramente tanti ragazzi giovani stanno cercando modi alternativi a questa velocità che ci continua a travolgere.
1: Anche chiamarsi fuori da quella che a tutti gli effetti sembra quasi sempre di più una gara, no? In questa società che ragiona solo in termini di piazzamenti, di posizionamenti, di raggiungimento di obiettivi. È un ribaltamento di punto di vista il vostro, quasi, no?
2: Assolutamente, anche perché a me interessa proprio il processo delle cose, quindi il processo creativo. La mia opera, insomma la mia performance è letteralmente il processo, è portare al centro dell'attenzione il processo piuttosto che il risultato, e anche il viaggio l'ho interpretato in questo modo, perché invece che prendere un aereo a Milano e arrivare a Tromsø in 2 ore, ho fatto un viaggio di 13.000 km andata e ritorno, quindi anche questo è un modo, sì, di rallentare e attraversare veramente lo spazio, vedere la luce che cambia, conoscere nuovi posti e sentirsi comunque parte di essi.
3: Giovanni, siamo in radio, che è il luogo ideale per le fotografie, no? Credo che... Però appunto è il luogo ideale per la fantasia e l'immaginazione. Tu appunto col tuo occhio fotografico hai raccontato questo viaggio, hai raccontato l'arte, quindi arte che racconta altra arte. Ci fai vedere quello che hai visto? Ci racconti appunto con qualche scatto, con qualche immagine narrata a parole, e appunto cosa ti sei portato a casa da questa esperienza?
4: Beh, mi salta subito in mente quando abbiamo fatto la seconda tela, eravamo in cima a una montagna proprio sul mare e eravamo arrivati per farla durante il tramonto. Siamo arrivati un pochino più tardi di quanto avevamo programmato, però la Norvegia, la natura ci ha sorpreso, e le luci del tramonto sono rimaste per tutta la notte, che lì la notte è cortissima, e dopo un paio d'ore è sorto il sole vicino a dove era tramontato poco prima. Quindi questa cosa non l'avevamo messa in conto, colori pazzeschi durati per diverse ore, quando in realtà noi siamo abituati qua sulle Alpi che un tramonto, un'alba dura mezz'ora, bisogna rincorrerlo, bisogna programmarlo. Lì invece la natura ti spiazza e ti lascia così a bocca aperta senza neanche chiederlo.
3: Irene, poi magari ci racconti anche il significato di queste opere. Utilizzare una tecnica particolare, però, ci dicevi,
2: sì,
3: prima,
2: esatto.
3: No?
2: Io la chiamo action box, è praticamente una scatola, raccontare la parola è difficile però ci proverò, è una scatola di ferro in cui, una struttura scusami di ferro che ha diverse forme e dimensioni, e io lo utilizzo un po' come uno studio portatile che posso montare e smontare.
3: Qualche metro?
2: Sì, esatto, quella che abbiamo portato sulle spalle perché ce la siamo portati sugli zaini, i miei amici, la prima cosa che mi hanno detto, prossima volta Irene mi raccomando in carbonio. No, vabbè, comunque sì, era 2 metri per 1,90 e 2 metri di altezza, 2,10 metri di altezza.

0: sono tutti i pezzi che si smontano, si rimettono e poi io dipingo però sul soffitto di questa scatola. E quindi e le pareti sono trasparenti, insomma, non c'è niente dentro.
1: Ok, quindi la tela è sopra di fatto?
0: Rimane sospesa sopra la mia testa, esatto. E così cambio il centro di gravità dell'opera, perché il centro di gravità rimane la terra mentre la dipingo, tutta la materia, il colore cade verso il basso, quindi goccia verso il basso, e poi una volta che si è asciugato prendi l'opera, la sposti sulla parete e il centro di gravità diventa lo spettatore, perché Fantastico. In qualche modo sì, tutte le gocce si sono...
2: È il contrario del dripping di pollo.
0: Esattamente,
2: no?
0: Cioè, sì.
2: Bellissimo, un anti-dripping.
1: E tutto questo a che temperature lo facevate?
0: Meno 10, meno 15, le prime...
2: Quindi quando gocciolava a volte cristallizzava durante la caduta.
0: Esattamente.
3: Non è che asciugava, congelava proprio.
0: E anche questa cosa qua abbiamo dovuto fare delle prove, no Nipuz?
4: Certo, anche logistica, capire come portare tutto su. E poi i colori, ad esempio, il freddo ghiaccia, no? Quindi fornelletto, sciogliere neve anche per non doversi portare tutta l'acqua su, no? Così da avere gli zaini un pochino più leggeri e poi non far ghiacciare il colore, no? Questo era anche molto importante. E poi trovare anche il posto giusto per anche essere riparati dal vento, no? Perché gli imprevisti in montagna, come sappiamo, sono all'ordine del giorno. Un giorno abbiamo beccato vento forte al posto di sole, coperto, abbiamo dovuto scavare un buco per fare la box riparati dal vento.

0: Gol di tacco, canta Acuboy, la musica emergente di Non mi capisci, la musica che le altre radio non passano, noi invece, insomma, lo facciamo perché ci piace dare voce a tutte le forme artistiche. E oggi con noi appunto in studio c'è un artista, Irene Tabanelli, insieme a Giovanni Levi e Alessandro Nicoletti, appunto, che sono stati compagni di viaggio, ma non solo, insomma, sono stati coinvolti pienamente nel lavoro fatto in Norvegia e nel lavoro che stanno facendo adesso per raccontare questa impresa artistica.
1: Irene, una curiosità, leggevano che fra le fonti di ispirazione per questo viaggio c'è stato tuo padre, che ha raggiunto Capo Horn, Capo Nord in maggiolino, non so quanti anni fa, e tu hai pensato: se ce l'ha fatta lui, forse ce la posso fare anch'io, no? Quindi, diciamo, per una volta un genitore che viene speso come esempio virtuoso. Ma mi chiedo, in questo tempo di genitori iperprotettivi, tu hai 23 anni, giusto? Quando hai detto a tuo padre, ai tuoi genitori: guarda, scusa papà, io vorrei farmi 15.000 chilometri, raggiungere la Norvegia, stare in giro per un po', fare installazioni, cioè, che cosa ti ha detto?
2: Allora, io parto sempre dal presupposto che parto dicendo una cosa, poi piano piano aggiungo pezzi, perché è l'unico modo, no, beh. E babbo e mamma sono molto... molto in gamba, perché mi hanno sempre dato molta libertà, anzi spesso è mia mamma che mi dice: ma dai, vai, vai, che bello, divertiti. Spesso sono io che un po' ho quasi paura, no? Sono lì, non so, sono un po' indecisa, e invece mi spinge e va sempre tutto molto bene, è stato sempre di ispirazione. Babbo sì, è andato quasi fino a Capo Nord in Norvegia, fino a Capo Nord con il maggiolino. Solo che poi hanno finito i soldi e sono tutti là indietro.
1: Ottimo!
0: Tra l'altro, la domanda è stato più complicato raggiungere Capo Nord o è stato più complicato partire questa mattina dal lago Scafaiolo e arrivare a Milano scendendo dal rifugio, appunto, perché insomma da lì siete partiti questa
2: con
0: mattina.
2: Con i 45 gradi ci sono a Milano.
0: Sei brava!
2: No, scherzo.
0: Allora, ne parleremo ancora di questo viaggio, ma intanto un altro ospite qui a Non mi capisci. Un articolo che abbiamo letto sulla nuova Sardegna in questi giorni, intitolato Il sogno americano, un sassarese a Stanford. Andrea, scelto fra 50.000, sì, la prestigiosa università californiana, ha messo il 18enne, appunto una selezione vastissima, e lui è stato scelto. E la cosa bella è che, insomma, frequenterà bioingegneria e musica, perché poi è una delle caratteristiche anche di Stanford, no? Che puoi comunque, certo, seguire due discipline molto lontane tra di loro, ma proprio della contaminazione fanno un valore aggiunto. È di Sassari, si chiama Andrea Gareddu ed è qua con noi. Ciao Andrea.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, come stai? Sei felice?
3: Molto, direi.
0: ma
3: non capita tutti i giorni.
0: Non capita tutti i giorni, ma ci credevi?
3: La verità no, cioè, neanche quando ho letto la lettera di ammissione ci è voluto un po' per realizzarlo sul momento. Poi l'ho letta di mattina appena svegliato, perché lì c'è tutto il fuso orario, quindi ero a metà tra il sogno e la veglia, non capivo in che fase mi trovassi in quel momento.
1: Andrea, ma tra l'altro scusami, cioè, come si arriva a Stanford? Cioè, come ci si candida? Come hai fatto tu?
3: Su questo piano logistico, diciamo che c'è un sito su internet che permette in generale di fare l'application a più università americane, e studiare in America era il mio sogno fondamentalmente. L'avevo già fatto alle superiori con l'anno all'estero, il famoso anno all'estero, e tornato in Italia ho deciso: ma perché no, ci provo. Quindi sono entrato su questo sito, ho visto i requisiti richiesti, ho caricato tutto quello che c'è da caricare, ed era veramente tanto, tanta la roba, e poi ho mandato e ho aspettato finché non mi è arrivata la risposta.
1: Andrea, cioè, detta così sembra tutto drammaticamente semplice, suppongo che nella realtà non lo sia stato. Federico lo aveva accennato in apertura, ci racconti come dialogano, se dialogano, la bioingegneria e la musica?
3: È difficile, nella mia vita sicuramente sono entrambe due parti della mia identità, cioè sono due parti veramente che mi definiscono, e per questo che non ho voluto rinunciare in alcun modo. In un lato più scientifico, anche trovare l'oro onesto sarà uno dei motivi per cui vado a studiare.
0: Beh, ti sei diplomato con 100 al liceo scientifico Marconi, studi tromba al conservatorio, sei cintura nera di karate, sei uno che, insomma, quello che fa lo fa bene. Però di questa intervista, appunto, c'è una frase che mi ha colpito. Dici che anche nella tua esperienza di studio all'estero hai compreso che il fallimento là, quando dicevi là, negli Stati Uniti, non è uno stigma. Se una cosa non va, si riparte. È una visione molto diversa da quella che si ha in Italia, che si ha per esempio nella scuola italiana.
3: Secondo me sì, ma banalmente a scuola quella che conta è sempre la prima verifica, perché una volta che l'insegnante ti dà un voto è finita, è quella, se è positivo va bene, altrimenti no. Ma quella della scuola è, diciamo, espressione di quello che poi è, su larga misura, secondo me, un po' anche il modo di pensare italiano, un po' sotto certi aspetti, che tende a cristallizzare la persona in base a quello che ha fatto in passato, invece di vederne l'evoluzione. Mentre lì invece tendono più a vedere il corso, il percorso della persona.
0: Andrea, complimenti, ma ci ritroveremo sicuramente nei prossimi mesi, così ci racconti, no, di questa tua nuova avventura, ma dal di dentro, così insomma andiamo a capire bene sì. Com'è questa convivenza, tra l'altro, tra tromba e bioingegneria. Ciao Andrea, grazie, complimenti.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ciao, grazie. Irene, ti vedevo annuire sulla mentre Andrea parlava del fallimento, dell'errore, della scuola, appunto, che spesso ti mette questo stigma. È un'esperienza che hai vissuto anche tu?
2: No, però insomma parlava del fallimento che è parte di quello che siamo, e io sono d'accordissimo su questa cosa. Per me non esiste, cioè siamo fatti di fallimenti e di piccole vincite, di piccole vittorie.
0: Insomma, credo che sia un grande insegnamento, insomma, e tra l'altro è un tema su cui torniamo spesso qui nel programma, perché ci crediamo davvero, no, in questa.
2: E anche la cosa che diceva proprio, che spesso non ci provi neanche e dici di non esserci riuscito. No, provaci, vai. Cioè, io quando sono partita, quando ho detto a Nipuz voglio andare in Norvegia e a Giovanni, io lì per lì non avevo i soldi per andarci, anche perché il diesel a 2,40 euro, furgone, tutto, cioè insomma lì per lì non c'erano i mezzi, ce li siamo inventati, ce li siamo trovati in qualche modo, insomma, lavorando e anche credendoci.
4: Anche perché per vincere prima bisogna fallire in qualche modo, cioè, sì. Bisogna provarci sempre.
1: Cioè fallire non è una diminuzio, è la base stessa dell'apprendere, del fare esperienza, del migliorarsi, del crescere, no? Se non c'è fallimento non si dà insegnamento, quindi, e questa però è una cosa che purtroppo da noi si tende a dimenticare.
2: Sai una cosa, anche adesso col telefono hai un po' tutto a portata di mano in qualsiasi momento e non siamo più abituati a fare fatica per raggiungere un obiettivo. Mentre invece lo sport è la prima cosa che ti insegna. Se non sali, non hai discesa. Quindi anche lì sugli sci, noi per scendere dovevamo per forza salire.
0: Ci fermiamo, ma ripartiremo da qua, perché lo sci, appunto, vi accomuna. Lo sci è un grande metafora, grande soddisfazioni, per voi anche lavoro. Insomma, ripartiremo proprio da lì tra un attimo. Mi capisci, torna fra un minuto.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
7: Grazie.
6: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
7: Faccio del mio meglio.
6: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
7: Aspetta.
6: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
8: Sono qui, ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
9: Fammi dire subito gli orari, se non
8: bravo.
9: Me li prendono. Ogni giorno su Radio 24, dalle 14 alle 15, tutti convocati, ma anche su Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
8: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
9: Sì, di Dallas. Della costa ovest e di quella est.
8: Inseguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
9: ci arriveremo.
10: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
7: non mi capisci.

0: Amore Hard Rock, il nuovo singolo di Incubo, Cristiano Tatti, classe 2000, anche lui nella nostra playlist. Sono le musiche che sceglie la nostra Giulia Morini, questa playlist di non mi capisce, infatti era anche quasi pogava su questo pezzo, l'ho vista. E siamo qua ancora mezz'ora insieme con noi Irene Tabanelli, Giovanni Levi, Alessandro Nicoletti, loro sono i protagonisti di questo progetto From Livigno to the Arctic. Irene, non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto quando ti abbiamo conosciuto, appunto tu hai un fratello e una sorella campioni di sci, che hanno portato a casa anche qualche medaglia dalle ultime Olimpiadi, e lo sci fa parte della tua e della vostra vita, e siete maestri di sci, grazie credo anche alla scuola di sci avete raccolto un po' di soldi per la vostra avventura, insomma lo sci è proprio per voi divertimento, lavoro, professione, ma anche metafora, nel senso, quanto incide essere giocare sulla neve col giocare con i colori, giocare con un pennello, giocare con la fantasia, giocare con...
1: È stato molto particolare anche proprio entrare in contatto con tutte queste mie passioni, cioè abbiamo unito veramente tre passioni diverse che sono lo sci, l'arte e la fotografia, e stiamo creando qualcosa di molto più grande. E per me dipingere lassù in cima a queste montagne è stato un po' un sogno, no? Non mi sono ancora svegliata abbastanza. Insomma, sì, veramente particolare. E ovviamente ti rendi conto di quanto sei piccolo. La montagna per me è sempre stata una quasi una mamma, no? Mi ha sempre cullata, insomma. Da quando sono piccola e mi fa sentire libera stare lì in cima a queste montagne. Poi tra l'altro mi sono posta anche una domanda: ma perché vogliamo arrivare in cima? Perché vogliamo arrivare in cima a tutti i costi? Però una volta che ci arrivi in cima e guardi attorno e vedi tutto dall'alto e dici: io ci sono salita qua con le mie gambe, e quel momento lì è bellissimo. Cioè,
2: ma poi anche quando sei in cima guardi giù la vallata in cui magari abiti e ne apprezzi la bellezza in quel momento lì
1: da un altro punto di vista, certo. Perché cambiare punto di vista è molto importante, soprattutto per i giovani, secondo me.
0: No, però mi chiedevo se in quella montagna innevata vedi una montagna innevata o vedi una tela tu? Cosa vedi?
1: anche quello, esatto, ne parlavamo proprio.
3: Sì, c'è della similitudine tra arte e sci è molto, molto vicina, anche perché facendo freeride spesso sciamo su pendii vergini dove non ha sciato nessuno. Quindi ogni sciatore va a dipingere la propria linea, è una firma.
2: Certo.
3: E poi ti guardi indietro, dici: quella l'ho fatta io, quella l'hai fatta tu. È veramente arte alla fine.
2: Vabbè, la pittura e lo sci in realtà sono entrambe attività che hanno a che fare con il corpo, con il movimento, con il gesto, no? Quindi è bellissima questa immagine di voi che dipingete sulla neve fresca. Alessandro e Giovanni, voi siete, no, torniamo un attimo al vostro docufilm, siete coloro che hanno fatto le riprese, siete i montatori del docufilm, lo state montando, forse giova a ricordare che il montaggio è forse la parte più importante, no? Poi, perché letteralmente lì si crea il film, si decide cosa tenere dentro, cosa lasciare fuori. Cartier-Bresson direbbe, no, è la scelta proprio dell'attimo decisivo. Che cosa state cercando di valorizzare nel montaggio? Che cosa state cercando di dare più spazio? Qual è la linea che state cercando, l'evidenza che cercate di porre in essere?
4: Sicuramente, prima cosa, stavamo già parlando appunto della metafora, della similitudine tra lo sci e l'arte, anche perché sciare, tracciare la tela, tracciare il pendio è comunque un'espressione della propria arte, della propria persona, nel senso che ognuno ha delle caratteristiche fisiche, quindi scia in un modo diverso e quindi certo. Disegna il pendio in un determinato modo. Allo stesso tempo l'artista ha qualcosa dentro che vuole esprimere e lo mette sulla tela. Dall'altra parte credo che sia importante anche quella che è la condivisione, perché Irene è un po' il nucleo di tutto, che ha polarizzato le nostre energie, le nostre idee di diverse persone, quindi comunque un gruppo anche, certo, accomunato alla passione dello sci, della neve, ma con un gruppo eterogeneo, no? Con energie diverse, caratteristiche diverse, che poi hanno permesso di creare qualcosa di innovativo, nuovo e più grande anche di noi, no?
3: Sì, altra cosa, oltre all'idea creativa, molto importante in un docufilm, è anche ritrarre il processo, perché uno magari vede la tela di Irene e dice: bella. Però se mostri anche il processo, come è stata fatta, è stata portata in cima alla montagna, in spalla, è stata ripresa da noi due con gli zaini ancora più pesanti per l'attrezzatura fotografica e video. E quindi portarlo agli occhi di tutti, poi anche la tela in sé assume un altro significato.
2: Sì, la bellezza ha un prezzo, è quello che diceva prima Irene, no? Che siamo abituati oggi a risultati veloci, esatto, immediati, istantanei, invece per ottenere un risultato, raggiungere un obiettivo, devi mantenere uno sforzo nel tempo.
1: Step.
0: Allora, poi ci devi ancora descrivere le opere che hai realizzato, però ti lascio ancora i nostri ascoltatori in attesa. Nel frattempo apriamo un'altra finestra, come ci piace fare qui a Non Mi Capisce. Lo facciamo con Andrea Papalardo, da 23 anni, è uno studente di diplomazia e cooperazione internazionale dell'Università di Trieste. E visto che l'arte, appunto, è un modo per esprimersi, parliamo ancora di comunicazione. Lui è appena stato designato giovane delegato d'Italia alle Nazioni Unite per il mandato 2026-2027, insieme a Sofia Gioria, non lo so, e da settembre rappresenterà i giovani italiani nei principali contesti istituzionali internazionali. Ciao Andrea!
5: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Wow, cioè, questa presentazione si porta dietro un sacco di responsabilità, sei pronto?
5: Parecchio, avete alzato l'asticella, quindi...
0: Vabbè, mi sa che te la sei alzata da solo questa asticella. Quindi da settembre fino a novembre sarai a New York per partecipare all'81esima edizione Assemblea delle Nazioni Unite, appunto, e sarai un po' un portavoce insieme alla tua collega delle istanze delle nuove generazioni del nostro paese.
5: Esatto, io e Sofia Gioria, che è già dottoressa in economia internazionale, attualmente studentessa in relazioni internazionali a Roma e studentessa anche in SIOI, siamo stati designati dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, che ringrazio, che dal 2017 coordina, organizza appunto il programma dei giovani delegati d'Italia alle Nazioni Unite in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il patrocinio dell'Agenzia Italiana per la Gioventù e con il supporto di Reale Foundation. L'idea è quella appunto di designare due giovani, una ragazza e un ragazzo, che possano essere portavoci delle istanze, delle priorità, delle idee dei giovani italiani per portare, ecco appunto, rappresentare la voce dei giovani italiani e cercare di plasmare quelle che magari sono le priorità, l'agenda politica, in occasione, in questo caso, per il periodo che mi vedrà insieme a Sofia, ecco, rappresentanti degli italiani dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e appunto staremo da settembre a novembre a New York.
2: Andrea, ma allora quali sono le istanze, i temi che avete intenzione di proporre? Cioè, quali quelli che stanno più a cuore, secondo te, secondo voi, alla vostra generazione?
5: Prima si parlava dell'importanza di ottenere un buon risultato, un ottimo risultato, che richiede del tempo, che richiede, io direi, anche il confronto costante e continuo con gli altri. Quindi le priorità che noi individueremo all'interno del nostro mandato saranno frutto comunque di un confronto attento, di un ascolto, di un dialogo con i giovani italiani. È quello che stiamo facendo, partecipando già alle iniziative, anche se non siamo ancora entrati effettivamente in carica, perché appunto, come avete ricordato, il mandato inizierà a settembre, partecipando alle attività dell'Agenzia Italiana per la Gioventù. Penso al viaggio del ricordo, penso a Generazione 57, un viaggio che si terrà nelle prossime settimane a Palermo. Sono questi i momenti di incontro che ci consentono di confrontarci con giovani studenti, giovani neolaureati, giovani che si impegnano all'interno della società civile, che si impegnano politicamente, per comprendere effettivamente il loro punto di vista. Parlavamo prima di prospettive, quindi l'importanza di affrontare dei temi a 360 gradi. E poi c'è un costante comunque confronto con i nostri predecessori, con gli ex giovani delegati, è una consultazione di quelle che sono state poi le risposte e le idee che loro hanno raccolto. E sicuramente i temi che stanno più a cuore ad oggi, giovani italiani, poi nelle prossime settimane lanceremo un nuovo forum e una nuova, diciamo, call di idee per comprendere quante più opinioni e punti di vista dei giovani italiani, e per questo invito magari a seguire, quanti interessati, il nostro profilo su Instagram, digitando UNID Italy, e quindi Giovani Delegati d'Italia alle Nazioni Unite. I temi che stanno sicuramente a più a cuore sono quelli della giustizia, della pace, della partnership per gli obiettivi, quindi in particolar modo noi agiremo poi nell'ambito dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibili presenti nell'Agenda 2030, quindi gli obiettivi 16 e 17, ma anche la parità di genere, l'istruzione di qualità, il clima, la lotta contro il cambiamento climatico, ecco, è una anche delle priorità che sono emerse dalla consultazione dei giovani, così come salute e benessere.
0: Andrea, tanto seguiremo poi da settembre, ottobre, insomma, tenteremo di essere lì con voi anche attraverso la tua e la vostra voce. Volevo farti un'ultima domanda. So che tu hai scelto di dedicarti agli altri quasi in risposta degli atti di bullismo che hai subito nella scuola. Prima parlavamo di scuola, parlavamo di caduta, parlavamo di fallimento. Questo darti agli altri, diventare anche portavoce dei bisogni degli altri, è stata una risposta per te a questi atti?
5: Diciamo che il periodo della prima media è stato sicuramente, penso, il peggior anno della mia vita fino ad oggi, e spero che resti tale, ecco, che non ci siano poi delle esperienze negative in futuro. La mia idea, la mia intenzione, soprattutto in quella fase lì, quando comunque andare a scuola e il confronto anche con i miei coetanei era un incubo quasi, la mia idea era sempre stata quella di diventare qualcuno che io avrei voluto accanto in quel momento. E questo poi ho cercato almeno di farlo donandomi agli altri, ma non lo dico senza darmi meriti, perché non penso di averne, prima col volontariato all'interno della Croce Rossa Italiana e poi diventando più grande con maggiore autostima, cercando di impegnarmi anche nel mondo dell'associazionismo studentesco. Penso ad esempio a MSOI Gorizia, che è il comitato che ho l'onore di dirigere da 2 anni, ci sto all'interno da 3 anni, perché l'idea è che noi siamo circondati e bombardati da notizie negative, da notizie brutte. È vero, il mondo è in guerra, ci sono conflitti costanti, un'instabilità geopolitica che fa paure, minacce continue che fanno davvero, che provocano timore, che incutono timore. E allora, se noi giovani possiamo essere portatori di pace, possiamo essere portatori di speranza, basandoci comunque su quanto di buono, di positivo, di bello, di gentile accade nel mondo, se io penso che sia questa la chiave giusta per vivere, per costruire un presente migliore, un futuro sostenibile, un futuro dove noi giovani vivremo, e quindi un futuro che possa, ecco, essere quanto più accogliente possibile, ma che possa essere di sostegno a quanti magari vivono situazioni di sconforto, di disagio, che si sentono soli, che si sentono abbandonati. Io penso che il quadro poi delle Nazioni Unite, il consesso internazionale più importante, possa essere di ispirazione per molti giovani, possa essere, ecco, un punto di partenza fondamentale.
0: Grazie Andrea, in bocca al lupo per il tuo lavoro e per il vostro lavoro, ma ci risentiamo sicuramente.
5: Grazie, appunto, infinite.
0: Ciao. Irene, stavo ascoltando Andrea, no, che parlava del portare bellezza. È una responsabilità, visto che abbiamo usato questa parola, che senti tua?
1: Sì, ringrazio Andrea per queste bellissime parole, perché comunque anche lui è molto di ispirazione. Assolutamente, dipingere per forza prende con sé anche il fattore del bello, no? Del mi piace o no, l'opera d'arte. Qua si entra in altri ambiti, insomma, in altre. Potrei perdermici qua dentro, però insomma, facendola breve, io sono convinta che non sia tanto l'opera in sé che mi interessi che sia bella. A me interessa, sì, quando dipingo mi interessa che ci sia un equilibrio, no? Tra colori, tra materia, materia organica, se no anche appunto segni, gesti, movimenti, ma allo stesso tempo quello che mi interessa di più è proprio il fatto che l'opera venga creata in un luogo e che per sempre sarà insomma intrisa di tutto ciò che mi circondava in quel momento.
0: Ed è il bello, è questo, credo.
1: Scusa. No,
0: stavo ansiando di capire, appunto, di dare un senso al portare bellezza, ma con le tue parole lo hai ben spiegato e ce l'hai fatto vedere.
1: Sì, anche perché comunque cioè due parti, ci sono due parti della bilancia, no? Uno che comunque vai a parlare di della tristezza, in questo sentimento che ci caratterizza anche un po' la nostra generazione, dall'altra invece cerchi di sorridere, ballare, di donare anche su un sorriso, no? E per me quello è una cosa importantissima che io cerco di fare con l'arte.
0: Irene, tu sei nata in un piccolo borgo, in un piccolo rifugio di un piccolo borgo, di un piccolo comune, insomma, sugli Appennini. Frequenti ancora Fanano e questa zona. Ma quando dicevi che volevi vivere d'arte, che volevi fare l'artista da grande, cosa sentivi attorno?
1: Sicuramente è stato sempre un po' un sogno fin da bambina, ma so per certo che si può vivere d'arte. Però io, oltre che vivere d'arte, vorrei proprio passare la mia passione, ecco. Quindi okay, quello è ancora più difficile secondo me, perché se vuoi insomma lavorare all'interno della scuola e così e con l'arte, sì, è sempre complesso, però non mai dire mai.
0: Annalisa, quando tu a San Lucido, provincia di Cosenza, dici o dicevi che volevi fare teatro, che sguardi ti sentivi addosso?
6: Beh, a dire il vero, un giudizio, soprattutto per l'età, perché comunque i giovani non possono affrontare grandi progetti e invece stiamo dimostrando che non è così, che i giovani possono fare e possono fare grandi cose.
0: Diamo il benvenuto ad Annalisa Crispino. Ciao Annalisa, 24 anni, attrice, presidente dell'Associazione Teatrale Cila Giovani di San Lucido. Di recente sei stata premiata come migliore attrice non protagonista alla rassegna nazionale Il Canotto Parlante 2025 per lo spettacolo La Scala e oggi guidi una compagnia nata da un laboratorio teatrale con tantissimi under 30 coinvolti. Quindi si possono fare cose inimmaginabili, si possono muovere i giovani, si può usare l'arte, il teatro come luogo, spazio, momento aggregativo.
6: Allora, anzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Sì, la risposta è sì, assolutamente sì. Bisogna avere solo tanta forza, tanto coraggio, non bisogna avere timore. Certo, magari è un mondo che può spaventare, però la volontà e la passione ti portano ad andare avanti. Nonostante la giovane età, abbiamo detto possiamo farcela, perché no? Proviamoci. Ci stiamo districando, ci stiamo confrontando con tante realtà e questo ci sta facendo crescere, ci sta facendo emergere, e questo vostro invito ne è la prova, la testimonianza.
2: Annalisa, ti faccio una domanda forse un po' ingenua. Qualitativamente, una compagnia che coinvolge solo under 30, no? Se non capisco male, cioè è diversa da una compagnia composta da età differenti, compresi magari alcuni venerabili maestri che ti mettono in guardia. Cioè, questo essere totalmente aperti all'esperienza ti permette di correre più rischi, forse anche di divertirti di più?
6: Guarda, forse probabilmente divertirsi di più, perché sicuramente c'è una mentalità diversa, ecco, magari c'è un modo di vedere le cose che è diverso rispetto a quello del mondo degli adulti, e poi soprattutto c'è una volontà di apprendere diversa, nuova, no? Ci sono approcci diversi. Quindi questo ci consente di intraprendere strade nuove, di percorrere, di inseguire anche degli obiettivi diversi che solitamente nel mondo degli adulti non c'è, ma per esempio anche l'utilizzo stesso degli strumenti, no? Per esempio un podcast non è ben visto, no? O una radio, sono dei nuovi strumenti che non vengono presi in considerazione, invece il teatro può coinvolgere tutti gli strumenti possibili, no?
0: Annalisa, noi ci intitoliamo Non mi capisci, lo chiediamo spesso ai nostri ospiti, ti senti capita o non capita, soprattutto dagli adulti?
6: Questa è una domanda difficile, sai, mi metti in difficoltà. Capita non lo so, forse no, come dicevamo anche all'inizio, sempre per l'età. Però come possiamo abbattere questo pregiudizio? Dimostrando ciò che siamo, quanto valiamo, sempre con il talento, con i fatti e non con parole.
2: Annalisa, attraverso il teatro interpretato o vissuto o visto si possono affrontare anche i propri demoni? Cioè, interpretare un personaggio può aiutare anche ad apprendere punti di vista diversi sul mondo, a indossare occhi nuovi, magari anche per osservare ciò che ci angoscia o ci spaventa?
6: Assolutamente sì, il teatro è uno strumento potentissimo perché ti consente di vestire i panni di persone così diverse, così speciali, che ti permette di vivere emozioni, sentimenti che probabilmente nella vita reale non riusciresti a vivere. Il teatro è uno strumento di comunicazione fortissimo, il teatro ci consente di conoscere persone nuove e di conoscere se stessi, e soprattutto oggi uno strumento che combatte questa moderna velocità in un mondo in cui tutto deve correre veloce. Noi invece rallentiamo, ci soffermiamo su noi stessi, ci soffermiamo sulle emozioni. Quindi per chi non fa teatro, lo vivesse anche passivamente, venisse a vedere uno spettacolo per poter vivere le emozioni altrui.
0: Annalisa Crispino, presidente dell'associazione teatrale Cilla Giovani di San Lucido, provincia di Cosenza. Trovate sia Annalisa sia appunto l'associazione Cilla Giovani, ovviamente, su tutti gli account social. Grazie Annalisa, buon lavoro.
6: Grazie a voi, ciao, buon ciao. Sabato, buona giornata.
0: Grazie, ciao. Irene, anche Annalisa parlava di rallentare, e insomma anche tu, anche voi prima ne parlavate, di rallentare è proprio alla base del vostro progetto. Andiamo a raccontare gli esiti di questo progetto. Un primo esito c'è già stato, sono state le tue opere. Cosa hai realizzato?
1: Ho realizzato 4 opere alla fine, su 3 montagne diverse e una invece a Capo Nord, quindi il mitico luogo, la fine del mondo, insomma, sì, veramente mitico come posto. Però adesso sono state esposte per adesso a Zurigo.
0: Hai dato dei titoli a queste opere?
1: Allora, ce n'è uno che in particolare mi piace molto e ti dirò questo, è Il volo della pernice. Perché in cima a una montagna, quando siamo arrivati proprio sulla cima, abbiamo trovato le tracce della pernice, che è questo uccello che si trova anche nell'arco alpino in verità. E la sua particolarità è di cambia il piumaggio, quindi parlavamo, no, che è un animale che si adatta, esatto, all'ambiente, un po' come noi, ma proprio si adatta alle stagioni anche, e ha spiccato il volo. Ha lasciato le ali, diciamo, il battito d'ali, e mi piaceva molto come concetto, spiccare il volo, lanciarsi verso l'ignoto, fare questo passo verso l'infinito, no? E niente, mi era piaciuto molto questa cosa qua.
0: E poi c'è la domanda che mai andrebbe fatta un regista o due registi in questo caso: quando vedremo il documentario?
3: Quando sarà finito?
0: No, insomma, so che state lavorando, so che in autunno,
3: esatto,
0: avete qualche obiettivo, avete i festival, insomma siamo bene curiosi. Ovviamente tenteremo di farlo vedere anche in radio quando è pronto, e faremo ascoltare qualche estratto, insomma saremo qui. Irene, tu invece tra i 1000 progetti che hai, perché fai anche tantissimi laboratori con le ragazze e ragazzi, so che il 17 luglio forse è il prossimo appuntamento a Bologna.
1: Esatto, a Cala Ghironda.
0: Uh-huh. E sarà una tua performance.
1: Sì,
0: artistica.
1: Io dipingo, e invece c'è l'orchestra che suona Mussorgsky, Picture at an Exhibition, che è Mussorgsky scrisse per pianoforte e poi Ravel la orchestrò. Descrivendo 10 opere d'arte attraverso la musica, e io invece quelle 10 opere d'arte attraverso la musica le riporto alla fase organica, materica.
0: Dai 0 gradi della Norvegia ai 45 che ci sono a Bologna, sei pronta?
1: No.
0: Va bene, grazie davvero Matteo, insomma è stato un grande viaggio nell'arte e nella comunicazione, nelle capacità espressive di queste ragazze, da cui come sempre diciamo abbiamo veramente un sacco da apprendere e un sacco di occasioni per stupirci e meravigliarci.
2: Ma poi è incredibile, perché sono emersi un sacco di temi importanti, fondamentali, no? Anche che hanno tenuto insieme ospiti diversi che hanno affrontato esperienze diverse, questa cosa della lentezza che si diceva, del rallentare per esempio.
0: Vai, e termina qui questa puntata di Non mi capisci. Un grazie di cuore invece a Irene Tabanelli, Giovanni Levi, Alessandro Nicoletti per essere stati qua con noi oggi.
3: Grazie a voi.
1: Grazie mille, grazie. Ragazzi,
0: e complimenti per il bellissimo lavoro che avete fatto e che state facendo. Ciao Bussola!
2: Ciao Fede, buona settimana!
0: Ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo alle 14:30 con Non mi capisci. Ciao!
2: Ciao!

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.

0: Uniti ed Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi nel Golfo Persico. Ancora poche ore per gli emendamenti alla legge elettorale, in mattinata riunione della maggioranza. Sotto controllo gli incendi che hanno devastato i boschi del Piemonte, spento il maxi rogo che ha ucciso in Spagna. Battaglia di servizi nel primo set, Sinner poi batte Zverev e conquista per il secondo anno consecutivo Wimbledon. Un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Carmelo Lauricella in regia. In primo piano dunque Hormuz che riaccende la guerra del Golfo. Ieri sera e nella notte italiana gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire, si legge in una nota, la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Il petrolio naturalmente torna a crescere sui mercati asiatici. Sentiamo il punto.
1: Difficile comprendere se questa nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti ed Iran sia la fine della diplomazia o se ci sia ancora qualche spiraglio. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres esorta i due paesi a esercitare la massima moderazione e a riprendere urgentemente i negoziati. Per ora però vince la violenza. Con bombardamenti incrociati, Washington colpisce l'area attorno ad Hormuz, concentrandosi sui sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche colpendo le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. Teheran risponde bombardando le basi americane in Bahrain, Qatar, ma attacca anche un porto in Kuwait e Oman, sede delle ultime trattative che sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante. Nulla di fatto, il nastro sembra riavvolgersi con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sempre nella notte droni ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella città russa meridionale di Mikhailovsk, nel territorio di Stavropol, nel sud della Russia. Lo riportano diverse fonti locali. Il sito della Lukoil è andato a fuoco, dopo essere stato preso di mira, ha riferito il canale Exilnas Plus citato da AFP. Il governatore regionale Vladimiro ha comunicato che l'attacco nei pressi di Stavropol ha provocato un incendio in una zona industriale. La politica italiana, si apre la settimana decisiva alla Camera per la legge elettorale, oggi gli ultimi emendamenti, mentre domani inizierà l'esame in aula. Nella maggioranza non c'è ancora un accordo sulle preferenze, per tentare una linea comune ci saranno incontri in mattinata prima della scadenza della presentazione degli emendamenti prevista per le 13. E adesso la situazione del meteo, una situazione meteorologica che naturalmente si declina anche in una serie di drammatici incendi. Rimane elevato in molte zone d'Europa il pericolo di incendi, appunto provocato dalla siccità aggravata dalle alte temperature di questi giorni.
2: Spente le fiamme, resta la fumo e cenere in Piemonte, dove l'emergenza incendi è terminata. Il fuoco è circoscritto sui fronti ancora attivi, gli evacuati nel Verbano Cusiossola sono rientrati nelle proprie abitazioni. Nella zona di Premosello, quella maggiormente colpita dalle fiamme, sono al lavoro 3 Canadair e un elicottero Ericsson a cui è affidata la gestione degli ultimi focolai. È salito a 7 invece il numero dei roghi divampati ieri in Sardegna, tutti nell'Oristanese, fuoco anche in provincia di Olbia e pericolo di incendio confermato per oggi nel Campidano, nel Cagliari Aritano e in parte dell'Oristanese. Il tutto verso la terza ondata di caldo e siccità a causa di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano. La fase più intensa nel nostro paese è attesa tra domani e mercoledì, quando masse d'aria dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi in aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potranno superare i 42 gradi. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per quanto riguarda il devastante incendio che nei giorni scorsi ha colpito l'Andalusia, sono 13 le vittime accertate, si è parlato di dispersi. Con il passare delle ore le autorità spagnole sembrano almeno contenere quell'aspetto, ripeto, un incendio comunque devastante, ha devastato 7.000 ettari di boschi e terreni agricoli, ha prodotto 13 vittime accertate. In Italia invece una cronaca che ci dice di che 3 persone tra i 23 e i 25 anni, 2 stranieri e un italiano, sono state fermate ieri dai carabinieri per l'omicidio di un 19enne egiziano avvenuto sabato sera a Crema. I 3 che stavano cercando di fuggire lo avrebbero accoltellato dopo averlo accerchiato nel parcheggio di un supermercato a 2 passi da casa, al culmine di una lite che appare alle caratteristiche di una resa dei conti forse legata allo spaccio della droga. L'arma del delitto non è stata ancora trovata. E adesso parliamo di e-commerce e dell'esplosione del numero di mini pacchi in arrivo dalla Repubblica Popolare Cinese.
3: L'anno scorso in Italia sono state liquidate 111 milioni di dichiarazioni doganali, di cui 105 milioni per vendite online. A queste corrispondono oltre 396 milioni di articoli, per il 98% spediti dalla Cina e con un valore medio intrinseco di 7,30 euro ciascuno. Come spiega oggi il Sole 24 Ore, le dichiarazioni doganali per e-commerce erano 10,2 milioni nel 2021. In 4 anni sono quindi cresciute del 928%. Un incremento che rispecchia appieno il boom dei mini pacchi, ma che si riflette solo in minima parte sui tributi riscossi. Tra il 2021 e il 2025 gli incassi fiscali sono infatti aumentati solo del 25,4%, passando da 2,6 a 3,3 miliardi. Numeri che potranno essere un po' risollevati con il dazio comunitario di 3 euro sulle spedizioni fino a 150 euro, scattato il 1 luglio scorso, con nuove entrate che saranno trattenute per il 25% dai singoli stati UE. Dario Acquaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sul Sole 24 Ore di oggi trovate anche approfondimenti, molti approfondimenti, tra di loro un'analisi del valore degli spettacoli nelle diverse città e nelle regioni italiane.
4: Una sola provincia al botteghino vale più di 8 regioni. Milano nel 2025 ha ospitato 277.000 eventi, fra concerti, teatri, cinema, stadi, mostre e discoteche. Gli spettatori sono stati 28 milioni e gli incassi sono arrivati a 735 milioni, una cifra superiore a quella raggiunta complessivamente nel sud e nelle isole, che si sono fermati a 730 milioni, pur con eventi e spettatori in crescita. Sono alcuni dei dati dell'ultimo rapporto SIAE, rielaborati dal Sole 24 Ore del lunedì. La città con più spettacoli è Roma. L'anno scorso sono stati 360.000, quasi 1.000 al giorno. Bologna trionfa per l'incasso medio più alto, 2.895 euro. Il costo del biglietto è mediamente di 18 euro al nord contro i 14,2 euro al sud. Il ruolo del leone spetta ai concerti, che superano per incassi il miliardo. Anche il teatro vive una fase positiva con 641 milioni di incassi, mentre il cinema continua a soffrire la concorrenza dello streaming digitale, con spettatori in calo del 2,3% su base annua. Valentina Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso lo sport in primo piano, la vittoria di Jannik Sinner che fa il bis a Wimbledon, confermandosi dunque campione dopo il titolo vinto lo scorso anno, il numero uno italiano e al mondo ormai da numerose settimane. Ha battuto ieri nel tardo pomeriggio il tedesco Alexander Zverev in 4-7, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Sentiamo allora Sinner nel dopogara a Sky Sport.
5: Difficile parlare ora perché dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, siamo andati, abbiamo avuto delle giornate veramente infinite a Monaco. Sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso due volte, incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
0: Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania, naturalmente il MotoGP, lo spagnolo al suo decimo successo sul circuito tedesco, ha preceduto le tre Aprilia, tre caos di Ogura e Raul Fernandez. Infine, la giornata storica per la pallavolo italiana con le azzurre Under 18 e Under 22 che hanno vinto i rispettivi europei. Le ragazze allenate da Stefano Gregoris hanno vinto il torneo continentale Under 18 imponendosi 3-0 contro la Turchia. L'Under 22, allenata da Nino Gagliardi, ha battuto la Serbia 3-1 portando a casa il secondo oro consecutivo della categoria. E allora con questo è tutto per questa edizione curata da Enrico Pagliarini e da Gigi Donelli. La linea tra poco sarà affidata a Simone Spezia per tutti gli aggiornamenti del mattino. GR24 torna un minuto prima delle 7.
6: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma oggi vi stupisco con effetti speciali. Vi porto in un luogo dove la medicina incontra la tecnologia in un modo che fino a qualche anno fa avremmo probabilmente immaginato soltanto in un film, in un set di un film. Perché vi dico questo? Perché vi invito a pensare a un robot che si muove in ospedale, che può accompagnare un paziente, portare informazione, aiutare i medici a mantenersi in contatto con le persone anche quando sono tornate a casa. Sappiamo che sono momenti delicati, no? Quando si torna a casa. E tutto questo non per sostituire qualcuno, ma per affiancare il personale sanitario e quindi rendere più semplice la continuità delle cure. Di chi vi parlo? Si chiama Alter Ego, ecco, ed è un robot, come vi avevo anticipato, un robot umanoide, ma tra poco ce lo descriveranno nel dettaglio, che è protagonista di una sperimentazione molto interessante che coinvolge l'IRCCS Maugeri di Milano e l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'Università di Pisa. Allora, niente fantascienza, tutto realtà. Diamo il benvenuto alla dottoressa Rachele Piras, che è neurologa all'IRCCS Maugeri di Milano, e al dottor Manuel Catalano, ricercatore

0: e di manipolazione. Si muove su un sistema fatto da due ruote, un po' simile ai sistemi Segway che si vedono in giro, quindi nella sua struttura complessiva viene definito semiantropomorfo. Al suo interno ha tutta una serie di capacità sensoriali e di calcolo che gli permettono quindi di interagire e muoversi nel mondo. Poi è dotato, oltre alle telecamere, di un sistema di microfoni, speaker, così può anche parlare ed ascoltare e quindi interagire nel migliore
1: Incredibile.
0: dei modi con le persone.
1: Senta, e come altezza come siamo? È piccoletto, alto, slanciato, un po'
0: Il
1: cicciotto?
0: robot è alto circa 1,20 m, nella versione che stiamo utilizzando, una dimensione che abbiamo un po' scelto volutamente per muoversi in maniera agile, grazie alla sua struttura all'interno dei percorsi ospedalieri, ma allo stesso tempo poter interagire in una maniera sicura, ma anche senza incutere timore con le persone.
1: Certo, perché anche l'aspetto, no? Anche l'occhio, come si dice, vuole la sua parte. Dottoressa Piras, quanto siete contenti di avere con voi Alter Ego? Perché è lì che gira, da voi.
2: Alter Ego è qui in reparto con noi, gira nei momenti in cui facciamo le sperimentazioni e finalmente averlo qui in reparto dopo tutta la fase iniziale progettuale di autorizzazioni è veramente una grande soddisfazione, ma sicuramente ancora maggiore la soddisfazione di vedere il buon feedback che abbiamo da parte degli operatori e dei pazienti su questi primi esperimenti che abbiamo fatto con il nostro robot in reparto.
1: Ci racconta che cosa fa esattamente Alter Ego quando lei parla di esperimenti e anche della soddisfazione, no? Che nota tra in corsia, così che noi possiamo provare ad immaginare che cosa aggiunge Alter Ego alla qualità delle cure e alla continuità delle cure.
2: Ego nasce
1: A
2: all'interno
1: lei lo
2: di un.
1: chiama proprio solo ego, possiamo chiamarlo anche noi così in modo familiare, ego.
2: Sì, noi ormai lo chiamiamo ego. Alter ego è un po' lungo, ego è un po' più
1: Va
2: immediato,
1: bene,
2: quindi siamo diventati
1: posso permettermi di chiamarlo
2: assolutamente.
1: anch'io ego, anche se non lo conosco direttamente. Va bene, allora, ego, che fa ego? Esattamente, proprio per così tradurre. Per noi che non abbiamo familiarità con i robot umanoidi.
2: Ego qui in reparto viene utilizzato, verrà utilizzato per quattro task di attività fondamentali. La prima è la telemedicina e la teleriabilitazione che ci permette di portare l'intero team multidisciplinare a casa del paziente, per ora in simulazione di ambiente domestico. Attività di welcoming e guidance, cioè dare al paziente tutte quelle informazioni che servono per la vita pratica all'interno dell'ospedale e portarlo in vari posti dove dovrà fare le attività. Un'attività di piccolo servizio, quindi portare degli oggetti sia agli operatori che ai pazienti, su richiesto come attività programmate, anche banalmente le provette per i prelievi, e poi un'attività di monitoraggio, ad esempio per la scala del dolore, che per noi, per i pazienti, è fondamentale, ci consente di tenere monitorato questo aspetto durante tutto l'arco della giornata.
1: Dottor Catalano, tra l'altro voi avete coinvolto, il progetto ha coinvolto non solo ricercatori e medici, ma anche pazienti, caregiver, operatori sanitari. Ecco, mi chiedo come ricercatore, quanto vi ha aiutato, vi hanno aiutato a correggere il progetto e a capire cosa fosse davvero utile nella vita quotidiana?
0: Devo dire che questo è stato un passaggio fondamentale. Ovviamente noi dall'IT sviluppiamo tecnologie e le pensiamo adatte a vivere con gli esseri umani. Nel momento in cui le andiamo a declinare, avere la possibilità di adattarle e di validarle e di concepirle insieme a chi tutti i giorni potrà utilizzarle e che ne ha bisogno, ne manifesta il bisogno, è un privilegio da molti punti di vista, oltre che un grandissimo abilitante. Quindi il lavoro che abbiamo fatto proprio all'inizio del progetto, con tutti gli stakeholder, con tutte le persone e i pazienti coinvolte nella vita dell'equipe dell'ospedale giornaliera, è stato veramente prezioso per
1: Certo.
0: capire poi dove andarci a inserire

0: maniera puntuale.
1: Certo.
0: Con l'idea non di, né di sostituire, ma di completare e di aiutare all'interno di un ciclo lavorativo e di assistenza che è fondamentale.
1: Ma io mi chiedo quali sono stati i bisogni che vi hanno guidato maggiormente, lo chiedo al dottor Catalano e lo chiedo anche naturalmente alla dottoressa Piras, e quali sono stati quelli più sfidanti? Dottor Catalano, poi passa alla dottoressa.
0: Sì, allora sicuramente sono stati, ecco, la cosa che a me ha colpito di più è stato il bisogno da parte del personale, dello staff clinico, di avere un sistema che li aiuti a, diciamo, a compiere quelle azioni che durante la giornata sono molto ripetitive e diciamo a più basso valore aggiunto, possiamo dire in questo modo. Quindi sì, avere un sistema che li aiutasse a preservare il tempo professionale e di relazione con il paziente, mentre tutte le attività più rutinarie a basso valore aggiunto per essere fatte da un sistema che diventa un ausilio.
1: Certo, e per lei, dottoressa Piras?
2: Per noi i bisogni che ci hanno guidato sono di duplice natura: da un lato i bisogni del personale, dall'altro i bisogni dei pazienti. Sicuramente i pazienti hanno un bisogno legato alla malattia sulla quale stiamo sperimentando questo robot, che è la sclerosi laterale amiotrofica, legata a una riduzione delle autonomie. Quindi da un lato la necessità di rendersi il più autonomi possibile e di avere una qualità della vita migliore anche attraverso delle attività rese direttamente al paziente dal robot, e allo stesso tempo la possibilità di destinare un maggior tempo di cura da parte degli operatori sanitari, certo, ai pazienti, delegando al robot quelle attività che in realtà sono più che altro poco professionalizzanti, che fanno parte dell'assistenza di base che ci devono essere, ma che forse non sono così tanto gratificanti dal punto di vista professionale.
1: Dottoressa Piras, immagino che per chi affronta una malattia come la SLA, ma non solo, uno dei momenti più complessi sia il ritorno a casa dopo il ricovero. È lì che Ego, mi permetto di chiamarlo così familiarmente come lo chiamate voi, può fare la differenza. E mi chiedo come e come hanno reagito i pazienti, perché immagino che la prima volta che ti trovi davanti un robot in corsia durante una simulazione l'effetto sorpresa ci sia.
2: Sì, sicuramente la domiciliazione, o meglio il primo rientro a casa dopo un periodo di ricovero in ospedale, è un grande cambiamento, perché quando il paziente torna a casa non cambia solo il luogo in cui vive, ma di fatto cambia il modello di assistenza. Qui da noi basta suonare il campanello e arriva qualcuno. A casa c'è un caregiver, tanti dubbi e a volte le risorse nel territorio che fanno difficoltà ad attivarsi. Quindi Ego, come un ponte tra l'ospedale e la casa, permette all'intero team multidisciplinare di riuscire a seguire Ego, il paziente, anche a domicilio tramite gli occhi, le mani del robot. I pazienti hanno preso Ego sicuramente benissimo, tanta curiosità, sorpresa per quello che può fare, ma credo che dietro ci sia di fatto dietro questo atteggiamento positivo nei confronti del robot, ci sia dietro la fiducia che le persone hanno nei confronti del team clinico di ricerca che presenta il robot, certo, stesso. Di fatto avere fiducia nel team che ti sta proponendo uno strumento trasferisce su quello strumento tutta la fiducia che hai sul team di cura.
1: È proprio così. Dottor Catalano, le chiedo di guardare avanti come fa sempre un ricercatore. Qual è il traguardo che le piacerebbe raggiungere nei prossimi anni con Alter Ego?
0: Beh, sicuramente che queste tecnologie che oggi sono in sperimentazione possono diventare davvero un asset a disposizione dei pazienti e del personale degli ospedali. Quindi questo percorso porta ad una validazione sperimentale di efficacia e di efficienza di questi sistemi, che speriamo porti a fare un ulteriore passaggio verso dire dai laboratori non essere soltanto dei prototipi, ma degli strumenti che possono essere utilizzabili ogni giorno.
1: Grazie, ringrazio il dottor Catalano, ringrazio la dottoressa Piras. Salutateci,
2: grazie.
1: Ego. alter ego,
2: sarà
1: detto
2: fatto.
1: Gli amici lo chiamano ego. Buona giornata a voi, complimenti. C'è Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo dopo il GR delle 12, ci vediamo sul canale 63, ci scriviamo obiettivo salute @radio24.it. Ma quante cose dobbiamo fare. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Ufficio Casa Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da €5400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 13 luglio. Anticiclone africano sempre ben presente su tutto il paese. La giornata si aprirà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno poi le nubi su tutto il nord, con qualche isolato temporale di calore che potrà interessare i confini alpini. Caldo opprimente, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli €22.900 anziché €26.900. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben €6.000 di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli €29.900. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
13: Vi presenta...
14: Le speranze per un ripristino della tregua in Iran sono ridotte. Gli scambi di colpi proseguono, le navi sono ferme, non attraversano lo stretto, il petrolio è in netto rialzo. In Italia si discute soprattutto nel centro-sinistra delle posizioni di Conte su Russia e Ucraina, mentre ci si prepara ad una nuova ondata di caldo. In più zone del paese inizia a manifestarsi un problema di siccità. Ma si guarda anche a Londra, dove Jannik Sinner conquista il secondo trofeo di Wimbledon di fila. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
15: Ah Simone, ammazza quanto chiacchieri, bello mio!
14: Ho parlato per 30 secondi, dai, su.

0: Nel fine settimana si è risolta, si fa per dire, però quantomeno è arrivata a una sua conclusione legislativa teorica, ma non è ancora finita, la famosa vicenda degli autovelox, che secondo me è una perfetta rappresentazione di alcuni meccanismi che non funzionano in questo paese. Il primo è questo: dal 1992 il codice della strada richiede che gli apparecchi per la rilevazione della velocità debbano essere omologati. Dal 1992 fino all'altro ieri, fino a tre giorni fa, nessuno si è mai preso la briga di varare le norme precise che riguardassero l'omologazione. E quindi per 34 anni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera agli autovelox approvandoli. Poi cambia tutto improvvisamente quando irrompe la Corte di Cassazione, che nel 2024 stabilisce che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa, e quindi tutti gli apparecchi non omologati, tutte le multe fatte con apparecchi non omologati, non sarebbero state valide. L'effetto immediato delle norme sull'omologazione che sono state varate nelle scorse ore fa sì che 850 dispositivi saltino per il momento e poi dovranno essere omologati sui 4.000 circa registrati, quindi vuol dire che un quarto degli autovelox si spegne più o meno. Ma c'è tutta l'Italia in questo, ossia un ritardo amministrativo e politico di dimensioni inenarrabili, 34 anni. Una questione, mi scusino gli avvocati con grandissimo rispetto nei loro confronti, da legulei tra approvazione e omologazione, che fa sì che tutta una serie di furbissimi, nonostante abbiano superato il limite di velocità e questo sia stato accertato da un autovelox, fanno ricorso e sulla base del fatto che sono stati approvati e non omologati si vedono togliere la multa, nonostante l'autovelox funzioni perfettamente, e lo sanno tutti, cioè lo si sa che se sei passato a 120 su una strada nella quale devi andare a 80 all'ora, quella soglia l'hai superata e l'autovelox l'ha accertato anche se non è omologato.
1: Ci vediamo da te. Ti porto un autovelox.
0: Quindi le cose si accumulano, si sommano e alla fine ci troviamo in questa situazione. Poi sì, ci sono anche i comuni furbetti che, questo lo so perfettamente perché c'è tutto dentro a questa vicenda, quelli che mettono gli autovelox apposta anche nei punti non pericolosi pur di fare qualche multa e incassare quattrini, perché ci sono anche quelli e lo sappiamo. Strade nelle quali puoi andare a 90 all'ora fino a che improvvisamente non trovi un 50, improvvisamente, e c'è l'autovelox. Ma guarda che strano, ma pensa. Però stamattina, in questa mattinata in particolare, l'irritazione più forte è nei confronti di questa furberia di aggrapparsi all'omologazione, per non dire che si è violato il codice della strada, con tutti i morti che si registrano per velocità ogni anno in questo paese. E sì, c'è anche l'alcol, lo so, dai, su, a parte che a volte le cose si mescolano. E sì, lo so che c'è anche la distrazione al volante, quelli che guardano WhatsApp, ce ne sono a migliaia che guardano WhatsApp e leggono i social e controllano chissà cosa mentre stanno guidando. Però la velocità è una componente fondamentale, tant'è vero il numero di incidenti, da quando è stato installato il Tutor, il nuovo sistema di controllo della velocità delle autostrade, è diminuito in maniera enorme. Questo vuol dire che qualche elemento c'era, forse. Però che storia italiana questa degli autovelox. E poi abbiamo la politica, che c'è chi solletica, per così dire, il mondo degli automobilisti, che vorrebbe spingere un po' di più. È così. Il posto che naturalmente tutti oggi staremo a guardare i nostri giornali locali per vedere quali autovelox funzionano e quali no, per sapere dove possiamo stare tranquilli per passare a 10-20 km in più all'ora. Che poi è così. Buongiorno! Si inizia bene! Lunedì 13 luglio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:37 minuti. Yannick Sinner ha vinto per la seconda volta di fila Wimbledon. Ale. Titola oggi il Messaggero: il nostro mondiale. Bello, mi piace. Nella settimana nella quale si giocano le semifinali e poi si arriverà alla finale di domenica dei mondiali, nei quali, come ben noto, non sappiamo nulla, non sappiamo cosa succederà. Sappiamo che alla fine Maldini ha vinto, cioè Malagò è riuscito a vincere le resistenze di Maldini e quindi parteciperà al progetto. Leggo titoli sui quali io direi di andare calmi. Tutti dicono sarà una svolta, cambierà tutto. Ragazzi, andiamoci cauti.
2: Diciamo,
0: non lo so se è una cazzata, però andiamoci cauti, perché dato che le altre volte ogni volta era una svolta, arriva Mancini, sarà una svolta, arriva Gattuso, sarà una svolta, poi Lunedì 13 luglio, dunque, Carmelo Loricelli, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Aina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, e voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, che stiate sfrecciando a 180 da qualche parte oppure no. Se state sfrecciando a 180 non mandate WhatsApp audio, non dico di autodenunciarvi, ma quasi. Dunque, che giornata è? È una giornata nella quale tutto quello che abbiamo visto in settimana si sta concretizzando in una tregua che nella sostanza non c'è più. Quelle che apparivano schermaglie tra Iran e Stati Uniti stanno diventando qualcosa di più sostanziale, di più concreto. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo. Il CENTCOM, il comando centrale americano, ha detto che dalle 23 di ieri ora italiana sono stati lanciati nuovi attacchi sull'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz. L'Iran ha condannato fermamente gli attacchi americani, dice che hanno vanificato gli sforzi degli ultimi mesi, accusa gli Stati Uniti di aver violato apertamente praticamente tutti i termini dell'accordo, e per contro gli iraniani nelle scorse ore hanno preso di mira gli Emirati Arabi, il Qatar, il Kuwait, il Bahrain e l'Oman, il quale ha convocato l'ambasciatore della Repubblica Islamica in segno di protesta. Missili sono caduti anche nel territorio della Giordania senza provocare danni. Per darvi un'idea, le parole di Mohammad Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, uno degli uomini forti del regime in questo momento: l'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze. La realtà bussa alla porta. Iran, che ha deciso di chiudere fino a nuovo avviso e fino alla fine degli interventi americani nella regione lo stretto di Hormuz, nessuna nave sarà consentito il passaggio, vedremo se qualche nave riuscirà a passare oppure no, di certo in pochi si stanno muovendo, nel momento nel quale, come ha confermato la Guardia Costiera, interviste che sta monitorando la situazione, intervistata dal TG1, Giovanni Turini del Centro Operativo della Guardia Costiera, appunto, Hormuz è tutto fermo.
3: Questo che vedete qua è proprio l'area più stretta dello stretto di Hormuz, 33 miglia nautiche che separano il Golfo Persico dal Golfo di Oman. Al momento è tutto fermo, potete vedere che non ci sono navi che stanno attraversando lo stretto.
0: Così, dunque, sono ancora molti marittimi bloccati da quelle parti. Forse la frase più interessante è quella che si è sentita da Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema iraniana, il quale sta dicendo quello che era visibile, dice esplicitamente quello che era visibile da giorni a molti osservatori. La via di navigazione dello stretto di Hormuz è più importante di decine di bombe atomiche e la Repubblica Islamica dell'Iran la proteggerà, vuol dire quello che sapevamo, ossia che gli iraniani si sono accorti che possono fare molto più male, molto più, e molta più paura mantenendo il controllo dello stretto di Hormuz che ottenendo, come era chiaro a tutti che volessero fare, un ordigno nucleare. L'Oman ha di contro, nonostante sia stato colpito dallo stesso Iran, assicurato che proseguiranno i colloqui dopo la riunione tecnico-politica che si è svolta a Muscat sul futuro della gestione dello stretto di Hormuz. A quanto pare, e secondo quello che pubblica qualche giornale, qualche osservatore, gli iraniani ormai si fidano più dell'Oman che degli Stati Uniti. Tra l'altro, nel fine settimana, un quotidiano iraniano ha pubblicato la lista nera di quelli che vengono considerati i responsabili dell'uccisione della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, della quale si sono celebrati i funerali, che sono durati una settimana, la settimana scorsa, e tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, che hanno un mirino disegnato sulla fronte, ci sono gran parte dei leader europei, compresa Giorgia Meloni, tutti ritratti in abiti arancioni da galeotto. Solidarietà è arrivata alla Presidente del Consiglio. Vanno avanti invece i negoziati tra Israele e Libano, si terrà a partire da martedì 14 luglio, da questo martedì, da domani a Roma, e continuerà anche il 15 il nuovo round negoziale. Secondo i media libanesi gli incontri saranno presso l'ambasciata americana a Roma. Dall'altro fronte di guerra, l'Ucraina, c'è da segnalare il nuovo rimpasto di governo, dove la prima ministra Yulia Sviridenko lascia il suo incarico dopo appena un anno, rimossa dal presidente Volodymyr Zelensky, che la ringrazia e assicura che avrà un ruolo di primo piano, mentre sul campo le forze ucraine dicono di aver eliminato nella notte scorsa altre 14 navi della cosiddetta flotta ombra. Nelle ultime 24 ore la Russia ha ucciso almeno 5 civili e ne ha feriti 35, e oggi a Parigi ci sarà la riunione dei cosiddetti volenterosi. In Italia, a proposito di rapporti con paesi stranieri, c'è una partecipazione, una polemica per la partecipazione dell'Italia al summit sul terrorismo rosso, organizzato sul terrorismo comunista cosiddetto di sinistra, organizzato dal segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo era circolata l'ipotesi che andasse direttamente Meloni o andasse un alto esponente governativo, andrà alla fine il sottosegretario all'interno della Lega, Nicola Molteni. Per quanto riguarda sempre l'Italia, quello che ci attendiamo è, come avete sentito dagli aggiornamenti meteo, una nuova ondata di caldo che investirà praticamente tutta Italia, con preoccupazioni che riguardano gli incendi che aumentano in tutta Europa, con Toscana e Calabria come regioni più colpite. In Spagna, dove sono morte almeno 12 persone, lo sapete dal fine settimana, nel grosso incendio ad Almeria nel sud del paese, costringendo 1000 abitanti all'evacuazione. Incendi anche in Francia, in Portogallo, migliaia di ettari andati in fumo. La superficie bruciata in Europa all'8 luglio, dice, secondo i dati di Copernicus, è superiore del 16% alla media storica dello stesso periodo. Cos'altro? Non molto a dire il vero, se non una cosa che vi volevo segnalare, che francamente ha qualcosa di assurdo. È quello che è successo a San Benedetto del Tronto. Cosa è successo? È successo, siamo nelle Marche, naturalmente, è successo che una persona, uno straniero di origine irachena, in un chiaro stato di alterazione, in difficoltà psicologiche, psichiatriche, non sappiamo, a un certo punto si è messo in mezzo ad una strada e ha bloccato il traffico. Cosa è successo? Che un esponente di Futuro Nazionale, il movimento di Vannacci, è sceso dall'auto e l'ha picchiato brutalmente sulle strisce. C'è un audio, qualcuno l'ha ripreso.
2: Ehi, Giuseppe, tu una guarda, una e vai via.
4: Giuseppe.
2: Oh, guardati bene. Forza! Vai!
0: Questo è successo, l'ha riempito di botte. Adesso vado a recuperare il nome di questo personaggio che, da quel che ho capito, è stato anche ospite più di una volta alla Zanzara. Adesso andiamo una o due volte, non lo so quante volte. Barbone mi pare che si chiami, o Barboni, una cosa di questo genere. Comunque, questo è il traffico. A dopo.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
5: Buon lunedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi italiani. La notizia più importante giunge dalla A4 autostrada Serenissima, dove nel percorso Veneto si segnalano code per incidente tra Montecchio e Montebello, disagi in direzione Milano. Ci risentiamo tra un'ora circa da Lorenzo Zappullo. Per il momento è tutto, a più tardi, buon viaggio.
4: 24 mattino.
6: Scusa, ma non è questione di legulei, c'è una bella differenza tra approvati e omologati. Approvati vuol dire che l'autovelox si può installare in base alle norme, omologato vuol dire che quell'autovelox funziona, è stato controllato periodicamente. Che cosa vuol dire? Che se uno supera il limite si sa che deve avere la multa. Se l'autovelox non è omologato, cioè non funziona, la multa non la deve avere. Cioè questo è il concetto.
0: Amico mio, guarda, in un sistema di common law, un giudice avrebbe detto: guarda, hai superato il limite di velocità, ti becchi la multa, e poi si ragiona sull'omologazione.
7: Ci sono anche gli autovelox starati che segnano 7-8 km di più, in modo che quando ci passi normale sfori sempre di più di un chilometro e 5, ti arriva la multa uguale. Poi ti tocca fare ricorso,
0: sì,
7: e far tarare il tachigrafo del camion, venire con l'ingegnere della motorizzazione, sì, a bordo, spendere un sacco di soldi per poi farsi levare una multa al 79 euro.
0: E contesterai quel singolo autovelox.
8: E niente, ci abbiamo provato, che stare bene la settimana, ma 5 minuti sono bastati di notizie. Bene.
0: Beh, però c'è Sinner almeno, no? Dai, dai, almeno quello. Almeno c'è Yannick Sinner che ci regala una vittoria, appunto, a Wimbledon. Una partita, tra l'altro, piuttosto dura, con uno Zverev in gran forma per gli appassionati del genere. Dunque, si sta parlando moltissimo in questo periodo di legge elettorale, l'abbiamo fatto anche in questi spazi, occupandoci soprattutto di preferenze, ma resta un nodo. E il nodo è quello del voto dei fuorisede. Come diavolo è possibile che in questo paese i fuorisede non riescano a votare o votino a momenti alterni? Tra l'altro, nei giorni scorsi è arrivato un emendamento alla legge elettorale presentato ai partiti di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, anche se dicono che ci siano in realtà dei dubbi all'interno degli stessi partiti di maggioranza, quindi vedremo se poi questa cosa passerà, esattamente finalmente per consentire ai fuorisede il voto. Yari Russo è un campaigner di The Good Lobby e rappresentante della rete Voto Fuorisede. Buongiorno Russo e benvenuto.
9: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Allora, il comitato Io Voto Fuorisede è nato nel 2008 e forse ci siamo, Russo, no?
9: Forse ci siamo. Allora, diciamo che contestualizziamo un attimo, noi portiamo avanti questa campagna da anni proprio perché, come dicevate voi, appunto, il voto fuori sede in questo paese sembra non essere un diritto, essere un diritto a momenti alterni, quindi più una concessione che un diritto. Si parla di tante milioni di persone, appunto, secondo il libro bianco 4.9 milioni, chiaramente non sono dati aggiornati, però insomma sono tante persone, non solo studenti, perché spesso si fa riferimento agli studenti, sono in particolare soprattutto lavoratori, sono persone che si curano al di fuori della propria residenza, insomma. Sono tante categorie che vengono impattate dall'assenza, diciamo, di una normativa che preveda, diciamo, una regolamentazione per garantire il diritto a distanza. Quindi, insomma, da anni ci battiamo per questo risultato. Abbiamo avuto negli anni alcuni risultati, sicuramente le sperimentazioni del 2024 e del 2025. Ricordiamo appunto che le europee sono state la prima volta in cui si è potuto votare a distanza per gli studenti, e il referendum del 2025 anche per i lavoratori e le persone fuori sede per motivi di salute. Quindi insomma abbiamo fatto mobilitazioni, abbiamo fatto tanti rapporti istituzionali, perché chiaramente quello che facciamo è un po' fare lobbying civico, no? Cioè utilizzare gli strumenti del lobbying, quindi i rapporti anche one to one, insomma, con i politici di tutti i partiti, per provare, insomma, a convincerli che questo sia un diritto a tutti gli effetti, ecco, e provare a consigliare una normativa.
0: Allora, sono 5 milioni di persone che almeno in parte rientrano nel cosiddetto astensionismo involontario, cioè quando guardiamo, esatto, all'astensionismo c'è tutto, e ce ne eravamo occupati anche da queste parti, cioè ci sono tutti una serie di persone che fanno parte del cosiddetto astensionismo involontario, sono persone come i fuorisede, sono persone come gli anziani che fanno fatica a muoversi da casa, per i quali a volte viene richiesto per esempio il voto per posto o il voto elettronico, tanto per dare un'idea. Per quanto riguarda i fuorisede, è arrivata questa proposta, sì, l'emendamento che introduce la possibilità per gli elettori di votare nel comune in cui vivono temporaneamente senza dover tornare nel comune di residenza. L'avete letto, immagino, questo emendamento vi soddisfa? Certo.
9: Allora, diciamo che ci sono due piani su cui dobbiamo guardare. Il primo è il piano del risultato in generale, nel senso che comunque noi in questi mesi abbiamo lavorato specificamente sulla legge elettorale, siamo stati auditi in commissione, abbiamo avviato una serie di interlocuzioni con tutti i partiti di maggioranza affinché si potesse arrivare a questo risultato, cioè affinché si potesse in qualche modo convincere e compattare la maggioranza, che era lungi dall'essere compatta su questa cosa, l'avrete letto anche in queste settimane. Abbiamo dovuto, insomma, mediare a tutti gli effetti tra i partiti di maggioranza affinché, appunto, ci fosse un consenso minimo, insomma, per presentare questo emendamento, che ricordiamo l'emendamento di Fratelli d'Italia. E quindi questo dal punto di vista del risultato, l'idea che il voto fuori sede entri a tutti gli effetti nella normativa elettorale, quindi nell'ordinamento complessivo, è un grandissimo risultato a prescindere adesso dal contenuto. Per quanto riguarda il contenuto, è chiaro che è un po' diverso da quello che avevamo proposto noi, nel senso che la nostra direzione andava nell'ottica del voto presidiato anticipato, che era un po' la soluzione consigliata anche dagli esperti nelle scorse legislature e che consentiva di votare per il proprio collegio di residenza, non per quello di domicilio temporaneo. Detto ciò, chiaramente, come abbiamo detto anche in questi mesi, siamo aperti ad altre soluzioni. Questa può essere una soluzione sicuramente per sperimentare, purtroppo è l'unica che è stata in qualche modo confermata in questo momento al Ministero, nel senso che, anche visti un po' i tempi,
0: sì, funzionerà così, il cittadino fuori sede dovrà, se naturalmente l'emendamento verrà approvato, e questo lo dovremo vedere, il cittadino fuori sede dovrà comunicare la propria condizione al comune di domicilio, sì, entro il 31 di dicembre, verrà inserito in un elenco stabile e potrà votare, esatto, in un seggio apposito nel comune in cui vive senza dover tornare in quello di residenza. C'è qualcosa che non va secondo lei in questo meccanismo?
9: Sì, la cosa che trovo più escludente sono, che troviamo più escludente, insomma, perché noi abbiamo anche una rete che coordiniamo e che contiene anche, appunto, sportivi, lavoratori dello spettacolo, che dunque resterebbero esclusi da questo emendamento, è il termine dei 9 mesi, nel senso che oltre a questo, diciamo, termine del 31 dicembre, secondo cui ci si deve iscrivere entro quella data in queste liste elettorali, si deve essere fuori sede, diciamo, in quel comune per almeno 9 mesi, che è tantissimo di fatto, perché in realtà, come abbiamo detto prima, fuori sede possono anche essere le persone che si curano, difficilmente una persona, speriamo per loro, si cura per più di 9 mesi, gli stagionali, insomma, i lavoratori dello spettacolo in tournée, tutta una serie di persone che in realtà di fatto verranno escluse da questa normativa. Non ci siamo fermati, infatti continuano le interlocuzioni con Fratelli d'Italia, in particolare in questo caso stiamo provando a chiedere una riformulazione che preveda 3 mesi come le sperimentazioni.
0: 3 mesi quindi sarebbe la vostra idea eventuale. Ma io, c'è una cosa che però francamente non capisco. Io, sì, poi naturalmente so che è anche una questione evidentemente di collegi elettorali, di come calcolare, di come sistemare, però nella mia testa basta la carta identità, cioè io vado in un seggio elettorale, uno qualsiasi, con la mia carta identità, sono un cittadino italiano italiano che vota per le elezioni politiche e la ricostruiranno dalla mia carta d'identità? No, non lo so. Cioè,
9: il problema delle politiche è sono i collegi, nel senso che ci sono tantissimi collegi, a differenza tipo delle europee che ne sono 5, o del referendum che è un collegio unico, e perciò da qui deriva in realtà la volontà poi di questa maggioranza di far votare per il collegio di destinazione, diciamo, no? Perché comunque gli semplifica la vita in un certo senso, perché sì, se come dici tu basta la carta d'identità, chiaramente dovrebbero avere tutte le schede di tutti i collegi, insomma, quindi
0: posto naturalmente che, come mi ricorda un ascoltatore che è un fuorisede all'estero, cioè che vive in Svizzera, sì, dice a me arriva la busta per votare, non si capisce per quale motivo non si possa attrezzare qualcosa anche da quelle parti. Sì. Gli Stati Uniti sono 30 anni che hanno il voto per posta, qualcun altro ripropone l'utilizzo dello SPID, del quale abbiamo parlato molte volte, però il tema c'è e resta. Vedremo se questo emendamento verrà approvato. Iari Russo, campaigner di The Good Lobby, rappresentante della rete Voto Fuori Sede, grazie, buona giornata.
9: Grazie mille.
0: C'è il GR a dopo.
10: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Salve!
12: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
11: Mi disdice adesso?
12: Purtroppo non l'ho posto.
11: Ma veramente? Che me lo faccio?
13: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
14: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
17: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Sono le 6:59.
19: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Nuovi attacchi tra Stati Uniti ed Iran, mentre Washington e Teheran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz. Terza ondata di calore sull'Europa, circoscritti gli incendi nel Verbano, 13 vittime confermate in Spagna. Ancora poche ore per gli emendamenti alla legge elettorale, mattinata riunione della maggioranza. Sinner fa il capolavoro bis, batte Zverev in 4-7 e conquista Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Carmelo Lauricella in regia, Gigi Donnelli al microfono, un buongiorno a tutti voi. Le tensioni intorno allo stretto di Hormuz riaccendono la guerra del Golfo. Pochi istanti fa un aggiornamento, la Giordania abbatte 4 missili iraniani, direzione presumibile quella di Israele. Insomma, una situazione ad altissima tensione, quando ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato dei nuovi raid contro la Repubblica Islamica, che ha risposto immediatamente attaccando le basi americane nei paesi dell'area. I media iraniani riferiscono di almeno un morto e 4 feriti negli attacchi americani sulla città portuale di Mashhad. Sentiamo il servizio.
1: Continua il fuoco incrociato USA-Iran e i prezzi del petrolio salgono del 4% dopo l'ultima escalation per il controllo dello stretto di Hormuz. All'alba di oggi, Pasdaran hanno attaccato le basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, in risposta alla terza ondata di attacchi USA della scorsa settimana. Con gli ultimi raid più intensi, ieri sera, le forze USA hanno colpito complessivamente centinaia di obiettivi, tra siti missilistici e di droni iraniani, capacità navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera, ma anche altri target come piccole imbarcazioni, al fine di indebolire, si legge in una nota del comando centrale USA, la capacità dell'Iran di attaccare i marittimi civili e le navi mercantili che transitano liberamente nello stretto. Il traffico navale attraverso questo vitale corridoio marittimo internazionale, continua la nota USA, procede senza interruzioni. Ma secondo Teheran, gli attacchi USA vanificano gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a proposito dei tentativi di costruire una pace, fonti diplomatiche israeliane confermano che il nuovo round negoziale tra Israele e Libano si terrà a partire da domani, 14 luglio, a Roma, e continuerà anche nel giorno successivo. Secondo i media libanesi, gli incontri si terranno presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma. E invece attacchi di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, 3 morti e 5 feriti, il bilancio secondo quanto riferito dal governatore russo della regione Andrei Vorobyov. Aggiunge una nota su Telegram che altre 2 persone sono rimaste ferite in un'altra zona a nord appunto della capitale. Russia, che intanto è costretta a sospendere la navigazione nel mare di Azov, passaggio importante per le sue merci dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana. Ucraina che a sua volta vede e comunica un nuovo cambio al vertice delle autorità civili.
2: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della Federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Karievsky, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: La terza ondata del grande caldo sull'Italia, sull'Europa, con da una parte i bilanci delle vittime, le vittime dei devastanti incendi nel sud della Spagna, il quadro di una situazione che è estremamente delicata anche in diverse zone italiane. Cominciamo dunque dalla Spagna.
3: Dopo aver distrutto oltre 7.000 ettari di terreno, l'incendio in provincia di Almeria è stato circoscritto dalle squadre di emergenza sul campo, grazie anche ad un miglioramento delle condizioni meteo. Il prossimo passo sarà quindi quello del definitivo spegnimento delle fiamme, mentre agli oltre 1.000 evacuati è stato già permesso di rientrare nelle proprie case. Le morti accertate sono 13, a cui si aggiungono 3 persone ricoverate in gravi condizioni, ed il presidente dell'Andalusia Moreno si è detto certo che non si registreranno ulteriori vittime. Una certezza rafforzata dall'esito negativo delle incessanti e minuziose battute in cerca di eventuali corpi tra le case e i terreni distrutti dalle fiamme. Rimane però il grande dubbio relativo ai dispersi, con 8 denunce formalmente presentate e la cifra di 23 desaparecidos, diffusa nelle ore successive al disastro, che non è stata ancora ufficialmente smentita. Nella giornata di oggi, intanto, presso i comuni della zona maggiormente colpiti, si attiveranno degli appositi uffici per fare un primo bilancio dei danni e coordinare gli aiuti annunciati dal governo centrale ed amministrazione regionale. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Ieri invece è stato un volo incessante di fatto dei Canadair che si sono dati il turno sulle zone del Piemonte, in particolare dunque nel Verbano, ma anche ovviamente in un quadro molto diverso in Sardegna. Sentiamo.
4: Spente le fiamme, restano fumo e cenere in Piemonte, dove l'emergenza incendi è terminata. Il fuoco è circoscritto sui fronti ancora attivi. Gli evacuati nel Verbano Cusiossola sono rientrati nelle proprie abitazioni. Nella zona di Premosello, quella maggiormente colpita dalle fiamme, sono al lavoro 3 Canadair e un elicottero Ericsson a cui è affidata la gestione degli ultimi focolai. È salito a 7 invece il numero dei roghi divampati ieri in Sardegna, tutti nell'Oristanese. Fuoco anche in provincia di Olbia e pericolo di incendio confermato per oggi nel Campidano, nel Cagliari. Aritano e in parte dell'Oristanese. Il tutto verso la terza ondata di caldo e siccità a causa di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano. La fase più intensa nel nostro paese è attesa tra domani e mercoledì, quando masse d'aria dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi in aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potranno superare i 42 gradi. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questo dunque il quadro, come dire, un avvertimento anche attraverso questo servizio anche a prendere tutte le possibili cautele. Gli effetti del grande caldo sono anche quello dei blackout e dell'estrema tensione di fatto, scusate il gioco di parole, su quello che è la grande rete elettrica.
5: Blackout elettrici sempre più frequenti in città durante le ondate di calore. Da Torino a Roma, passando per Napoli e Pescara, nelle ultime settimane si sono moltiplicate le interruzioni di corrente segnalate. Le temperature estreme mettono sotto pressione i cavi elettrici, spesso obsoleti, sotto l'asfalto bollente. Secondo un'elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì sui dati dei principali distributori, nel 2025 il Mezzogiorno ha registrato in media 7,5 blackout per utenza, contro i 3,5 del nord. Il dato peggiore riguarda Sicilia e Sardegna, dove si sfiorano in media le 9 interruzioni all'anno. Ma il problema non riguarda solo le famiglie, secondo la rete dei consorzi di Confindustria è un problema di scarsa qualità della rete. Le microinterruzioni sono in aumento e fermano linee produttive danneggiando macchinari. A rischio anche le telecomunicazioni e i servizi digitali. Per i negozi il conto è altrettanto pesante. Confcommercio stima perdite tra 2.000 e 5.000 euro in una sola giornata per le attività coinvolte e gli indennizzi automatici previsti dalla normativa sono spesso insufficienti. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La politica, oggi gli ultimi emendamenti, domani l'inizio delle votazioni in aula, parliamo della legge elettorale, entro venerdì l'approvazione in prima lettura. Nella maggioranza non c'è ancora un accordo sulle preferenze, per tentare una linea comune ci saranno degli incontri in mattinata prima della scadenza della presentazione degli emendamenti.
6: Scade oggi alle 13 il termine per gli emendamenti, resta il nodo preferenze che l'attuale testo non prevede e che Fratelli d'Italia e noi moderati continuano a volere. Troveremo una soluzione, ha detto ieri il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, e aperture sono arrivate in questi giorni anche dalla Lega, l'altro partito finora contrario. Tra le possibili soluzioni circolate in questi giorni, quella di mantenere il capolista o i primi in lista bloccati per garantire i posti ai leader di partito e ai fedelissimi e poi consentire le preferenze per i nomi successivi in lista. La riforma prevede la maggioranza sicura fra il 55 e il 57% dei seggi alla coalizione vincente con l'obbligo di indicare il candidato presidente del Consiglio. L'obiettivo è la stabilità, sostiene la maggioranza, ma se nessuna coalizione supera il 42% dei voti, la legge diventa proporzionale e si torna così alla Prima Repubblica con la maggioranza di governo che deve formarsi dopo il voto con possibili rimescolamenti di posizioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Lo scontro politico si concentra anche intorno alla trasmissione Report, dopo la sospensione delle repliche estive, fa quadrato intorno al collega conduttore Ranucci la redazione che chiede ai telespettatori un gesto di solidarietà.
7: Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata dalla vitola. In generale non esiste nessuna inchiesta condizionata dalla vitola, lo dice Sigfrido Ranucci in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire anche il rapporto tra i due. Ci auguriamo, scrive inoltre in un post il partito della Premier, che la redazione di Ranucci approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia tra il conduttore e l'imprenditore. Che imbarazzo sono invece le parole che il presidente del Senato La Russa utilizza per commentare un post sui social in cui rilancia l'intervento di Elie Schlein al congresso del Partito Socialista Europeo, in cui la segretaria del PD esprimeva solidarietà a Ranucci nell'ottobre scorso, provocando così le critiche dei Dem. Il Movimento 5 Stelle difende la trasmissione e parla di killeraggio con i soldi degli italiani. Fa quadrato intorno a Ranucci la redazione che chiede ai telespettatori un gesto di solidarietà. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le inondazioni, frane provocate dalle piogge monsoniche hanno causato 50 morti almeno in Bangladesh nell'ultima settimana, secondo quanto riferiscono queste mattine in un comunicato le autorità. Decine di migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Intanto raggiunge 4.500 il bilancio delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno in Venezuela, mentre il numero dei senza tetto ha raggiunto quota 18.000. Il rapporto aggiornato sulle vittime diffuso poco fa parla di 4.490 vittime accertate. E adesso lo sport, il tennis con la vittoria di Jannik Sinner che fa il bis a Wimbledon confermandosi campione per il secondo anno di fila.
8: Solo 9 giocatori prima di Jannik Sinner sono stati capaci di difendere il titolo di campione in carica sull'erba di Wimbledon. L'azzurro li ha raggiunti al culmine della finale forse più difficile tra quelle giocate nelle giornate che fanno la storia. Alexander Zverev ha usato un tennis di livello altissimo per un paio di ore in una battaglia di nervi sul filo dell'equilibrio, poi spezzato dalla resilienza di Jannik. 3 ore e 45 minuti, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, il risultato consegnato alla leggenda. Il ritorno del numero 1 dopo lo stop di Parigi e i dubbi di settimane trascorse a ricostruire mente e fisico, così Sinner ai microfoni di Sky Sport.
9: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso 2 volte, incredibile.
8: Per Sinner il quinto titolo slam della carriera, il secondo a Wimbledon, il primo del 2026, che lo aveva visto fin qui non trionfare né in Australia né a Parigi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania, del MotoGP naturalmente, lo spagnolo, il suo decimo successo sul circuito tedesco, ha preceduto le Aprilia. Sentiamo.
10: In un motomondiale che gira al contrario, la moto più forte non vince, ma si piazza. Si piazza per di più non con i colori delle ufficiali, ma con il giallo e nero delle clienti di quel genio di Davide Brivio, già trionfatore in Olanda. E mentre Marco Bezzecchi, che fino al Mugello pareva il dominatore, casca per terra in prova, si rompe e prosegue una serie nera come l'inchiostro di 5 gare senza toccare palla, il suo socio Jorge Martin vive una domenica in grigio a difendere il quinto posto da Bagnaia. Morale, in un motomondiale che pare una partita di Ciapanò, più o meno noto gioco di carte, normale che il più forte di tutti, cioè Marc Marquez, vinca per la decima volta in carriera al Sachsenring e diventi a questo punto quello su cui butteremmo qualche euro di scommessa. Anche perché la classifica mondiale vede sì sempre in testa Martin con 208, ma la dote va assottigliandosi con lo splendido Ayogura, secondo davanti a Raul Fernandez, che adesso è a meno 14, e soprattutto quel demonio dello spagnolo che si fa un baffo di 1000 fratture e di una Ducati che paga sempre sulle Aprilia. Sarà, ma Marquez adesso è a 18 punti dalla cima. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR 24 curata da Enrico Pagliarini e da Gigi Donelli. La prossima un minuto prima delle 8.

0: Perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
1: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
2: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
4: Senti, assicura. Con noi puoi.
5: Vorrei costruire il mio patrimonio un passo alla volta.
4: Senpi assicura. Con noi puoi.
5: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
4: Senpi assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ogni esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Quattro mattino.

0: Siccome un giorno parliamo di navi petroliere colpite nello stretto di Hormuz e di inquinamento non ne parliamo mai, cioè sembra che queste navi che sono colpite e basta, ma l'inquinamento a causa appunto dell'essere colpite, se sono petroliere, se sono navi che trasportano idrocarburi, ma cioè, non c'è nessuno che ne parla di questo.
1: Se vengono colpite, allora, spesso vengono colpite, cioè, allora mettiamola così, se fossero colpiti i serbatoi lo sapremmo ed emergerebbe. Semplifichiamo.
2: L'Italia è sempre l'Italia. In Austria io in moto, i vigili erano nascosti con il laser dietro delle siepi.
1: E
2: sicuramente la multa sarebbe stata valida qualora avessi superato i limiti. Qui dobbiamo invece avere omologazioni, segnalazioni preventive e quant'altro. Viva l'Italia!
3: L'Italia è quel paese dove ti è consentito votare se vivi all'estero, ma non se vivi in un comune diverso dalla tua residenza.
1: Esattamente. Scusate, a proposito della questione approvazione omologazione, perché un ascoltatore che è anche un amico mi fa notare, guarda, sbagli su questo tema, perché l'omologazione è un procedimento diverso. Certo che è un procedimento diverso l'omologazione, però tenete presente che il sistema di approvazione degli autovelox vigente fino a questo momento prevedeva che il produttore presentasse al ministero l'apparecchio corredato da una serie di elementi tecnici, una relazione tecnica, certificazione di enti riconosciuti o laboratori autorizzati e prove già effettuate. Poi il ministero doveva verificare non solo il prototipo, ma i singoli, cioè non tutti, non tutta la produzione, perché evidentemente non lo può fare, però dei singoli autovelox, l'istruttoria doveva verificare l'efficacia dell'oggetto richiesto. Quando necessario poteva avvalersi del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Venivano fatte delle verifiche di taratura e di funzionalità. Quindi la procedura di approvazione non è che fosse una procedura per cui io vado là al Ministero e gli dico: Ministero, guarda che bello questo nuovo autovelox, e il ministero dice: ah sì, mi piace anche a

0: è carino, tieni il timbro, lo puoi installare. È una procedura che ha una sua solidità, no? Quindi poi sì, siamo d'accordo, l'omologazione è un procedimento più complesso, più intenso, ed è vero anche che in certi casi viene richiesta, viene ritenuta necessaria per i privati l'omologazione. Questo, sempre questo ascoltatore mi fa notare, dice: guarda che se un fornello in un ristorante non è omologato, uno si becca una multa pazzesca. L'autovelo, è incredibile che lo Stato non omologasse un dispositivo come l'autovelox. Dall'altra parte dico, mi permetto di dire, ed è un ragionamento che accolgo, dall'altra parte mi permetto di dire, se il fornello nel ristorante non è perfettamente sicuro e quindi omologato, diciamo così, esplode e crepa la gente, no? Qua parliamo dell'autovelox, no? Che effettua una misurazione il più accurata possibile sulla velocità, che è una fonte di morti, più dell'autovelox, eh? Le 7:22 minuti e 30 secondi, è lunedì 13 luglio, c'è Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine e Luca Ferrero. Poi, per carità, la questione può essere oggetto di discussione. Io la trovo una questione di lana caprina e appunto un po', diciamo, sul filo di quelle cose da azzeccagarbugli, però naturalmente sono, ci possono essere valutazioni diverse su questo e siamo, come avete sentito, pronti ad accoglierle. Le aperture dei giornali di oggi: social sotto accusa dai tribunali americani alla stretta europea, l'apertura del Sole 24 Ore, ci arriveremo subito, mentre gli altri giornali si dividono, scusate, tra la vicenda di Hormuz e la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Ancora Sinner è lui il re a Wimbledon, la grande foto che campeggia sulla prima del Corriere, ma il titolo poi su Hormuz: bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica. Foto di Sinner e battaglia sul controllo di Hormuz anche per la Repubblica affiancate, mentre il Messaggero sceglie di aprire il campione italiano, il nostro mondiale è l'apertura. Hormuz torna alla guerra, il titolo della Stampa. Stati Uniti e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia di Hormuz, il titolo di Domani. Hormuz, l'arma del ricatto, quotidiano nazionale, mentre altri quotidiani scelgono di aprire in altro modo. Riarmo, Schlein critica Conte e lui, follia, dirò sempre no, è l'apertura del Fatto Quotidiano. La sinistra difende i terroristi rossi, l'apertura del Giornale. E questo perché? Perché c'è stata una protesta dell'opposizione contro la partecipazione, della quale vi parlavamo prima, di Nicola Molteni, ossia di un esponente del governo, alla conferenza contro il terrorismo di sinistra voluta dagli Stati Uniti. Ecco come le toghe ci riempiono di clandestini. L'apertura di Libero: il permesso di soggiorno dato a uno spacciatore straniero stravolge la legge. Ormai sono i giudici e non il Parlamento a decidere chi può stare in Italia. Dunque l'apertura di Libero ha il riferimento, immagino che sia la vicenda della quale avevamo parlato già venerdì. Report piange sul fango versato e l'apertura della Verità: provano a fare i martiri con la complicità della sinistra e accusano la RAI. Resistere al vannaccismo, l'apertura del Foglio: come rimediare al guaio combinato da Salvini al suo partito e al centrodestra di governo e come evitare che si traduca in un brutto guaio per l'Italia. Queste sono le aperture dei giornali di oggi. Andrei su quella che è l'apertura del Sole 24 Ore e sui social nel mirino. Perché ne parla oggi il Sole 24 Ore? Perché come racconta Anna Mulassano a pagina 2, oggi arriverà a Ursula von der Leyen la presentazione della relazione del panel di esperti incaricati di contribuire allo sviluppo di un approccio europeo per garantire la sicurezza dei minori online. La Commissione esaminerà le raccomandazioni e definirà le fasi successive. A inizio luglio, lo ricorderete, la Commissione europea ha giudicato non pienamente compatibile con il diritto europeo la proposta di legge francese che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni, in un parere che impegnerà il Parlamento a rivedere la proposta di legge. E dunque, quali sono queste cause che si stanno avviando? Beh, sono soprattutto concentrate negli Stati Uniti. Secondo Reuters, i procedimenti sfiorano i 3.300 cause sono state avviate presso i tribunali statali della California, altre 2.600 promosse a privati cittadini, distretti scolastici, amministrazioni locali e stati sono invece pendenti presso tribunali federali della California. Molti stati hanno presentato azioni legali nei rispettivi tribunali statali. Si ricorda in questo pezzo di Bianca Lucia Mazzei e Serena Uccello la sentenza storica del tribunale di Los Angeles che ha condannato Meta, che è proprietaria di Instagram e Facebook, e Google, proprietaria di YouTube, a pagare 6 milioni di dollari per aver determinato dipendenza e danni psicologici come disturbo da disformismo corporeo, depressione e ansia a una minorenne. Il prossimo processo dovrebbe partire sempre a Los Angeles il 27 luglio, a intentarlo un quindicenne della Florida che accusa le piattaforme social di aver danneggiato la sua salute mentale. In Italia il 14 maggio c'è stato presso il Tribunale delle Imprese di Milano la prima udienza dell'azione inibitoria, della class action, dell'azione inibitoria collettiva contro Meta e TikTok. È stata promossa dal MOIG, il Movimento Genitori, insieme al gruppo, un gruppo di famiglie, allo studio legale Ambrosio e Commodo. L'obiettivo non è ottenere un risarcimento, ma obbligare i colossi social a eliminare i meccanismi di massimizzazione del tempo di permanenza, scroll infinito, autoplay, notifiche e algoritmi di profilazione. Dice che si difende dicendo: sappiamo che i genitori sono preoccupati ed è proprio per questo che introduciamo costantemente misure per aiutarli a proteggerli. Gli account per teenager offrono protezioni predefinite che limitano chi può contattare gli adolescenti, i contenuti a cui possono accedere, il tempo che trascorrono su Facebook e Instagram. Dibattito ancora aperto, evidentemente. Visto che siamo nelle aule di tribunale, c'è questo processo che si sta avviando a Roma, del quale dà conto il Messaggero a pagina 13. Il titolo, devo dirlo a Michela Allegri e ai colleghi del Messaggero, è stato un po' ingannevole, perché il titolo è: figli costretti a mangiare vegano, papà rischia 5 anni di condanna. Beh, messa così mi sembrava un po' forte. In effetti è una storia un po' più di maltrattamenti. E sorrido, ma non c'è niente da ridere, perché qua docce gelate, pasti saltati, ore di silenzio assoluto e soprattutto un regime di dieta ferreo vegano imposto a tutta la famiglia senza possibilità di eccezioni. Quando a casa comparivano pizzette e dolci magari portati da qualche amichetto, venivano addirittura gettati nella spazzatura. La vicenda arriva dalla Procura di Roma, dove non si tratta solo di un comportamento eccessivamente severo tenuto da un genitore, ma di veri e propri, appunto, maltrattamenti. Per l'uomo sono stati chiesti 5 anni di reclusione. Si parla di anni di terrore nei confronti dei 3 figli e della moglie, in cui tutti temevano di contraddirlo ed erano arrivati ad accettare in silenzio le punizioni. La sentenza arriverà in ottobre. Non c'era solo la dieta imposta così rigidamente, ma anche l'obbligo di consumare i pasti nel silenzio più assoluto, e per chi non rispettava le regole decise dal padre erano previste punizioni molto severe. In alcuni casi ai figli veniva imposto di rimanere in piedi svegli mentre il padre dormiva a guardarlo accanto. Tra l'altro, una cosa abbastanza inquietante a guardarlo. Mentre invece sta già facendo discutere quello che racconta Alessia Candito a pagina 19 di Repubblica. Il titolo è: accoltella l'ex moglie, non è femminicidio, bufera sulla procura. Se un uomo uccide una donna si tratta sempre di femminicidio, per la procura di Ancona no, o meglio, non è sempre scontata la contestazione del nuovo reato. Se ne è parlato molto di femminicidio nell'ultimo periodo e del reato di femminicidio. Di certo non è stata nel caso di Luigia Fortunato, mamma di 33 anni, uccisa giovedì a Loreto dall'ex compagno Sami Kemayes. I due erano da tempo separati in casa, avevano deciso di continuare a vivere insieme per non turbare il figlio di 8 anni. Giovedì sera, poco dopo che il bimbo era stato portato via dalla nonna all'ultima lite fatale, dopo averla accoltellata con ancora addosso i vestiti macchiati di sangue, Kemayes si è presentato in caserma per costituirsi. Per lui il PM Rosario Lionello ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato, perché ha spiegato: ad oggi non ci sono gli elementi per contestazioni ulteriori, se dovessero emergerne di nuovi integreremo l'accusa, dobbiamo ascoltare parenti, amici e le persone più vicine alla vittima. Provare un reato di femminicidio in aula, spiega la giornalista, non è semplice. La nuova norma punisce definisce l'omicidio di una donna in quanto tale, che sia oggetto di odio costante, reiterato, di continue violazioni, intimidazioni, limitazioni della propria libertà. Allo stato attuale questo quadro non emerge, ha affermato il PM, come non sono emerse precedenti denunce, segnalazioni o accessi al pronto soccorso. Secondo Giulia Boccassi, vicepresidente dell'Unione delle Camere Penali, da un punto di vista giuridico il reato, per come è congegnato, non è semplice da dimostrare. Non a caso, finora è stato contestato solo poche volte, restituendo un'idea di impunità che in realtà non c'è. Aurora Matteucci, dichiaratamente femminista ma contraria alla nuova norma, un'avvocata, dice: è l'emblema più tipico del populismo penale, l'aumento vertiginoso delle pene non ha alcun effetto su un fenomeno strutturale, culturale, gravissimo e complesso come il femminicidio, non è un deterrente e non si traduce neanche in un'effettività di tutela, dice. Senza un'educazione sesso-affettiva nelle scuole, che questo governo ha osteggiato, o iniezioni di welfare per superare gap retributivi e salariali, non si attaccherà la base culturale del femminicidio. Una pausa.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore. Uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 13 luglio. Anticiclone africano sempre ben presente su tutto il paese, la giornata si aprirà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno poi le nubi su tutto il nord, con qualche isolato temporale di calore che potrà interessare i confini alpini. Caldo opprimente, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: State ascoltando un programma offerto da
17: Climatizzatori Idema. Qualità che dura nel tempo. Idema Clima. Gli esperti del freddo.
18: 24 mattino. Capisco il concetto del fornello a gas che, se non è omologato, succede un'esplosione, può uccidere delle persone, ma anche l'autovelox è uno strumento di deterrenza e di controllo della velocità, e sulle strade, come lei pensa, tra ciclisti e incidenti normali, ci sono parecchie morti, quindi anche in quel caso l'autovelox deve essere considerato come uno strumento, non dico salvavita, ma che permette di ridurre la mortalità.
19: Simone, una notizia importante: il gasolio è già sotto, già vicino ai 2 euro un'altra volta, eh?
0: È così.
19: Quindi dai, pure, andiamo avanti così.
0: Scusate, a proposito di omologazione, approvazione, eccetera, eccetera, segnalo che oggi le pagine milanesi del giornale, pagina 3 con Marta Bravi, raccontano che è in corso un procedimento davanti a un giudice di pace portato avanti da un'associazione di consumatori, si chiama Globo Consumatori, che vuole rendere illegittime le zone a traffico limitato, esattamente per gli stessi motivi per i quali gli autovelox sono stati considerati, insomma, sono stati accolti i ricorsi per gli autovelox non omologati. E mi sembra che, messa com'è, potrebbe riguardare più città in Italia. Milanesi, attenzione, dopo lo spegnimento di 10 autovelox su 17 ora tocca la ZTL. Zone a traffico limitato, che sono area B e area C, e altre zone a traffico limitato, che fino ad oggi hanno fruttato 14 milioni di euro in multe, sono illegittime tutte, secondo questa associazione di consumatori. L'articolo 201,1 bis lettera G del codice della strada recita chiaramente che in tutte le aree ZTL di pedonalità urbana le telecamere devono essere obbligatoriamente omologate dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Quindi, se non lo sono, bisogna vedere che cosa succede. Appunto, serve che tutte le telecamere che controllano gli accessi siano omologate dal ministro. Si aggiunge un ulteriore articolo del codice della strada, che è il 232, che sancisce che ogni decisione in materia di circolazione può essere presa esclusivamente dal ministro di competenza e pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro 12 mesi. Il comma 1 recita: in tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, demandate ai ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari. Vabbè, non entro nel dettaglio. Comunque, la sostanza è che è in azione una causa legale per le zone a traffico limitato del Comune di Milano. Chissà se ne apriranno altre in altre città alla luce di tutto questo. Chissà che salasso per i comuni, eventualmente. È una settimana nella quale arriverà un caldo molto forte, come sapete, e le preoccupazioni si concentrano sulla siccità e sugli incendi. Il Po invaso dal mare ritorna a pagina 9 del quotidiano nazionale, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, in attesa del picco di calore, scrive Rita Bartolomei, previsto tra domani e mercoledì soprattutto al centro-sud, a preoccupare il cuneo salino del Po. Il mare invade il grande fiume, 20 chilometri dalla foce a Porto Tolle, si sono attivati i sistemi di emergenza e dicono immagino dall'autorità di bacino Rodolfo Laurenti, no? Ingegnere e direttore del consorzio Bonifica Delta del Po, dice: abbiamo attivato sistemi di emergenza, siamo riusciti a tenere, ma siamo stati costretti a chiudere tante derivazioni irrigue, il 70% della nostra rete. Siccità che è un problema soprattutto al nord in questo momento, così come sono un problema un po' più nelle zone tradizionali gli incendi. Ne scrive Paolo Baroni, raccontando di una situazione critica in Sardegna, in Piemonte, dove sono andati in fiamme 800 ettari in 10 giorni, appunto in Sardegna, dove piromani e vento minacciano le coste, e soprattutto di una situazione che deve fare i conti con poche risorse. L'Italia è un paese forestale, eppure negli ultimi anni le leggi di bilancio dello Stato hanno stanziato solo 5 milioni di euro all'anno a favore di boschi e foreste che ogni anno vengono devastati dagli incendi, segnala l'Unione delle Comunità Montane in un rapporto appena presentato. Nel 21, dopo che in estate Sicilia, Calabria e Sardegna vennero devastate dalle fiamme, il governo dell'epoca aveva varato un decreto incendi, stanziando 100 milioni di euro per rafforzare le misure previste dalla legge quadro del 2000. Per tutti i soggetti interessati le quote furono uguali di 550.000 euro con cui gli enti territoriali potevano acquistare forniture e strumenti utili a pulire le aree boschive, prevedere strategie nelle aree più a rischio e realizzare nuove infrastrutture. Secondo l'UNCEM, sempre questa Unione delle Comunità Montane, occorrerebbe stanziare un miliardo di euro di qui ai prossimi 3 anni in modo da non lasciare tutto il peso di questa battaglia sulle spalle delle regioni e dare concreta attuazione alla strategia forestale nazionale. Tra l'altro, la cifra di un miliardo è la cifra riferita alla prima versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quella del dicembre del 2020, poi cambiata, questi passaggi sono stati eliminati nel marzo del 2021. Fabio Ciciliano, che è il capo della protezione civile, dice che sui roghi innanzitutto serve l'unione tra piccoli comuni e poi bisogna spendere del denaro e spenderlo bene per evitare disastri e anche per contenere il problema della siccità, intervistato da Flavia Amabile sempre sul quotidiano La Stampa. Cosa ancora? Beh, c'è la questione di Hormuz, del blocco dello stretto dopo i nuovi scontri tra Iran e Stati Uniti. A pagina 5 del Messaggero si racconta che nella trappola del Golfo, ne scrive Antonino Pane, sono bloccate 200 navi, stanno provando a riaprire le vie alternative, ma queste vie alternative faticano a funzionare. Considerate che continua a essere il 20% la quota di petrolio globale che transita da Hormuz. E poi c'è la questione dell'urea, della quale abbiamo parlato e ne abbiamo parlato anche nella nuova stagione di Materia, il podcast che facciamo con Maurizio Melis e Sissi Bellomo, e che spero che conosciate, che se non lo conoscete siamo alla 4ª stagione, andate ora ad ascoltare, perché vi si racconta appunto delle materie prime, di quali sono le loro rotte, di chi le detiene, a volte con un occhio all'attualità, a volte un po' meno, con un occhio anche di racconto su come sono fatte queste materie prime, come si utilizzano, a cosa servono e via dicendo. Quindi può essere un utile tutorial, se volete, tutte le 4 stagioni possono essere un utile tutorial per capire il mondo che ci sta intorno. Con un'ansia da inflazione che torna, racconta Filippo Santelli su Repubblica, pagina 6, la presidente della Banca Centrale Europea vedrà l'omologo americano Walsh e il segretario al tesoro Bessent, perché gli occhi sono tutti su diesel e gas, con il rialzo del prezzo del greggio e il rialzo del gas. Il diesel, che come diceva l'ascoltatore, è risalito verso quota 2 euro, mentre il ministro Urso, intervistato da Diego Longhin, sempre su Repubblica, dice che se i carburanti risalgono ci saranno aiuti mirati a imprese e famiglie, a testimonianza che l'esperienza delle accise, del taglio generalizzato delle accise, dovrebbe essersi definitivamente conclusa. Tornerà a fare pressing sui petrolieri? Gli chiede Longhin. Serve responsabilità da parte di tutti. Se però i prezzi alla fonte dovessero crescere sensibilmente a fronte di blocchi alla navigazione, adotteremo misure efficaci e tempestive, come già fatto. Un nuovo sconto sulle accise? Preferisco interventi mirati per imprese e famiglie a reddito più basso, ma dipenderà dagli eventi. Nulla è da escludere, dice Urso. Il traffico.
20: Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Vi presenta Strade in diretta.
22: Buon inizio di settimana, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sulla A14, autostrada adriatica, lunghe code in aumento per incidente tra 5 autovetture nel tratto compreso tra Faenza e Castel San Pietro, disagi in direzione Bologna, ripercussioni e incolonnamenti anche per chi proviene dalla diramazione per Ravenna, sempre nella stessa direzione. E ancora per incidente sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, incolonnamenti tra San Stino di Rivenna e San Donato di Piave. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo tra un'ora circa, buon viaggio.
21: 24 mattino.
0: Ma certo, cara Barbara, che posso ripetere il titolo del podcast, lo faccio molto volentieri, si chiama Materie, lo trovate sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Grazie, grazie per la sigla, Carmelo, grazie. Grazie, può bastare, può bastare. Grazie mille, grazie mille. Si chiama Materie, lo conduce indegnamente il sottoscritto insieme a Sissi Bellomo e Maurizio Meris, che sono i veri protagonisti di questo podcast. Siamo alla quarta stagione. Se lo vuole ascoltare, se vuole diffondere, è un piacere, però lo troverà, sono sicuro, guarda, sono abbastanza sicuro, Barbara, di quel prodotto sono molto soddisfatto, sono abbastanza sicuro che lo troverà di suo interesse. Dunque, la politica in queste ore si sta concentrando su quelle parole pronunciate da Giuseppe Conte in piazza nella manifestazione del Campo Largo. Quelle parole nelle quali aveva parlato così: stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti. Dal campo largo al campo Lavrov, ha scritto sui social Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, che è uscita dal Partito Democratico e ha lanciato una sua nuova iniziativa politica che si chiama Spazio Pubblico. Buongiorno Picerno e bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, è un piacere, grazie per l'invito.
0: Allora, pare che Conte però sia stato strigliato da Schlein, anche se su questo non ci sono, non ci sono conferme ufficiali.
1: Ah, sì, ho letto un'indiscrezione, mi sarei aspettato onestamente intanto una reazione immediata lì, perché come ho detto qualsiasi leader europeo, ma mi faccia dire progressista, europeista, sarebbe saltato dalla sedia letteralmente di fronte a quelle parole totalmente inaccettabili, ma anche assolutamente pericolose, perché sono la replica diciamo letterale della propaganda del Cremlino, di quello che Putin continua a ripetere da anni, dagli anni in cui appunto ormai entriamo siamo dentro il quarto anno di guerra, di invasione criminale appunto dell'Ucraina, di una guerra che Putin ha portato nel cuore dell'Europa per la sua volontà imperialista, e qualsiasi leader, le assicuro, progressista, di sinistra, europeo, sarebbe saltato dalla sedia, avrebbe detto a Conte ma che stai a dì, insomma, e avrebbe reagito in maniera indignata. Io non mi accontento, le dico la verità, delle indiscrezioni, delle veline passate, delle veline anonime passate ai giornali. Io credo che la storia del Partito dei Democratici Italiani meriti una leadership capace pure di reagire. Lei mi dirà, ma ormai lei è uscita, sono fatti loro, così ha ragione, sono fatti loro, ha ragione, però in quel partito, lei sa, io insomma ci ho militato per tutta la vita, l'ho fondato, ho contribuito a fondarlo, mi prende male, ecco, vederlo ridotto così.
0: Sì, mi dispiace. Ma perché non ci è rimasta dentro per continuare questa battaglia dall'interno? Abbia pazienza, Picerno.
1: Ma esattamente per quello che le sto raccontando, perché il PD ha perso la sua funzione. Io sono andata via con molto dispiacere, con molto dolore, con molta fatica, tant'è che ci ho messo tanto a decidere, come lei sa, non è mai mancato, ne abbiamo parlato tante volte anche qui da lei, non è mai mancata una mia voce diciamo così distante dalle posizioni di Schlein, nemmeno quando dentro il partito c'ero. Ho provato in tutti i modi a salvare la funzione di quel partito, chiedendo un congresso, chiedendo confronti, parlando sui giornali, parlando in direzione. A un certo punto mi sono dovuta arrendere, cioè il PD ha perso la sua funzione, non è più la casa dei riformisti italiani, è diventato un partito ideologico massimalista, come raccontavamo un attimo fa, incapace di reagire persino alle affermazioni pericolose e vergognose di Conte, e in qualche modo quel testardamente unitari che viene ripetuto a memoria da Schlein in ogni occasione è molto, come dire, suona un po' come la volontà di ingoiarsi qualsiasi cosa e di subire l'egemonia politica e culturale dei 5 Stelle pur di provare ad arrivare a Palazzo Chigi, e questa cosa per me è non solo sbagliata, ma totalmente inaccettabile.
0: Però le dico questo, Piceno, ci sono persone che sono molto vicine alle sue idee, magari non con questi toni così duri, però sono molto vicini alle sue idee, che sono rimaste nel partito. Abbiamo avuto ospite lì a Quartapelle qualche giorno fa, penso a Lorenzo Guerini, tanto per dare un'idea, ministro della difesa,
1: amici, ci mancherebbe,
0: lo stesso Giorgio Gori, no, che è un suo collega all'Europarlamento. Quindi sono persone che decidono di rimanere e fare questa battaglia nel partito. Qual è la molla che l'ha spinta a lasciare, a fondare questo nuovo, questa nuova iniziativa politica, movimento, insomma?
1: Guardi, la convinzione, la convinzione che in qualche modo la mia azione politica, per quanto, come dire, pervicace e convinta e quotidiana, era diventata inefficace. Cioè, quando la segretaria dice la linea è una e la decido io, e non manca di sottolinearlo in ogni occasione, e allora lei capirà che si deve pur prendere atto che non è più un partito plurale. Io sarei rimasta volentieri tutta la vita nel partito che ho contribuito a fondare, se avessi avuto mantenuto quella funzione, cioè un partito plurale dove i liberal socialisti, i liberali, i cattolici democratici, insomma, insieme agli ex comunisti, per carità, cioè diverse culture politiche, contribuivano a fondare, a voler essere la casa dei riformisti italiani. Ma così non è più. Cioè, quando la segretaria dice la linea è una e la decido io, ed è questa qua, cioè fingersi morti pure di fronte alle esternazioni pericolose di Conte, allora le capisce che io ho dovuto prendere atto che stare lì dentro era diventato inutile.
0: Però mi sembra che la questione russo-ucraina sia dirimente, e a questo punto il rapporto con il Movimento 5 Stelle, cioè quello l'elemento, no? Però la stiamo perdendo, vediamo un attimo se riusciamo a recuperarla.
1: No, io la sento, io la sento.
0: Eccoci, ci siamo. Resti ferma, Picerno, perché sennò poi no. No, nel senso, poi va via la linea, non so come funzionano le linee tra Bruxelles e Strasburgo. La questione russo-ucraina è stata dirimente, cioè questo rapporto con il Movimento 5 Stelle, che lei, il quale Movimento 5 Stelle lei trova ambiguo sull'Ucraina.
1: Ma non solo ambiguo, ma servito alla propaganda del Cremlino. Guardi, ambiguo è dire poco, ma lei l'ha ascoltato Conte, ha letto Carotenuto ieri. Cioè, noi siamo di fronte, cioè l'idea di fondare spazio pubblico, cioè di aprire un nuovo spazio nella politica italiana fuori dal sovranismo di destra e dalla destra sovranista di Giorgia Meloni, che sottolineo oggi non sarà alla riunione dei volenterosi, altro errore clamoroso di Giorgia Meloni, ma insomma l'alternativa a questa destra non può che essere europeista, antiputiniana, antitotalitaria, democratica, e in questo momento il campo Lavrov non è nulla di tutto questo. Questo è il punto, perché c'è un'egemonia culturale del Movimento 5 Stelle che ha delle posizioni molto più che ambigue sul putinismo. Ascolti Danilo Della Valle in Parlamento Europeo, ascolti Carotenuto, ascolti Conte, e il problema è che è la grande responsabilità di Schlein, che non ha mai voluto sciogliere queste ambiguità, non ha mai imposto la necessità di fare chiarezza, perché si possono tenere cose diverse insieme a condizione che non ci si finga morti. Il grave limite, il grave errore di Schlein è recitare la parte della bella addormentata nel bosco pur di arrivare a Palazzo Chigi per inerzia. Ma così non
0: poi però funziona. Come dimostra il governo di centrodestra in questi 4 anni, poi quando si arriva a Palazzo Chigi le cose cambiano, nel senso che anche i posizionamenti più forti pro-Russia, come potevano essere quelli leghisti, seppure li vediamo vivere in parte nel Parlamento Europeo, poi quando si arriva alla sostanza nel Parlamento Italiano la tenuta della coalizione è più importante, e quindi
1: ma non è vero, però lei commette un errore, Spezia, perché oggi Meloni non c'è nella coalizione dei volenterosi che si riuniscono per sostenere l'Ucraina e il mondo libero, esattamente perché nel suo governo ci sono forze filorusse. Questo è il punto. E lei sta sottovalutando questo aspetto. E allora io dalla destra sovranista della Meloni me lo aspetto. Mi aspetto l'ambiguità, mi aspetto, come dire, la mancanza di coraggio e la mancanza di europeismo. Non ci hanno mai creduto nell'Europa.
0: Però le posso dire, ma si fa obiettare una cosa, che se dovessi dire su una cosa non c'è stata ambiguità da Meloni in questi anni, esattamente l'Ucraina. Su questo ci possiamo stare, no?
1: Ma lei personalmente sì, ma è un po' pochino, mi perdoni, perché la Meloni ha fatto sulla politica estera una serie di errori catastrofici. Essere la migliore alleata di Trump in Europa, o provare a essere, salvo poi essere sbugiardata e trattata male da Trump, come abbiamo visto. Poi si è rizelata per la follia di Trump, ma vorrei dire buongiorno presidente, gliel'avevamo detto in tutte le lingue che Trump, diciamo, condivideva obiettivi strategici rispetto all'Europa, che sono gli stessi di Putin. Hanno gli stessi obiettivi Trump e Putin sull'Europa, disarticolarla. E la Meloni ha fatto l'errore catastrofico di non collocare il nostro paese, che è un paese fondatore, nella locomotiva d'Europa, che sono i volenterosi, che sono quelli che stanno difendendo le democrazie sia liberali. Ma ripeto, io la Meloni me lo aspetto, perché non è mai stata un europeista, sono sovranisti. Però quello che non mi posso aspettare, che non posso accettare, che quella che si racconta come l'alternativa possibile alla destra sovranista di Meloni sia anti-europeista pure quella. Allora possiamo no dire agli italiani: noi vogliamo uno spazio, vogliamo poter votare e vogliamo poter offrire agli italiani la possibilità di votare non il meno peggio tra le due coalizioni. Poi, quindi, un'offerta politica europeista, democratica e chiara. Questo allora, è spazio pubblico.
0: Allora, guardi Piceno, torneremo a parlarne sicuramente. Adesso dobbiamo veramente chiudere. Io la ringrazio, tra l'altro, la prossima volta magari con una connessione migliore, che abbiamo perso qualche passaggio. Grazie Pina Piceno, vicepresidente del Parlamento Europeo, una nuova iniziativa politica, si chiama Spazio Pubblico, come avete sentito, tutto questo dopo essere uscita dal PD. Il giornale radio con un filo di ritardo, chiedo scusa a Gigi Donelli che è già pronto in postazione, ci sentiamo dopo.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale, così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
26: Ehi amico!
27: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
26: ai ai ai,
27: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
26: Evviva!
27: Vai su agenti.it.
25: Agenti.it,
26: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
28: Nome:
29: Freeway Skyline.
28: Professione:
29: IRP.
28: Missione:
29: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
28: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
30: Sono le 7:59.
31: GR24. Il sole 24 ore.

0: Stretti di guerra, nuovi attacchi americani all'Iran. Intanto il prezzo del petrolio torna in forte rialzo. Gli attacchi ucraini invece sulla regione di Mosca. La Russia decide la sospensione della navigazione nel mare di Azov. Terza ondata di calore sull'Europa, circoscritti gli incendi nel Verbano. 13 vittime confermate in Spagna. Ancora poche ore per gli emendamenti alla legge elettorale. In mattinata la riunione della maggioranza. A Wimbledon Sinner si concede il bis, sconfitto Zverev in 4-7. Carmelo Lauricella in regia, Gigi Donelli al microfono, un buongiorno ancora a tutti voi. Ci sono aggiornamenti in corso su quanto accade tra il Golfo Persico, tra l'Iran, la Giordania che ancora circa un'ora fa ha comunicato il passaggio dunque e successivamente l'abbattimento di missili iraniani sul suo territorio, 4 missili italiani iraniani che secondo Teheran sarebbero stati lanciati in rappresaglia per gli attacchi aerei statunitensi. All'alba, dice una nota di Amman, intercettati e abbattuti appunto 4 missili entrati nello spazio del paese. Intanto le forze armate del Kuwait hanno dichiarato di avere risposto a bersagli aerei ostili non precisati mentre l'Iran conduceva attacchi contro interessi statunitensi nel Golfo. Insomma, una situazione che dalla faticosa trattativa sembra tornare invece al confronto militare. Sentiamo il punto.
1: Continua il fuoco incrociato USA-Iran e i prezzi del petrolio salgono del 4% dopo l'ultima escalation per il controllo dello stretto di Hormuz. All'alba di oggi i Pasdaran hanno attaccato le basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait in risposta alla terza ondata di attacchi USA della scorsa settimana. Con gli ultimi raid i più intensi, ieri sera le forze USA hanno colpito complessivamente centinaia di obiettivi tra siti missilistici e di droni iraniani, capacità navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera, ma anche altri target come piccole imbarcazioni, al fine di indebolire, si legge in una nota del comando centrale USA, la capacità dell'Iran di attaccare i marittimi civili e le navi mercantili che transitano liberamente nello stretto. Il traffico navale attraverso questo vitale corridoio marittimo internazionale, continua la nota USA, procede senza interruzioni. Ma secondo Teheran, gli attacchi USA vanificano gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E pochi istanti fa una nota del governo di Teheran parla di attacchi compiuti, portati a termine su diverse basi degli Stati Uniti nell'area del Golfo. Naturalmente avremo gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Intanto attacchi ancora una volta incrociati di droni ucraini sulla regione di Mosca, di droni russi sulla regione di Odessa, dunque sull'area portuale. Il governatore della regione di Mosca, Vorobyev, parla di 3 morti e 5 feriti. Nel frattempo la Russia che sospende la navigazione nel mare di Azov, dunque la porta di fatto del Mar Nero, dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite dai droni ucraini in meno di una settimana. Questa mattina c'è ancora una nota da parte in vista del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, dunque l'alta rappresentante dell'UE, dice: speriamo che il Consiglio Affari Esteri approvi l'inserimento nelle liste dei soggetti sanzionati dall'UE per 250 personalità russe. Sentiamo il punto.
2: La palla passa ai ministri degli esteri europei nella corsa contro il tempo per varare il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia prima che il tetto sul prezzo del petrolio di Mosca mercoledì schizzi a $60 al barile, portando nuova linfa nelle casse di Putin, esangui per lo sforzo bellico. Dopo 2 riunioni degli ambasciatori europei, saranno i 27 titolari della diplomazia a dover trovare la quadra. Il price cap non è il punto più dolente. Il divieto d'ingresso in Europa ai veterani russi che hanno combattuto in Ucraina, il bando dell'import di merluzzo di Mosca, le sanzioni contro contro le metaniere che trasportano GNL russo, fino all'inserimento nella lista nera del patriarca ortodosso Kirill, sono i nodi del contendere, ciascuno dei quali presenta geometrie variabili di paesi che frenano o si oppongono. La guerra in Ucraina sarà anche al centro della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi, presenti almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui lo stesso leader ucraino Zelensky, ma non la premier Meloni. Obiettivo: ribadire le garanzie di sicurezza a Kiev e progettare la fase 2 del sostegno all'Ucraina, con possibili future esercitazioni comuni e la creazione di una coalizione per la produzione del sistema Freya, una sorta di Patriot europeo. Tornando a Bruxelles, tra i dossier in agenda nel vertice dei ministri degli esteri, la delicatissima situazione a Hormuz e le opzioni proposte dalla Commissione per vietare o ridurre l'importo dei prodotti degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Prosegue l'ondata di caldo, quella che è definita ormai la terza ondata di caldo di questa estate 2026, particolarmente duro l'impatto sulla Sardegna, allerta massima per rischio di incendi e tutto questo che naturalmente si collega a quanto già in corso la Spagna nei giorni scorsi, ma anche il Verbano, dunque il Piemonte, nelle ultime ore ha visto davvero un'attività massiccia da parte dei Canadair. Allora facciamo il punto nei prossimi due servizi.
3: Dopo aver distrutto oltre 7.000 ettari di terreno, l'incendio in provincia di Almeria è stato circoscritto dalle squadre di emergenza sul campo, grazie anche ad un miglioramento delle condizioni meteo. Il prossimo passo sarà quindi quello del definitivo spegnimento delle fiamme, mentre agli oltre 1.000 evacuati è stato già permesso di rientrare nelle proprie case. Le morti accertate sono 13, a cui si aggiungono 3 persone ricoverate in gravi condizioni, ed il presidente dell'Andalusia Moreno si è detto certo che non si registreranno ulteriori vittime. Una certezza rafforzata dall'esito negativo delle incessanti e minuziose battute in cerca di eventuali corpi tra le case ed i terreni distrutti dalle fiamme. Rimane però il grande dubbio relativo ai dispersi, con 8 denunce formalmente presentate, e la cifra di 23 desaparecidos, diffusa nelle ore successive al disastro, che non è stata ancora ufficialmente smentita. Nella giornata di oggi, intanto, presso i comuni della zona maggiormente colpiti, si attiveranno degli appositi uffici per fare un primo bilancio dei danni e coordinare gli aiuti annunciati dal governo centrale ed amministrazione regionale. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
4: Spente le fiamme, restano fumo e cenere in Piemonte, dove l'emergenza incendi è terminata. Il fuoco è circoscritto sui fronti ancora attivi. Gli evacuati nel Verbano Cusiossola sono rientrati nelle proprie abitazioni. Nella zona di Premosello, quella maggiormente colpita dalle fiamme, sono al lavoro 3 Canadair e un elicottero Ericsson a cui è affidata la gestione degli ultimi focolai. È salito a 7 invece il numero dei roghi divampati ieri in Sardegna, tutti nell'Oristanese. Fuoco anche in provincia di Olbia e pericolo di incendio confermato per oggi nel Campidano, nel Cagliaritano e in parte dell'Oristanese. Il tutto verso la terza ondata di caldo e siccità a causa di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano. La fase più intensa nel nostro paese è attesa tra domani e mercoledì, quando masse d'aria dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi in aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potranno superare i 42 gradi. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grande caldo e dunque grandi problemi anche per le infrastrutture, dunque quelle e le infrastrutture elettriche nelle grandi città soprattutto.
5: Blackout elettrici sempre più frequenti in città durante le ondate di calore. Da Torino a Roma, passando per Napoli e Pescara, nelle ultime settimane si sono moltiplicate le interruzioni di corrente segnalate. Le temperature estreme mettono sotto pressione i cavi elettrici, spesso obsoleti, sotto l'asfalto bollente. Secondo un'elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì sui dati dei principali distributori, nel 2025 il Mezzogiorno ha registrato in media 7,5 blackout per utenza, contro i 3,5 del nord. Il dato peggiore riguarda Sicilia e Sardegna, dove si sfiorano in media le 9 interruzioni all'anno. Ma il problema non riguarda solo le famiglie. Secondo la rete dei consorzi di Confindustria è un problema di scarsa qualità della rete. Le microinterruzioni sono in aumento e fermano linee produttive danneggiando macchinari. A rischio anche le telecomunicazioni e i servizi digitali. Per i negozi il conto è altrettanto pesante. Confcommercio stima perdite tra 2.000 e 5.000 euro in una sola giornata per le attività coinvolte e gli indennizi automatici previsti dalla normativa sono spesso insufficienti. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Politica italiana, settimana dunque, anzi ore decisive alla Camera per la legge elettorale, gli ultimi emendamenti oggi, domani, oggi entro le 13, domani l'inizio delle votazioni in aula e entro venerdì l'approvazione in prima lettura. Nella maggioranza non c'è un accordo sulle preferenze, per tentare una linea comune ci saranno incontri in mattinata prima appunto della scadenza per la presentazione degli emendamenti.
6: Scade oggi alle 13 il termine per gli emendamenti, resta il nodo preferenze che l'attuale testo non prevede e che Fratelli d'Italia e noi moderati continuano a volere. Troveremo una soluzione, ha detto ieri il leader di Forza Italia Antonio Tajani, e aperture sono arrivate in questi giorni anche dalla Lega, l'altro partito finora contrario. Tra le possibili soluzioni circolate in questi giorni, quella di mantenere il capolista o i primi in lista bloccati per garantire i posti ai leader di partito e ai fedelissimi e poi consentire le preferenze per i nomi successivi in lista. La riforma prevede la maggioranza sicura fra il 55 e il 57% dei seggi alla coalizione vincente, con l'obbligo di indicare il candidato presidente del Consiglio. L'obiettivo è la stabilità, sostiene la maggioranza, ma se nessuna coalizione supera il 42% dei voti, la legge diventa proporzionale e si torna così alla prima repubblica, con la maggioranza di governo che deve formarsi dopo il voto, con possibili rimescolamenti di posizioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La trasmissione Report, dopo la sospensione delle repliche estive, la redazione fa quadrato intorno al conduttore Siegfriedo Ranucci.
7: Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata dalla vitola. In generale non esiste nessuna inchiesta condizionata dalla vitola, lo dice Siegfriedo Ranucci in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire anche il rapporto tra i due. Ci auguriamo, scrive inoltre in un post il partito della Premier, che la redazione di Ranucci approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia tra il conduttore e l'imprenditore. Che imbarazzo sono invece le parole che il presidente del Senato La Russa utilizza per commentare un post sui social in cui rilancia l'intervento di Elie Schlein al congresso del Partito Socialista Europeo, in cui la segretaria del PD esprimeva solidarietà a Ranucci nell'ottobre scorso, provocando così le critiche dei Dem. Il Movimento 5 Stelle difende la trasmissione e parla di killeraggio con i soldi degli italiani. Fa quadrato intorno a Ranucci la redazione, che chiede ai telespettatori un gesto di solidarietà. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Stellantis ha consegnato 1.600.000 veicoli nel mondo nel secondo trimestre 2026, con un aumento del 10% netto rispetto all'anno precedente. Una crescita che comunica la società è stata trainata principalmente dal Nord America e dall'Europa allargata, mentre i volumi sono stati inferiori in Medio Oriente e in Africa. E adesso lo sport con il bis, la grande replica a Wimbledon di Jannik Sinner.
8: Solo 9 giocatori prima di Jannik Sinner sono stati capaci di difendere il titolo di campione in carica sull'erba di Wimbledon. L'azzurro li ha raggiunti al culmine della finale forse più difficile tra quelle giocate nelle giornate che fanno la storia. Alexander Zverev ha usato un tennis di livello altissimo per un paio di ore in una battaglia di nervi sul filo dell'equilibrio, poi spezzato dalla resilienza di Jannik. 3 ore 45 minuti, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 il risultato consegnato alla leggenda. Il ritorno del numero 1 dopo lo stop di Parigi e i dubbi di settimane trascorse a ricostruire mente e fisico, così Sinner ai microfoni di Sky Sport.
9: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso due volte, incredibile.
8: Per Sinner il quinto titolo slam della carriera, il secondo a Wimbledon, il primo del 2026, che lo aveva visto fin qui non trionfare né in Australia né a Parigi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ancora giornata storica per la pallavolo italiana, le ragazze under 18, under 22 hanno vinto i rispettivi campionati europei, le ragazze di Stefano Gregoris hanno vinto il torneo continentale under 18 imponendosi 3-0 contro la Turchia, mentre l'under 22 allenata da Nino Gagliardi ha battuto la Serbia per 3-1 portando a casa il secondo oro consecutivo della categoria. E direi che con questo è tutto per questa edizione, curata da Gigi Donnelli ed Enrico Pagliarini, la prossima alle 9.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Oro

0: centri commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: 24 mattino.
2: Stamattina, mi raccomando, si parla soltanto di Yannick Sinner. Anche con Paolo Mieli, rassegna stampa dedicata a Sinner. Tutti i quotidiani sportivi, anche quelli di Singapore. Grazie.
3: No, non credo che Paolo Mieli abbia fatto una rassegna stampa di questo tipo. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
4: Però devo dire all'ascoltatore che anch'io ho letto tutti gli articoli su Sinner, perché poi anch'io ho un debole, anch'io ho un cuore, però non farò parola perché qui sto per fare un altro mestiere. E apro sul New York Times, che oggi fa notare in modo molto molto evidente che i falchi iraniani vogliono continuare a combattere, sono a combattere contro gli Stati Uniti. Hanno fatto un esame molto sul New York Times e molto attento di come si sono svolti i funerali di Khamenei, e dice che da mille segnali cresce, prende sempre più il sopravvento la componente di scettici sulla diplomazia. Tenete conto, perché vuol dire che insomma saranno più difficili le trattative. In effetti le notizie con cui si aprono tutti i giornali radio e si aprono sempre i giornali sono di ripresa di bombardamenti l'uno contro l'altro, Hormuz non si apre, insomma quello che leggete sui giornali. E vengo subito all'Italia, perché in Italia esiste un caso curioso che ci fa diversi da tutti i paesi europei. Sapete, noi non c'eravamo, era sabato e domenica, i giornali di Teheran hanno pubblicato questa lista di proscrizione, una vera lista di proscrizione con tutti i volti dei leader da colpire. Fra questi leader ce ne sono quattro che sono europei: Giorgia Meloni, Starmer, Macron e Merz. Tra l'altro Giorgia Meloni messa in una posizione più privilegiata, e dico la parola privilegiata tra virgolette, cioè messa proprio fra israeliani e egiziani e dei tipi, mentre invece all'ultimo stadio, che siccome in testa ci sono Trump e Netanyahu, all'ultimo stadio ci sono Starmer, Macron e Merz. Bene, in tutti i paesi europei Starmer, Macron e Merz hanno ricevuto la solidarietà dei loro amici, ma anche dei partiti d'opposizione, tranne che in Italia, dove i partiti amici hanno dato la solidarietà a Meloni, e quelli è arrivata una solidarietà anche discreta dal Quirinale, e quelli d'opposizione hanno fatto finta di niente, hanno continuato a parlarne come se non esistesse, mentre nei giornali di tutto il mondo questa è stata la principale cosa messa in evidenza. Non è una cosa qualsiasi, capisce, che quelli pubblicano una lista tra cui, tra l'altro, Trump e Netanyahu hanno anche un obiettivo centrato, come per un mirino: sparateli, uccideteli. Ma anche gli altri, insomma, non dormiranno sonni tranquilli. E questo te lo metto in evidenza perché in genere si usa, ti ripeto, anche con ipocrisia, che i partiti di opposizione in un momento come questo dicono no, noi facciamo fronte, quella è la Presidente del Consiglio italiano, invece questa volta hanno fatto tutti finta di niente. Ripeto, tranne il Quirinale. Quirinale che si distingue anche per un'altra cosa che mi ha colpito. Ieri è morto Altani, che era, aveva, si capisce bene, fra i 73 e i 74 anni, era il leader fondatore del Qatar moderno, e il comunicato di Mattarella è un comunicato particolare, perché dice: il lutto colpisce un paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi cui il Qatar risponde con equilibrio e volontà di mediazione. Lo capisci il significato di queste parole, insomma, sì. Lo capiscono tutti gli ascoltatori, è una solidarietà che non è mi dispiace, è morto tuo papà, tante condoglianze, ma è un giudizio anche sulla guerra in corso

0: per cui il Qatar viene colpito dall'Iran. Terzo elemento, questo del tutto assente sui giornali italiani, è che domani per la prima volta si
1: Oh,
0: svolgerà
1: scusa, e
0: in
1: Meloni,
0: Italia
1: perdonami, e Meloni andrà ai funerali di Altani, tra le altre cose.
0: Brava, e Meloni ha annunciato che
1: Grazie.
0: andrà con una bravissima come sempre, inappuntabile. Terzo elemento, domani ci si svolgeranno a Roma le trattative sul Libano, cioè verranno gli israeliani, i libanesi. È la prima volta che mi risulti che trattative inerenti alla grande crisi medio orientale si svolgono in un paese europeo. Ci sarà un motivo per cui, come mai hanno scelto Roma? Insomma, è una cosa su cui mi sarei aspettato che tutte e tre le cose che vi ho elencato, che editorialisti, notisti, osservatori, analisti, avessero fatto, facessero un minimo di riflessione, mentre invece mi sembra che ci sia una generale distrazione su tutti e tre questi aspetti. Ripeto, la mancanza di solidarietà della sinistra, dell'opposizione alla Meloni esposta in quel manifesto. Le parole di Mattarella per la morte di Altani e l'inizio, non fra una settimana, fra un mese, domani, di queste trattative a Roma,
1: Sì. Grazie
0: trattative delicatissime perché sono le trattative per risolvere la crisi del Libano. Ti basta? Sì, credo
1: ma
0: che ti basti sia abbastanza.
1: questo secondo te, dovendo mettere insieme queste cose, cosa rappresentano?
0: Rappresenta che ci sono posizioni ambigue, sia nella maggioranza ma soprattutto nell'opposizione su questa crisi, per cui quando capita una cosa del genere, adesso vedrai che ne parleremo ancora, perché il
1: Sì.
0: secondo
1: No, ma dico, ma
0: elemento.
1: dovendo mettere insieme questi, diciamo, questi tre elementi del rapporto con Altani e con diciamo, le parole di Mattarella, Meloni che va da Altani, il Libano, le trattative in Libano che si svolgono in Italia, cioè.
0: Che evidentemente l'Italia dai tempi del piano Mattei ha nei confronti dei paesi arabi un ruolo maggiore di quello che hanno gli altri paesi europei e nella foga di dire bene o male della Meloni e di quei talk che portano a distrarsi, a non analizzare nello specifico. Questo ruolo particolare dell'Italia, tra l'altro l'Italia è stato oggetto del principale litigio di Trump con un paese europeo, la Meloni in persona, capisci? Che stranezza! Uno dovrebbe riflettere, dunque Trump se la prende con la Meloni, nello stesso tempo pure l'Iran se la prende con la Meloni, e poi dalla Meloni vengono a fare le trattative per il Libano. Ovviamente queste trattative
1: Sì.
0: che vengono a fare domani sarà anche con esponenti americani, è chiaro,
1: Sì.
0: no? Cioè ci saranno israeliani, libanesi e statunitensi, non so chi altro, e ovviamente gli italiani. Ma insomma rappresenta il fatto che l'Italia su questi paesi arabi moderati, chiamali come ti pare, comincia ad avere un ruolo che altri paesi europei non hanno di meno. L'unico paese competitivo con l'Italia è la Francia, e secondo me domani è possibile che ci sia anche un rappresentante francese perché la Francia ha un occhio di riguardo sul Libano. Però non lo so,
1: Sì.
0: ripeto, che gli analisti me lo spieghino, non voglio dare, la mia è soltanto un'ipotesi. Seconda questione, la questione conto, ho sentito l'intervista perfetta che hai fatto a Pina Picerno, mi sembra che le argomentazioni di Pina Picerno siano tutte condivisibili. L'unica cosa che Pina Picerno non ti ha potuto dire è il vero motivo per cui ha lasciato il PD. Il vero motivo per cui ha lasciato il PD è che lei è stata sottoposta a una campagna di aggressione che è durata anni, e fra cui anche un tentativo di estrometterla dalla vicepresidenza del Parlamento europeo, di cui il PD si è fatto parte dirigente, capisci? Cioè, non è semplicemente che il PD non si è pronunciato con chiarezza sulle questioni poste da Conte, ma è anche che si è fatto parte attiva di una campagna per combatterla personalmente. Lei è una esposta, è un'altra. Lei è minacciata su un altro fronte, mentre la Meloni è minacciata forse anche dai russi, ma insomma è minacciata sul fronte fronte iraniano, lei ha ricevuto minacce sotto una scorta quasi come Gratteri, capisci? Di quelle scorte molto molto attente, e il PD non ha mai dato parole se non formali, molto veramente molto caute di solidarietà, e l'ha mollata da sola. Dunque, sulla frase di Conte al comizio di Napoli, quella di dire ma tanto la Russia non ci attacca, l'ha ammesso anche il generale della NATO Alexis Grinkevich all'intervista al Financial Times, e quindi la vostra è tutta una scusa per fare una politica di riarmo. L'intervista è molto, di Grinkevich, è molto controversa, nel senso che lui ha detto in questa fase noi siamo talmente forti, ci stiamo talmente rafforzando che la Russia ci penserà due volte. Anche se ieri c'era un'intervista al Messaggero, al ministro degli esteri polacco, che ha detto no, no, ha ragione il Telegraph, che è il giornale più attento, che parla di minacce dirette e come dire, prossime della Russia contro la Polonia. Però adesso io non lo sto a dire se aggredirà o farà dei test, perché più che aggredire è probabile che la Russia faccia dei test, no, per vedere se quelli reagiscono con l'articolo 5 unitariamente alla NATO, fanno finta di non vedere. Ma la cosa che più mi ha colpito è che subito è sceso in campo un fronte consistente. Bettini in un'intervista, Andrea Carugati sul Manifesto ha detto ma come si chiama, Conte ha perfettamente ragione, Putin non ha la forza per attaccare la NATO e quindi niente riarmo. E così il politologo Marco Revelli invece sul Fatto Quotidiano ha fatto un'intervista dicendo ogni volta che fa affermazioni anche timide contro la logica delle armi, Conte, si scatenano contro i Del Rio, i Fassini, i Guerini di turno, per non parlare del gruppo parlamentare Dem in Europa. La verità è che nel PD c'è un partito della guerra che condiziona la segreteria. Ora, andiamoci cauti con le parole. Io, per esempio, che obietto alle parole di Conte, e che trovo che abbia fatto benissimo a Conte a rendere esplicita questa cosa, almeno si parla di una cosa chiara,
1: sì.
0: Non si è capito, non si fa finta di nulla, però partito della guerra, come io non mi azzarderei mai a dire che il politologo Revelli ha il soldo di Mosca, questa cosa, noi abbiamo sempre usato l'espressione cauta, sensibile alle ragioni,
1: Tolstoiane,
0: sì, cioè, il partito della guerra, che volete, che davvero pensate che ci sia un partito fra gli intellettuali quantomeno della guerra che dice sì, armiamoci perché vogliamo, abbiamo la fregola di combattere? Non è così, siamo attenti alle ragioni anche di Revelli o di Bettini, ma la pensiamo in modo leggermente, diciamo, oppure radicalmente diverso. E comunque tutti notano, l'ha fatto Roberto Gressi sul Corriere della Sera, che ormai si sta costruendo un fronte esplicito. Vannacci, Salvini, Conte, Revelli, per Revelli lo prendo come punta di lancia di un fronte che va da Cacciari, Orsini, alla Basile, tutti quelli là, un esercito molto vivace a sostenere le ragioni della Russia, a fronte di un fronte molto timido nel sostenere le ragioni, a far finta di non capire, come ha fatto finta di non capire la Schlein durante quel comizio di Napoli, cioè sorvola, o come una volta mi è capitato di assistere in televisione a un dibattito a cui partecipava Onorato, il candidato centrista, lo dico fra mille virgolette, di Bettini. Allora vicino c'aveva, non mi ricordo chi era, una persona, un personaggio che diceva che Zelensky era un cocainomano, diceva quello c'ha uno strano raffreddore, e Onorato con un'aria beota faceva finta di non capire e non ha risposto una parola. Di, sono d'accordo, è un cocainomane, un porco, anch'io, oppure di, ma che stai dicendo? Capisci? Di qualcosa. Invece c'è un fronte e fa bene, fa benissimo Conte, bravo Conte che parla esplicitamente, E bravo Revelli, bravo Travaglio, bravo Orsini, bravissimi, voi parlate esplicitamente. È un fronte, parlo della sinistra e anche della destra, che fa finta di non capire, perché anche lì la tenaglia Vanacci-Salvini è una...
1: Sì.
0: Tenaglia.
1: Sì, conservando un certo, tutti conservando quel certo grado di ambiguità e non facendo emergere certo, quella che è una questione centrale nella costruzione di una...
0: Quello che parla chiaramente e che dice le cose in modo chiaro, come le dice Conte, è Carlo Calenda, perché Carlo Calenda va continuamente a Kiev, è uno che conosce benissimo la situazione e dice delle cose che io penso... che condivido, ma non è importante che io le condivida, perché ripeto, sì. Io sto attento anche alle ragioni degli altri, a capire le sfumature, sì. Così, ma almeno parla chiaro come parla chiaro Conte, e invece questi qua del PD, sì, ho visto delle interviste a Provenzano, dove sì. Anche una oggi sul Corriere della Sera, dove ci sono mezze parole.
1: Beh, a destra, scusami, posso Paolo? A destra questa cosa si manifesta con il caso di Buttafuoco e dei soldi dell'Europa, no?
0: Sì, sì, sì, mo ci arrivo, però prima, adesso ci arrivo, prima fammi segnalare un'importantissima sì. Intervista a Francesca Schianchi, bravissima come sempre sulla stampa, forse la più brava o tra le più brave, a Paolo Gentiloni, che lui sì che parla chiaro, dice... C'è un asse trasversale anti-Kiev, Meloni e Schlein resistano alla pressione. Pone una questione non di poco momento, cioè come se si potesse fare un governo Meloni-Schlein contro, che è ovvio che non si può fare, ma come fanno a resistere insieme quando poi se la Meloni viene attaccata dall'Iran neanche quelli fanno finta di non aver visto... Sì. O onorato non si accorge se sì. Quello vicino dice che Zelensky è un cocainomane, capito?
1: Sì.
0: Per il caso onorato non è un caso sì. Clamoroso, lo prendo come esempio, perché fanno sempre così, quando ci hanno vicino uno che dice delle cose incredibili contro l'Ucraina e loro fanno dei sorrisetti sì. E poi ricominciano con dei refren. No, ti dicevo, due cose mi hanno colpito, sì. Una questa cosa di Paolo Gentiloni, una di Roberto Morassut che dice, l'ha fatto un'intervista ieri al Messaggero Ernesto Minicucci, dice serve un cambio di gioco, portare dentro Calenda a difesa della Costituzione, insomma portare Calenda nella coalizione, un'ipotesi che fino adesso non avevo letto. Dicevi del caso sì. Di Buttafuoco gli hanno tolto quei 2 milioni dall'Europa, bene. Anche lì, e lì si è visto a destra, Luca Zaia, il governatore Stefani e la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni hanno detto ma scalzoni d'Europa e così. Nello stesso tempo, questo per dirti che anche a destra di situazione, Cirielli oggi in un'intervista a Concita Sannino, la più grande sì. Giornalista di Repubblica, dice... Bruxelles corrente la responsabilità grave la responsabilità di chi ha aperto il Cremlino, sì. Capito? Da una parte c'è quelli leghisti, tutto sì. Sta venendo allo scoperto e non riesco
1: vabbè,
0: a capire
1: però,
0: come farà.
1: Però è un bene, però è un bene. Caro Paolo, siamo andati un po' lunghi oggi, devo dirti la verità, siamo veramente in chiusura.
0: Salto la cosa di... Sì. La vitola
1: ci torneremo tanto guarda, tanto abbiamo tempo e abbiamo domani, dopodomani, poi giovedì non ci sono, c'è cioè, Giulia Crivelli. Dai.
0: Ma scusami, la cosa dello sport
1: no.
0: Di Rajoy che ha detto che la nazionale francese è tutta fatta da non francesi su El Debate.
1: Avremo...
0: Leggete El Debate, fatemi questo favore.
1: Ok, va bene. Per favore, El Debate in mazzetta domani, per favore, redazione, El Debate in mazzetta. Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: State ascoltando un programma offerto da
2: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
13: 24 mattino.
1: Nei giorni scorsi, come saprete, è stata aperta un'inchiesta, ed è agli arresti domiciliari, su Mario Adinolfi. Avrebbe truffato decine di persone per 4.700.000 euro, avrebbe evaso il fisco per 400.000 euro. È, lo ricordiamo sempre, l'apertura di un'inchiesta, quindi tutto sarà da vedere in sede giudiziaria che cosa succede. Però la sostanza è che ci sono decine di persone, il numero non lo conosciamo esattamente, che ci sono delle persone che hanno perso dei soldi basandosi su questo meccanismo della scommessa collettiva. Cosa avrebbe fatto Adinolfi? Gli avrebbe detto: mettiamo i soldi in un fondo comune che è il mio conto corrente. Io da questo conto corrente faccio delle scommesse, tramite un sistema di coperture su queste scommesse riesco ad assicurarti un rendimento che può arrivare al 30-40%. Quando è uscita questa notizia, ci siamo incontrati giusto qua fuori, subito dopo la diretta, con l'amica e collega Deborah Rosciani, che è in studio con me. Ciao Deborah.
14: Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie Simone.
1: E ci siamo detti: ma tutti questi anni, soprattutto da voi, a Due di Denari, a tutte le trasmissioni che l'hanno preceduto, a dire attenzione, il vostro portafoglio, massima attenzione, e i fondi pensione, e un rendimento eccessivo è sinonimo di un rischio elevatissimo, e ancora ci sono centinaia, migliaia di persone che mettono i soldi in iniziative che sono pazzesche, Deborah.
14: Esatto. Allora, sì, sono rimasta anch'io piuttosto sconcertata quando abbiamo dato la notizia un paio di giorni fa, mercoledì mattina, non mi ricordo bene quando è successa appunto la notizia dell'arresto di Mario Adinolfi. Ci siamo incontrati ed effettivamente abbiamo condiviso il nostro sbigottimento rispetto a tutto ciò. Devo dirti anche un'altra cosa, che quando abbiamo dato con Mauro la notizia in diretta, manifestando il nostro sconcerto, siamo stati subito azzannati alla gola da molti ascoltatori, perché ci hanno detto: vabbè, ma voi non avete rispetto delle vittime di queste situazioni, sono persone fragili, deboli, non hanno educazione finanziaria, quindi dovete avere più rispetto. Questo è vero, il tema delle truffe finanziarie sta diventando una vera patologia, una vera emergenza nazionale. Ne siamo talmente coscienti che noi da anni abbiamo una trasmissione appositamente dedicata all'argomento, il Serpente Corallo, che adesso è diventato anche una appuntamento fisso il venerdì a Due di Denari. Cosa mi ha lasciato sconcertata rispetto a questa vicenda? Intanto noi pure avevamo avuto delle segnalazioni, ti ho portato due email di un ascoltatore che avevamo ricevuto circa un anno fa, ad agosto e settembre, di questo ascoltatore che lamentava il fatto che aveva partecipato a questa scommessa collettiva di Maria Dinolfi e su richiesta di riavere indietro i propri soldi, appunto, Dinolfi non rispondeva più alle email e quindi lui non sapeva che fare e lamentava il fatto che noi non dessimo abbastanza spazio all'argomento. C'è da dire che questa notizia, Simone, tu te lo ricorderai bene perché sei stato colpito anche tu più o meno, è scoppiata in concomitanza con gli attacchi che anche noi abbiamo ricevuto, attacchi nel senso di, ti ricorderai che ad un certo punto io, te, Mauro, le nostre trasmissioni, Sebastiano Barisoni, venivamo replicati da Instagram nei nostri profili e da noi, che non eravamo noi, partivano nei confronti degli utenti, dei nostri follower, delle proposte di aderire a nostri gruppi dai quali noi avremo poi inviato raccomandazioni di investimento attraverso magari un modus operandi simile a quello di Adinolfi. Quindi le prime segnalazioni che noi abbiamo ricevuto, ti devo dire la verità, non ho dato abbastanza peso perché pensavo che ad Adinolfi fosse successa la stessa cosa. D'altronde venivano replicati i profili di Giorgia Meloni, di Mario Draghi, di tutti i personaggi, quindi probabilmente questa persona è rimasta vittima di un truffatore. Mai avrei pensato che invece dietro ci fosse qualcosa di organizzato.
1: C'è un tema di fondo di educazione finanziaria, ma anche c'è un tema di meccanismi psicologici. Un'ascoltatrice, Roberta, ci scrive: io sono stata truffata e non sono fragile né stupida, la mia famiglia neppure lo sa, perché la vergogna è infinita. Buongiorno, Niccolò Andreola, economista, consulente strategico, docente universitario, si occupa esattamente di questo. Buongiorno e benvenuto.
15: Buongiorno a voi.
1: Allora, io farei questo, Carmelo, andiamo al traffico e poi abbiamo un paio di domande per lui.
16: Monge, la famiglia italiana del pet food,
17: vi presenta Strade in diretta.
18: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Buon inizio di settimana. Andiamo subito nella capitale per segnalarvi che per allagamenti è al momento chiuso al traffico l'innesto tra la A24 e la tangenziale est ai mezzi provenienti dal grande raccordo anulare in direzione della via Salaria. Ci spostiamo in Emilia-Romagna sulla A14 Adriatica in direzione Bologna, code al momento pari a circa 10 km in aumento a causa di un incidente avvenuto tra 5 autovetture tra Faenza e Castel San Pietro, con disagi e incolonnamenti anche per chi si immette dalla diramazione per Ravenna, sempre in direzione Bologna. E ancora nella stessa regione, sull'autostrada del Sole in direzione Napoli, code per incidente tra Terre di Canossa e l'innesto con l'auto Brennero. Infine in Piemonte, sulla Bretella Evrea Santhià, si viaggia lentamente per incidente tra l'innesto con la A4 e Albiano in direzione della Torino Montebianco. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, a più tardi, buon viaggio.
17: 24 mattino.
1: Oh, che poi riguarda i nostri soldi, ma non solo, pensate solamente alle truffe sentimentali, le quali poi hanno anche una coda economica importante. Dunque, Andreula, come mai ci caschiamo? Mettiamoci dentro un po' tutti.
15: Allora, in realtà, sia che si tratti di truffe finanziarie o di abbagli sentimentali, le neuroscienze ci dicono una cosa un po' controintuitiva. Cioè che queste truffe raramente sfruttano una mancanza di intelligenza, ma il modo in cui il cervello costruisce la realtà. Oggi una delle teorie più accreditate è quella del cervello predittivo, cioè non è che il nostro cervello registri il mondo come una telecamera, è che formula continuamente ipotesi su ciò che sta accadendo e poi cerca di verificarle. Quindi, se qualcuno riesce a costruire una narrazione credibile o che ci fa comodo credere, il nostro cervello inconsciamente tenderà a cercare solo gli elementi che la confermano e a sottovalutare o a dimenticare quelli che la smentiscono.
1: Sì, per è il cosiddetto Andreula, è il cosiddetto bias di conferma, no? Cioè, che è lo stesso meccanismo che ci porta, per esempio, sui social o nella ricerca delle opinioni a cercare opinioni che ci confortino. Cioè, siamo di destra, compriamo il giornale di destra, siamo di sinistra, compriamo il giornale di sinistra e annuiamo felici al fatto che dica le stesse cose che pensiamo noi.
15: Corretto, e poi il social ci costruisce anche una bolla attorno, perché alla quarta volta che io cerco solamente cose di destra mi farà solamente vedere contenuti di destra che mi daranno ragione. Ma anche nelle truffe finanziarie è la stessa cosa, tenderò ad ascoltare molte più opinioni che vado nella direzione che io mi sono costruito e poi il bias di conferma fondamentalmente ci frega.
1: Ok, e questa è la base. Come ci si difende?
15: Allora, Il segreto non è che dobbiamo diventare più intelligenti, ma progettare meglio le nostre decisioni. Cioè, se noi riusciamo a riconoscere un paio di meccanismi che ci fregano, ovvero sentiamo la dopamina in corpo che ci vuole far agire, sappiamo che qualcuno ci sta mettendo davanti a una situazione di scarsità, quando c'è poco tempo, ci sono poche quantità rimaste, guarda, è l'ultima occasione, guarda, hai tempo fino a questa sera alle 8, noi tendiamo a dare più valore a quell'oggetto. Bene, noi dobbiamo riconoscere quello che ci sta succedendo e pensare: ma se i chirurghi hanno dei protocolli e i piloti hanno le checklist, possiamo anche noi avere un piccolo processo per le nostre decisioni finanziarie? E quindi dobbiamo farci delle domande semplici. Uno, perché questa decisione deve essere presa proprio oggi, proprio adesso, proprio entro stasera? Due, quali informazioni potrebbero dimostrare che mi sto sbagliando? Le ho cercate bene? Le ho ascoltate bene? Tre, possiamo allontanarci un attimo dal nostro meccanismo decisionale e dire: cosa direi a un mio amico se fosse lui nella mia situazione? E infine quarto, farci una specie di scan. Qual è il mio stato emotivo in questo momento? Ho un battito cardiaco accelerato? Mi sento impaziente? Mi sento nervoso? A quel punto possiamo fare il solito conto fino a 10, aspettare un giorno, dormirci su. La saggezza popolare fondamentalmente non faceva altro che confermare quello che la neuroscienza ci dice.
1: Giusto, scrive un ascoltatore: le truffe si basano sull'avidità del truffato. No, non è necessariamente questo, cioè ci si può trovare in una situazione di difficoltà o semi difficoltà, si vede la possibilità di un guadagno elevato e ci si lascia trascinare.
14: E poi qui c'era la profonda fiducia anche nei confronti del personaggio. Certo, andava su Radio Maria, molto accreditato, portatore di certi valori nei quali molte persone si riconoscevano, no? Quindi la famiglia, eccetera. Quindi c'era anche questo.
1: Certamente. Debora, allora, tutto quello che ci dice Andreula giustissimo, lo teniamo presente, e però c'è un tema, se vuoi, più vasto, che è il tema dell'educazione finanziaria, di come funziona l'educazione finanziaria in questo paese.
14: Allora, siamo in fondo a tutte le classifiche, questo lo denunciamo da anni. Per fortuna siamo dei grandi risparmiatori, risparmiatori sì, ma investitori magari un po' meno preparati, però abbiamo molto denaro, lo gestiamo male, in maniera poco efficiente, lo teniamo sul conto corrente. E abbiamo soprattutto scarsa fiducia nei confronti degli intermediari finanziari. D'altronde in questi anni abbiamo avuto tante disavventure, quanto abbiamo raccontato i casi del risparmio tradito, ti ricordi Simone? Così oggi abbiamo un'evoluzione del risparmio tradito, purtroppo è diventata una vera patologia. Quello che a me colpisce di tutto questo, a parte la scarsa educazione finanziaria, è come ci poniamo di fronte a questioni più complesse che riguardano la nostra vita finanziaria. E qui voglio raccontarti due episodi che ho condiviso con te anche prima di andare in onda, abbiamo fatto qualche giorno fa, perché sono rimasta molto colpita e continuo a rimanere molto colpita rispetto all'approccio che hanno molti degli ascoltatori, appunto, che ci seguono rispetto alle questioni fondamentali della vita finanziaria personale e della famiglia. In questi giorni è partita la grande riforma, la seconda grande riforma, diciamo, dei fondi pensione. Sappiamo che molti lavoratori saranno chiamati a fare una scelta di adesione al fondo di previdenza integrativa, anzi ci sarà l'adesione automatica per i lavoratori neoassunti. Apriti cielo, ci hanno travolto di email molti ascoltatori che non vogliono assolutamente sentirsi obbligati a fare nulla. Io questo regalo alle banche non lo voglio fare, i soldi sono i miei soldi del mio trattamento di fine rapporto, sono i soldi che metto da parte per il mio futuro e quindi non li voglio mettere dentro questi contenitori. Primo. L'altra grande vicenda, anche tu te ne sei occupato qua a 24 mattino, la proposta di legge della senatrice Murelli sul conto corrente personale. La proposta di legge che poi non so tecnicamente come potrà avere una realizzazione, però sicuramente ha posto all'attenzione generale un problema, una proposta di legge con la quale si vorrebbe in qualche modo obbligare, ribadisco tecnicamente non so come si potrà fare, le aziende ad accreditare lo stipendio su un conto corrente personale, un tema che riguarda soprattutto quelle donne che una volta che accreditano sul conto corrente generalmente cointestato con il marito il proprio stipendio non lo vedono più, quindi in realtà c'è una questione più complessa. Anche qua ho intavolato delle conversazioni con l'email con alcune ascoltatrici che me ne hanno dette di tutti i colori, perché nessuno si deve intromettere nella vita personale, ma soprattutto l'obiezione è: io voglio aprire un altro conto corrente perché 50 euro all'anno ad una banca non li voglio regalare. Quindi la tua libertà personale barattata con 50 euro. Poi magari sono le stesse persone che fanno un bonifico di 100.000 euro a Mario Dinolfi. Questo è quello che a me sorprende.
1: Sì, sì. Questo livello, però forse si basa anche su un livello di sfiducia nei confronti degli intermediari finanziari, come dicevi tu,
14: che è ancora molto alto.
1: Ancora molto alto.
14: Ci fidiamo, arriva il consulente finanziario che magari vorrebbe aiutarci a prendere delle decisioni di investimento che riguardano la famiglia, e no, tanto io a lui non do i miei soldi perché tanto quello lì fa i suoi interessi personali, fa gli interessi della banca. Invece Mario Dinolfi ha fatto i nostri. Mario, allora, poi ribadisco e prendo ovviamente le distanze, nel senso che è un'inchiesta che magari porterà anche alla luce delle questioni diverse rispetto a quelle dalle quali siamo partite. Non lo so, la procura darà ragione ad Dinolfi, lui riuscirà a dimostrare appunto la validità del suo comportamento, noi non lo sappiamo. Però il tema è questo, è quello che ci consegna, come dire, la cronaca.
1: Beh, certo.
14: È che è una scelta di investimento fatta con un intermediario regolamentato, autorizzato, disciplinato, tu non le vuoi fare perché è un regalo alla banca. Poi arriva il Mario Dinolfi di turno,
1: o chiunque
14: che neanche conosci, perché almeno questo qua sapevamo, andava in radio, veniva pure da noi, perché poi ci hanno obiettato anche quello, ma lo ospitavate anche voi in radio.
1: Capito, era una specie di leader politico, quindi no, alla fine è normale.
14: Però tu magari 100.000 euro ad uno che ti chiama da Londra e che ti promette il 10% al giorno di rendimento sulle somme che tu gli dai, a quello fai un bonifico senza alcun problema. Però viene un consulente finanziario di una grande banca italiana a casa tua per dirti: sarebbe meglio che tu agisca così? No, perché tanto lui fa i suoi interessi e a lui non glieli do.
1: Abbiamo una voce, credo. Via.
19: Scusatemi, ho un dubbio. Oltre alle persone che purtroppo ci sono cascate, mettiamola così, non pensate ci sia qualcuno che ha anche del nero, che non sta bene, che dove mettere?
1: Non lo so, può darsi che ci sia anche questo.
14: Però ad Adinolfi vanno bonificati
1: adesso,
14: i soldi, quindi comunque
1: fermiamoci con Adinolfi,
14: comunque vengono tracciati qua.
1: No, perché poi appunto sai, non sappiamo come finirà la vicenda giudiziaria, no. Però le storie che sono state raccontate anche dalle persone che hanno dato i soldi in questo modo sono chiare. Andrea, ci possono cadere tutti sostanzialmente.
14: Bravo,
1: no?
14: Esatto.
1: E questa mi sembra una questione interessante, perché il ragionamento era i fragili, sì, no, sono quelli in difficoltà, in realtà no, ci cascano tutti.
14: Siamo tutti totalmente vulnerabili in questo momento.
1: Andrea, la prego.
15: Pensate quanti VIP o quanti grandissimi manager si sono anche fatti fregare dai cosiddetti schemi di Ponzi. Ci possiamo cascare tutti, e pensare che tocchi solo i più fragili e i più avidi vuol dire peggiorare il rischio dentro di noi. Ci possiamo cascare tutti, così come ci caschiamo nelle offerte di ultimo acquisto in qualche negozio per shopping, così ci possiamo cascare per le truffe finanziarie. Volevo dire un'altra cosa, non è un problema di avidità, è un bisogno di appartenenza. La solitudine è un grandissimo problema, per cui quando troviamo una comunità che ci accoglie, e allora siamo molto molto molto più vulnerabili e molto più propensi a credere anche a qualcuno che non ha una competenza, non ha una specializzazione, ha un conflitto di interessi grande quanto una chiesa.
1: Oh, per dare l'idea, no, di come funziona, no? Vi leggo un WhatsApp di un ascoltatore che dice: siete dei pagliacci, Adinolfi è un truffatore, e qua inserisco, non lo sappiamo, nel senso che siamo solamente all'arresto, va bene, abbiamo una serie di racconti, questi racconti andranno verificati, ci sarà il procedimento della magistratura.
14: E le persone facevano dei bonifici di loro spontanea volontà, quindi non è che è andato a casa a rubare le persone,
1: no, ecco,
14: esatto.
1: Infatti. Ma le banche sono i truffatori numero uno, conclude. Questo è un po' il meccanismo, Deborah, no?
14: Esatto, siamo sempre lì. Allora, sicuramente negli anni magari banche, intermediari, assicurazioni non hanno fatto un grandissimo lavoro per conquistare la fiducia delle persone. Poi non voglio fare di tutta l'erba un fascio, cioè chi si trova benissimo, chi viene assolutamente seguito molto professionalmente, altri che sono invece cronicamente scontenti, perché così insomma la testa ci porta ad agire in questo modo. Quindi c'è anche molto lavoro da fare da parte degli intermediari finanziari. Con queste truffe finanziarie, io ti devo dire la verità, tu lo sai che noi abbiamo il pronto soccorso a Due di Denari, perché una volta che abbiamo terminato la trasmissione si apre la serranda del pomeriggio e diamo una mano a tantissime persone che rimangono, che hanno bisogni di varia natura, ma che rimangono appunto vittime di queste situazioni, che nella maggior parte dei casi non possono recuperare i loro soldi. Ma Quando magari i bonifici partono dal conto corrente personale di grandi banche, io spesso mi sono ritrovata a ragionare con, magari i nostri rapporti sono con gli uffici stampa delle banche, e raccomando loro di invitare la banca ad aumentare la soglia di protezione, nel senso che se tu vedi che dal conto corrente personale di una persona cominciano a passare bonifici anomali di importi che non sono quelli abituali della vita finanziaria personale di una persona, la banca deve per forza aumentare la soglia di attenzione, deve bloccare queste situazioni. Molto spesso,
1: o quantomeno segnalarle alla persona, cioè metterla un po' sotto, diciamo sotto protezione.
14: Che cosa stai facendo? Sei sicura? E quindi ci sono insomma modi per aumentare le protezioni, e per questo poi appunto le banche hanno una responsabilità.
1: Allora, grazie ad entrambi, Deborah Rosciani, che potrete sentire tra poco in Due
14: tra
1: di Denari.
14: Tra poco con la borsa alle 9.
1: In Due di Denari. Nicolò Andreula, economista, consulente strategico e docente universitario. Vi annuncio, ma poi ci torneremo, che tra l'altro Mauro Meazza farà una trasmissione quest'estate dedicata esattamente alle truffe, una trasmissione settimanale. Il giornale radio, grazie a tutti. Ci sentiamo domani alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.
2: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
20: Vi ha presentato...

0: 4 mattino.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai, ai, ai.
9: Vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
8: evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
13: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
14: Sono le 9 d'un minuto.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: Nuovi raid americani contro l'Iran, torna a crescere il prezzo del petrolio, crolla la borsa di Seul. Attacchi ucraini sulla regione di Mosca che torna a colpire il porto di Odessa. Ancora poche ore in Italia per gli emendamenti alla legge elettorale, in mattinata le riunioni della maggioranza. Pietro La Corte in regia, Gigi Donnelli al microfono, ancora un buongiorno a tutti voi. La battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro la Repubblica Islamica per, hanno detto, indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran risponde colpendo basi americane in Giordania, in Bahrain e in Kuwait.
1: Gli sforzi di pace degli ultimi mesi sono stati vanificati dagli attacchi USA e l'accusa di Teheran. E dopo i raid della scorsa settimana degli Stati Uniti, che fino a ieri sera e nelle ultime ore hanno colpito decine di obiettivi iraniani, la risposta dei Pasdaran contro i paesi del Golfo non si è fatta aspettare. Questa mattina all'alba l'Iran ha colpito le basi statunitensi in Giordania, che ha intercettato 4 missili nel suo spazio aereo, in Bahrain, dove le sirene antiaeree sono risuonate per la terza volta, e in Kuwait, e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito anche obiettivi statunitensi in Oman. Decine gli obiettivi militari iraniani colpiti dalle forze USA per impedire, scrive il comando centrale, che navi mercantili vengano attaccate mentre transitano liberamente nello stretto di Hormuz. Per la prima volta, utilizzando droni navali ad attacco unidirezionale. Questi droni a basso costo, modellati sugli iraniani Shahed, stanno ora infliggendo una rappresaglia di fabbricazione americana, ha scritto il CENTCOM sui social. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ha parlato poco fa di Hormuz anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas. La libertà di navigazione nello stretto deve essere mantenuta senza pedaggi per il passaggio, ma il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran davvero non regge più. E attacchi di droni, in questo caso droni ucraini, che hanno causato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 7 nella regione di Mosca, secondo quanto annunciato dalle autorità locali. Il governatore della regione di Mosca, Vorobyov, ha aggiunto che altre 2 persone sono rimaste ferite a nord della capitale. Ha parlato di 81 droni abbattuti, droni ucraini evidentemente, abbattuti nel corso della notte. La politica italiana e la guerra in Ucraina stanno costruendo una minaccia russa per giustificare la corsa agli armamenti, erano state le parole di Giuseppe Conte a Napoli, che dividono il campo largo e sono state criticate questa mattina dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, ospite di Simone Spezia.
2: Mi sarei aspettato onestamente intanto una reazione immediata lì, perché come ho detto qualsiasi leader europeo, ma mi faccia dire progressista, europeista, sarebbe saltato dalla sedia letteralmente di fronte a quelle parole totalmente inaccettabili, ma anche assolutamente pericolose, perché sono la replica diciamo letterale della propaganda del Cremlino, di quello che Putin continua a ripetere da anni, dagli anni in cui appunto ormai entriamo siamo dentro il quarto anno di guerra, di invasione criminale appunto dell'Ucraina, di una guerra che Putin ha portato nel cuore dell'Europa per la sua volontà imperialista. E qualsiasi leader, le assicuro, progressista, di sinistra, europeo, sarebbe saltato dalla sedia, avrebbe detto a Conte: ma che stai a dì, insomma.
0: E adesso la politica strettamente italiana, nel senso, naturalmente lo seguiamo da giorni, sulla settimana per la legge elettorale. Sentiamo servizio.
3: Scade oggi alle 13 il termine per gli emendamenti, resta il nodo preferenze che l'attuale testo non prevede e che Fratelli d'Italia e noi moderati continuano a volere. Troveremo una soluzione, ha detto ieri il leader di Forza Italia Antonio Tajani, e aperture sono arrivate in questi giorni anche dalla Lega, l'altro partito finora contrario. Tra le possibili soluzioni circolate in questi giorni, quella di mantenere il capolista o i primi in lista bloccati per garantire i posti ai leader di partito e ai fedelissimi e poi consentire le preferenze per i nomi successivi in lista. La riforma prevede la maggioranza sicura fra il 55 e il 57% dei seggi alla coalizione vincente, con l'obbligo di indicare il candidato presidente del Consiglio. L'obiettivo è la stabilità, sostiene la maggioranza, ma se nessuna coalizione supera il 42% dei voti, la legge diventa proporzionale e si torna così alla Prima Repubblica, con la maggioranza di governo che deve formarsi dopo il voto, con possibili rimescolamenti di posizioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Abbiamo aperto sui raid americani, avete sentito nei titoli anche l'effetto sulle borse asiatiche. Adesso con Deborah Rosciani invece sentiamo l'effetto che fa dalle nostre parti in Europa e in Italia.
4: Buona mattinata a tutti, quotazioni del petrolio molto alte e quindi impatto in borsa. Gli indici europei partono negativamente, ma tutto sommato non in una condizione di perdite forti come abbiamo visto registrate appunto in Asia. Nikkei Tokyo ha chiuso con un ribasso del 2%, poi lo dicevate, l'indice Kospi di Seoul crolla di circa il 9%, qua sono ritornati i timori sugli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Andiamo però al petrolio, vediamo quanto quota in questo momento. Poco sotto i $79 al barile a Londra, il greggio americano è intorno ai 74, Parigi scende dello 0,09%, Francoforte meno 0,20%, Milano meno 0,15% e chiaramente gli acquisti in prevalenza questa mattina riguardano i titoli del settore energetico, con Eni che sale del 2,38%, Tenaris più 1,37%, Saipem più 0,9%. I movimenti nel comparto bancario questa mattina riguardano in particolar modo Finecobank più 1,84%, addirittura ci sono delle indiscrezioni su un possibile interesse di Unicredit. Per il resto sarà una settimana da monitorare con attenzione, perché abbiamo molti elementi che condizioneranno l'andamento dei mercati finanziari. Occhi sugli Stati Uniti, arriva l'inflazione e poi si apre la stagione delle trimestrali, i dati del secondo trimestre, trimestrali appunto che entrano nel vivo, in particolar modo con l'inizio dei risultati delle grandi banche a partire da domani. Per ora è tutto.
0: E adesso uno nessuno 100.000 GR24 torna alle 10.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
6: Più Andrew Spanhaus, meno Alessandro Milan. Più Andrew Spanhaus, meno Alessandro Milan.
7: La ringrazio. Arrivederci.
8: Uno, nessuno, 100 Milan. Di Andrew Spanhaus.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina siamo carichi, eh? Siamo carichi, già stiamo a discutere di calcio, di terrorismo, di politica, di tennis.
10: Tennis non parli?
9: Tennis, ma io ho guardato anche un po' della partita ieri. Io ho una domanda per te, ma come fa Sinner a scegliere tra le quattro palle da tennis che gli dà? Cioè, guarda ste palle e dici questo mi piace, questo non mi piace. Come
10: no,
9: fa?
10: Quella che è meno rovinata.
9: Perché sai
10: che
9: meno rovinata, perché gli danno tre, butta via uno, gli danno un'altra, sì, sono quattro almeno.
10: Le guarda tutte per vedere quella che è più nuova, perché così ha più, sì,
9: poi
10: più velocità.
9: Poi quando butta giù uno è perfetto, quando butta giù senza guardare. Vabbè. Congratulazioni.
10: Sono piccole manie, sai, si cambiano le palle ogni sette giochi, quindi sono sempre tutte abbastanza nuove, però che magari palle. Ce n'è una che è un pochino più nuova e quindi va un miglio in più al
9: così,
10: servizio.
9: Così. Io secondo me potresti essere l'addetto alla scelta palle. Scelta palle, sì. Alessandro Milan.
10: Grande Jannik Sinner, ma non parleremo di tennis. Purtroppo è il mio sport preferito dopo il calcio, che però non mi dà grandi soddisfazioni ultimamente, quindi diventa il secondo sport preferito, il primo il tennis, da sempre.
9: Potete fare una partita simulata, possiamo farlo insieme, ormai sì, noi sì. Siamo fuori, voi eravate fuori dall'inizio.
10: Tutto perfetto, tranne quella tutina traforata. Per il resto, insomma, non so se l'hai visto, quella tutina, la tuta, alla tuta tutta bucherellata.
9: Ah, quella di Sinner?
10: Di Sinner, sì.
9: Ma la seconda volta, l'avevo vista anche un'altra volta.
10: Insomma,
9: io mi sono detto, ma è la moda questa sì. cosa, non lo so.
10: Sì, effettivamente c'era la Kate Middleton, sì. Un'eleganza spaziosa, e la tutina traforata di Sinner a fianco. Non era un bel accostamento, però la coppa è quello che conta.
9: Ma hai notato che Zverev non ha stretto la mano a Kate Middleton? Ha accettato la cosa?
10: È vero.
9: Invece Sinner sì, ha stretto la mano.
10: Pare che però sia una rottura dell'etichetta, perché devi stringere la mano
9: toccare, no?
10: Solo se lei te la porge.
9: Sì.
10: Se no, invece Sinner è andato lì. Bella lì!
9: Sì,
10: bella
9: infatti.
10: Qui! E gli ha dato la mano.
9: Bella questo mi fa piacere, dai, basta con queste cose.
10: Basta le etichette.
9: Le etichette con i reali, no!
10: Ecco, mamma mia, uno che non sopporta. No Kings! Signore e signori, c'è Andrew Spanhaus. Signore e signori, c'è Pietro Lacorte. C'è Miriam Lucchetti. C'è Elisabetta Fusconi. Ah! C'è Lorenzo Nespoli. No, a proposito, sia Elisabetta Fusconi sia Andrew Spanhaus vi avevamo lasciato l'ultima volta che eravate ancora in piena corsa per i mondiali di calcio. Che è successo? Dov'è Balogun?
9: Adesso dov'è in Balogun? Vacanza, giustamente.
10: Dov'è la Svizzera? Dov'è Embolo? L'altra volta vedi che parlavamo Embolo. Di Embolo. È stato protagonista negativo, espulso per simulazione.
9: Per simulazione. Quindi anche gli svizzeri simulano, ma questo non va bene. Cioè, gli svizzeri dovrebbero essere quelli più seri.
10: Esatto.
9: Più seri in Europa, non sono come tutti gli altri, non sono dove. No,
10: ma niente. Fusconi, gli svizzeri, quelli
9: butta,
10: del rigore, delle
9: così.
10: Leggi che simulano. Ma come?
9: No, no.
10: Ma dai. Vabbè. Vabbè. Parti, Pietro.
7: Andrew.

0: 10 che Andrew è pronto a rispondere qua, lo Yankee a tutto.
1: Prontissimo.
0: 800 24 0024 Yankee on fire.

0: segnalo una brillanterrima intervista di un'intera pagina sulla Verità, pagina 6, a un grande analista americano che fa un'analisi puntigliosa di tutto quello che avviene in America. Questo giornalista e analista americano risponde al nome e cognome di Andrew Spannaus, signore e signori.
1: Una bella foto anche.
0: Ma con bella foto, ma inarrestabile. Ormai anche sulla Verità, Radio 24, ormai il messaggero, ormai vabbè, è così. Abbiamo creato un mostro,
2: coming for you.
0: Un blob. Allora, cosa succede a proposito di giornali? La libertà di stampa, che è sacra per gli americani, nel primo emendamento anche sancita la libertà di espressione, eccetera. Donald J. Trump, l'amministrazione Trump, ha chiesto che vengano citati in giudizio, non so, e comunque sono citati in giudizio, nel senso che devono comparire a dare
1: citati in giudizio, sono chiamati a testimoniare.

0: Qatar sistemato tutto di fretta, perché Trump vuole un aereo più lussuoso, più nuovo. Ha detto che non lo prendeva per ripartire dalla Turchia, perché la lasciava andare questo aereo alle basi militari per farlo ammirare dai militari.
1: In realtà i giornalisti
0: hanno detto no, però in realtà è stato per questioni di sicurezza, perché questo aereo non ha i sistemi antimissile che ha l'altro Air Force One, che i nostri aerei hanno anche i sistemi antimissili.
1: Va bene.
0: No? E gli israeliani hanno detto: guardate che ci sarà un tentativo di uccidere il presidente Trump.
1: Esatto. Tra l'altro, io quando ho visto l'Air Force One nuovo, regalato dal Qatar, mi sono detto: ma scusa, ma un presidente americano va su un aereo regalato dal Qatar? Adesso uno va bene fidarsi, ma
0: ha preso 10 mesi qualcosa per risistemarlo tutto, quindi si suppone che ci fossero dei cimici magari.
1: Comunque, i giornalisti del New York Times hanno detto che non ha preso questo aereo perché il livello di sicurezza non è ancora. Sì. Non è ancora. E perché vengono chiamati in tribunale?
0: Perché questa è una notizia riservata, oltre che falsa, evidentemente. Secondo la Casa Bianca è una notizia riservata e quindi fa parte di un reato secondo loro, cioè se qualcuno all'interno dell'amministrazione ha fatto trapelare queste informazioni
1: ha sbagliato
0: e quindi mettere pressioni chiamano i giudizi i giornalisti a testimoniare,
1: cioè,
0: per dire chi l'ha fatto,
1: diteci chi è la fonte. Ma voglio dire, è il principio del giornalismo d'inchiesta, dire no, la fonte è riservata, come ci insegna il Watergate, come ci insegna Gola Profonda.
0: Purtroppo negli ultimi anni, e non solo Donald Trump, nel governo americano cresce questa cosa qua di cercare di bloccare le fughe di notizie, perché è una roba incredibilmente incoerente e contraddittorio. Perché tutti i giorni leggi sui giornali le cose dette da fonti all'interno dell'amministrazione o della CIA eccetera, che sono le notizie approvate per uscire. Tutti i giorni lo fanno, lo sanno tutti i grandi giornalisti, ma quindi, quando leggi qualcosa che non dovevi leggere, allora no, ti portiamo in tribunale.
1: Quindi i giornalisti non faranno il nome della fonte e non succederà loro nulla, credo.
0: Probabilmente no, se dovesse succedere qualcosa.
1: Probabilmente. Seconda notizia, poi andiamo al nostro primo ospite, è questa. Allora, mercoledì o giovedì, credo, c'è questa grande riunione a Washington voluta da Marco Rubio, dall'amministrazione americana, per combattere il terrorismo rosso, gli Antifa. Che sono...
0: Noi sappiamo dove mettere l'accento, antifascista.
1: Antifa, andrà anche il governo italiano con il sottosegretario Molteni, ci sono polemiche in Italia, ma io vorrei che tu ci spiegassi chi controlla questo, chi vuole sgominare questo antifascismo rosso, tale Sebastian Gorka, chi è in America?
0: Sebastian Gorka è un conservatore,
1: questo non avevo dubbi.
0: Lavora nel controterrorismo.
1: Usando degli eufemismi, sì,
0: ma
1: più
0: per
1: chiaro.
0: Dire che culturalmente appartiene al gruppo molto di destra conservatrice. Comunque ha una storia, una carriera nell'antiterrorismo. È nato in Inghilterra a genitori ungheresi, è stato già nella prima amministrazione Trump. Ha tutta una storia sull'antiterrorismo, ma lo interpreta in termini molto culturali, culturali politici.
1: Leggevo su Forbes che in Ungheria. Era in Ungheria vicino a gruppi estremisti di destra. Poi al giuramento di Trump nel 2017, primo giuramento, esibiva la medaglia dell'ordine di Vitez, gruppo ungherese che appoggiò il nazismo e oggi è considerato gruppo di estrema destra antisemita.
0: È una questione di famiglia, no?
1: È un uomo che nel 2017 dichiarò che i bianchi suprematisti americani non sono un problema per l'antiterrorismo americano. Insomma, un bel soggettino. Lui combatterà gli antifa.
0: Così si arriva alla questione di sinistra. Molti si chiedono perché stanno facendo tutta sta roba sul terrorismo di sinistra, che in realtà non è che si vede in particolare in questo momento.
1: Perché
0: si vogliono colpire le persone che protestano contro le politiche dell'amministrazione.
1: E questo è successo?
0: Questa è la realtà.
1: Questo succede?
0: Sì, per esempio contro ICE. Hanno appena spedito in prigione per 30, 40, 50, 100 anni delle persone che hanno fatto una protesta fuori da un posto ICE.
1: Una caserma
0: dove si tengono anche le persone, una prigione, un carcere. Dell'ICE in Texas, uno ha sparato, non ha colpito nessuno, però ha sparato, 100 anni te li prendi. Un altro ha semplicemente spostato delle borse e non era neanche presente, si è preso 30 anni di carcere.
1: 30 anni?
0: Perché? Perché Trump ha designato
1: gli Antifa terroristi.
0: Un gruppo terroristico interno.
1: Vabbè. Allora, vogliamo salutare il nostro

0: Collega Antonio Talia, che rubiamo per un attimo a Nessun Luogo è Lontano. Antonio, buongiorno e ciao, eccoci qui.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno Andrew e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, Antonio Talia ha, tra le altre cose, come scrittore, scritto il libro La stagione delle spie per Minimum Fax. È un libro in cui si parla molto delle spie russe, soprattutto. O, per carità, come ha detto qualcuno, le spie sono di tutti i paesi, eh? Non è che in Italia ci siano solo le spie russe, però le spie russe sono finite, o meglio, spie italiane che lavoravano per i russi sono finite sui giornali nei giorni scorsi. Ti faccio questa domanda, Antonio: cosa vuole la Russia? Cioè, tutti vogliono utilizzare quello spionaggio delle informazioni, ma nello specifico Mosca, su cosa si concentra, cosa chiede a quelli che sono le spie italiane, presumibilmente comprate dal Cremlino?
1: Allora, da quello che emerge sia dall'inchiesta più recente della Procura di Roma, che ha portato all'arresto appunto dei due agenti, ex agenti dell'AISI, Piras e Di Pasquale, ma anche da quello che emerge da inchieste precedenti, penso al capitano di fregata Walter Biot, arrestato nel 2021, e ad altri casi ancora precedenti, la Russia cerca innanzitutto informazioni sensibili sulla NATO. Quando dico informazioni sulla NATO non intendo solamente informazioni, diciamo, di tipo prettamente strategico, quindi come quali possono essere il tipo di armamento in uso nella tale base, eccetera, cosa che peraltro comunque fa parte del menu, ma cerca informazioni anche sullo stato di relazioni all'interno dell'alleanza e sugli equilibri all'interno dell'alleanza, cerca di inserirsi in possibili crepe di dissapori all'interno dell'alleanza atlantica e lo stesso all'interno dell'Unione Europea. Questo perché da quello che emerge poi come diciamo obiettivo di più ampio respiro c'è una frammentazione dell'Unione Europea che viene vista da Mosca come il principale rivale.
0: Ah, quindi è interessante, cioè utilizzare queste fratture anche o equilibri per poi fare che cosa? Propaganda, inserirsi, sfruttare, più che oltre a informazioni invece immagino succulente sul campo.
1: Sì, appunto, le informazioni succulente sul campo non mancano, perché come abbiamo visto dal caso recente, dagli atti del caso recente, poi queste persone che sono state inquisite in Italia avrebbero per esempio rivelato i nomi e le identità di agenti italiani sotto copertura. Quindi se è confermata dalla magistratura sarà qualcosa di estremamente grave, perché sostanzialmente metti a rischio delle persone che stanno lavorando sotto copertura.
2: Ma sfruttano l'Italia, scusa Antonio, ma sfruttano l'Italia perché in Italia appunto forse trovano terreno un po' più fertile di questi dissidi, cioè è più difficile andare a Bruxelles magari intorno alla NATO, mentre in Italia c'è chi mette forse in discussione di più la politica della NATO verso la Russia.
1: Allora, questo è vero, perché appunto c'è in generale un sentimento anti-europeo, anti-NATO abbastanza diffuso in Italia, però credo che ci sia anche stato una sottovalutazione, quantomeno in passato, ma che risale anche ai tempi della Guerra Fredda, e questo lo dicono anche gli storici, da parte della Russia del controspionaggio italiano. Quindi si tendeva a sottovalutare il controspionaggio italiano perché si riteneva di non poter agire con le mani abbastanza libere, cosa che poi, insomma, come dimostrano i casi recenti, non è così vera. Però poi casi di questo genere avvengono ormai in tutta Europa, nel senso che anche a Nessun Luogo Lontano abbiamo documentato due grossi casi in Germania, poi in Polonia, in Gran Bretagna, ed è proprio di stamattina la notizia che il Ministero degli Affari Esteri francese sta per convocare l'ambasciatore russo in Francia per, leggo delle agenzie, ma uscite davvero 5 minuti fa, una grossa campagna cyber di spionaggio che coinvolge almeno 10 paesi europei. Quindi insomma la campagna è molto molto molto più vasta di quanto potrebbe sembrare in apparenza.
2: Quindi non è solo l'Italia, insomma.
0: Non è solo l'Italia, insomma. Sì. E non è solo la Russia, ovviamente, che fa spionaggio. Tu, Antonio, ti sei concentrato anche sul libro sul spionaggio russo, ma diciamo che va. Qua abbiamo Andrew Spannaus, che è americano, direi che non sono secondi a nessuno in quanto
1: no, certo, spiega. Però
2: l'aperitivo a Roma in certi posti so dove bisogna andare se vuoi parlare con le persone.
1: Certo, ma mi sono concentrato sulla Russia perché almeno dal 2018 che insomma la Russia è sempre più aggressiva nei confronti dell'Europa, ricordiamo il caso Skripal, cioè non ricordo di nessuno che abbia mandato in giro degli agenti ad avvelenare persone in un parco pubblico solamente per tentare di eliminare un ex agente dei propri servizi. Questa solo la Russia lo sta facendo
0: No, noi Antonio intanto ti ringraziamo. Antonio Taglia, ricordo il suo libro La stagione delle spie per Minimum Fax, e ovviamente buon lavoro per Nessun luogo è lontano, perché questi sono temi che affrontate quotidianamente. Grazie Antonio,
1: grazie
0: per essere stato qui con noi. A proposito di Russia, sai che devo dire una cosa? L'ho scritto su Facebook subito, sono stato massacrato. Chi mi ha detto Tavarish Milanov, cioè, questo è il livello, ti butti sui social e questo è il livello. Però io, che ho sempre criticato l'ex premier Giuseppe Conte, non sono mai stato politicamente tenero nei suoi confronti, però devo dire che quando dice che si sta creando la minaccia Putin per ottenere il riarmo, forse creando è una parola esagerata, perché Putin qualcosa ha fatto negli ultimi anni
2: si sta
0: esagerando la minaccia russa per spingere verso un riarmo globale. Ma ragazzi, ma voglio dire, vogliamo negare questo? Mi sembra abbastanza sotto gli occhi di tutti, nel senso che, per carità, la propaganda funziona anche così. Propaganda non è sempre una parola di per sé negativa e sbagliata.
2: In America, cioè, sì. La
0: propaganda politica, cioè sfruttare una situazione per poi portare avanti dei propri interessi. Ecco. Mettiamola così.
2: Io sono d'accordo. Non mi sembra uno scandalo quello che dice.
0: Scusa, Giuseppe,
2: detto Conte.
0: Sei putiniano. No, sì, Putin è un dittatore terribile e sull'Ucraina ha torto al 100%. Però da qui pensare che Putin voglia conquistare l'Europa come voleva fare Hitler nel 40, direi che forse insomma.
2: È un'esagerazione, senza dubbio. Devo aggiungere però un'altra cosa che forse manca nel discorso di Conte, ma in generale. Non è solo una questione di retorica, cioè a questo punto la Russia effettivamente sta dicendo sì, ma la Polonia e altri paesi europei stanno armando l'Ucraina per aiutare e incoraggiando l'Ucraina a attaccare la Russia.
0: Ho capito.
2: Se è una questione di parole, no, di chi sta da una parte all'altra, sta diventando una questione dei fatti, cioè visto da Mosca. Loro effettivamente loro dicono sì, ma se fate parte
0: narrazione
2: della guerra,
0: però la respingo, no? Perché sì, certo, stiamo armando l'Ucraina,
2: ti sto dicendo questa è la realtà della situazione.
0: Non l'avremmo armata allo stesso livello se la Russia non avesse invaso l'Ucraina.
2: Allora siete in guerra, dice la Russia, dice Mosca.
0: Vabbè, questa è la, okay. È la posizione di molti. Se noi difendiamo dando armi, anche voi date armi, anche voi americani, dando armi, dando difesa, dando all'Ucraina, in qualche modo siete in guerra. Su questo si può discutere.
2: Ma c'è chi lo fa in modo molto diverso, cioè quello che fa l'Italia non è quello che fa l'Inghilterra, cioè l'Inghilterra dà i missili per colpire Mosca, e questo a Mosca insomma crea un po' più preoccupazione.
0: Va bene, allora andiamo in pubblicità.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Deghi aprire la pagina deghi.it.
13: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi deghi solo cliccare.
13: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non si credi.
15: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
16: Grazie.
15: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
16: Faccio del mio meglio.
15: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
16: Aspetta.
15: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
19: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
20: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
21: Supported by Putin.
0: Vergogna, vergogna alla regia, Pietro la Corte, anche chi ride sotto i baffi. Vedo una Miriam Lucchetti che avrà sicuramente lei inzigato dicendo manda quello.

0: Ma vorrei chiedere a Spanaos, ma voi in America ci credete veramente ai supereroi della Marvel?
1: Ma così, ma cosa c'è? Sì, però fa capire molto del popolo americano. Vediamo la risposta di Andrew Spanaos.
2: Guarda, è una cosa che mi lascia molto perplesso, questa enorme popolarità di questa cosa dei supereroi. Io digerisco poco, devo dire, quindi...
1: Vabbè, è un film.
2: ma sono i film che fanno di più, sono tutte queste cose dei supereroi. Io trovo un po'... Io preferisco i film di solo spionaggio,
1: infantile,
2: sai?
1: Infantile, un po' infantile, dai, diciamo.
2: Una fuga dalla realtà.
3: Al meraviglioso Andrew va bene parlare di calcio e di tennis, ma ci aggiorni un pochino sul Maine e su Michigan, due stati fondamentali per il seggio al Senato.
2: Ma secondo Alessandro Milano è troppo complicato.
1: No, no,
2: di
1: guarda,
2: cose.
1: Io sono offeso su questa cosa, devo dire. Sono molto offeso. Da quanto tempo è che invitiamo Andrew Spanaus qui? Due anni, tre anni? Quante volte gli abbiamo chiesto, vabbè, ma cosa succederà dopo Donald Trump, eccetera? Lui ha sempre nicchiato. Oggi, nell'intervista La Verità, fa nomi e cognomi. Nomi e cognomi. Poteva farlo qui come scusa. Eccolo qua. Secondo Andrew Spanaus, chi in campo democratico sarà il candidato? Quindi segnatevi i nomi, perché è un pronostico. Questo potrebbe azzeccare o potrebbe sbagliare. Penso che le chance maggiori le abbiano il governatore del Kentucky, Andy Beshear, o il senatore della Georgia, John Ossoff. Ha mai fatto questi nomi e cognomi qui dai microfoni di Radio 24, dove è invitato da tre anni e poteva darci uno scoop di questo tipo? Mai, mai.
2: Invece
1: lo chiama
2: il governatore
1: Federico
2: di Kentucky,
1: Novella,
2: sì.
1: Federico Novella,
2: avete
1: amico,
2: ascoltato,
1: che saluto con,
2: avete,
1: con
2: ascoltate Andrew Spanaus quando dice le cose un po' fuori, no? Perché la signora ha chiesto del Maine. Cosa sai del Maine?
1: No, io niente, ma tu.
2: E quindi se parla del Maine dici, sì, ma questo è poco importante, parliamo di vannacci.
1: Dobbiamo parlare di cose italiane, parliamo di vannacci. Del Maine, parlaci del Maine.
2: Allora, questi sono due personaggi che appunto non sono Gavin Newsom, che è governatore della California, stato visto come stato più a sinistra dei grandi stati americani, quindi sarebbe un pessimo candidato. Kamala Harris vuole ricandidarsi.
1: Ah, Kamala.
2: Ci sta provando.
1: Kamala. E noi abbiamo già la prima dichiarazione.
2: Ci sta provando. Però la figura che serve per i democratici è uno che viene da uno stato più conservatore o più in bilico, cioè non uno stato tutto a sinistra, quindi che sappia parlare anche ai moderati, ma che sia deciso su due temi fondamentali: affordability, cioè il costo della vita, dove Trump e i repubblicani sono in grandi difficoltà, e le esagerazioni di Trump. John Ossoff, senatore della Georgia, che deve essere rieletto questo novembre.
1: Ma l'hai detto la verità,
2: no?
1: L'hai detto.
2: Questo sarà vuoi sapere i contenuti o vuoi lamentarti della forma? John Ossoff è uno che deve essere rieletto a novembre, dovrebbe esserlo, ma vedremo. È uno che è molto forte sulla corruzione di Trump. E parla in termini tranquilli,
1: sì,
2: però con contenuti
1: il
2: forti.
1: Maine
2: e
1: il
2: questo
1: Michigan,
2: serve.
1: Che c'è l'ospite e ti ha chiesto l'ascoltatrice. Non c'è
2: Maine è stato costretto a ritirarsi. Graham Platner uno molto populista, ha vinto le primarie per il Senato. Aveva un po' di scandali per un tatuaggio un po' alla Sebastian Gorka.
1: Paranazista,
2: per
1: sì.
2: Accuse di varie cose. Democratico, sì, è stato accusato di violenza sessuale, solo accusato, non condannato, non c'è nulla in tribunale. Questa è stata l'ultima di scandali. I primi scandali non avevano fatto grande effetto. Questo sembrava più credibile. Si è dovuto ritirare. Adesso il partito deve scegliere una persona. Probabilmente sceglieranno quello che si è già candidato nelle primarie, che è simile a lui politicamente, ma vedremo. La questione è che è un seggio molto importante per cercare di vincere il Senato, perché c'è una repubblicana in uno stato che vota democratico per presidente sempre.
1: Vabbè, vedremo.
2: Michigan, vabbè, è più complicato.
1: Dopo c'è tempo per parlare anche del Michigan. Allora, adesso vogliamo...
2: Bravo Chuck, se Andrew lo pagaste di più, dice, ecco. Va bene.
1: E però lascia i puntini di sospensione. Se Andy lo pagasse di più,
2: sarebbe da
1: puntini.
2: Mandare via.
1: Esatto, sarebbe da cacciare. Salutiamo Leonard Berberi che torna con noi, giornalista del Corriere della Sera, grande esperto di aviazione. Buongiorno Leonard, eccoci.
4: Buongiorno a voi, a tutti, e grazie per l'invito.
1: Allora, grazie a te. Intanto, vabbè, aviazione, siamo rimasti colpiti meno noi di coloro che erano a bordo di questo Ryanair. Che insomma
2: staccato finestrino,
1: insomma, un finestrino rotto con una persona che ha rischiato di essere risucchiata, cioè proprio scene da film, no? Come si vedono nei film, che purtroppo raramente ma accadono. Cos'è successo esattamente, Leonard?
4: Molto semplicemente, si fa per dire, perché poi le indagini dovranno spiegare anche come sia stato possibile, perché in teoria è una dinamica che non si dovrebbe verificare, ma si è verificato l'ultima volta nel 2018 e un'altra volta adesso. Una pala, una delle 24 pale di uno dei motori, si è staccata. Nello staccarsi ha danneggiato la parte interna del motore, sono volati dei pezzi, e uno di questi pezzi, da capire quale, se pezzi della pala o pezzi del motore, sono andati a sbattere contro un finestrino. Il malcapitato seduto al posto 11F si è beccato sia il finestrino in qualche modo distrutto da questo impatto, ma è stato anche risucchiato parzialmente all'esterno proprio per la pressione, insomma, volava a 5500 metri a 600 km orari di velocità, quindi non proprio una cosa simpaticissima.
1: Io so già che ci sono le persone che si sono segnate 11F.
2: Esatto, stai facendo post shaming.
1: Non si va sono bene. Segnati 11,
2: però per fortuna non erano a 10.000 metri, quindi è sopravvissuto. Sì, sì. Questa persona l'hanno tirato, sì, dentro.
4: Sì, diciamo che la fortuna è stata, oltre alle cinture di sicurezza, la fortuna è stata che l'aereo era ancora in fase di ascesa, perché era decollata da 7 minuti, a differenza di quanto è successo a un volo Southwest negli Stati Uniti, quando il volo era una quota di crociera, quindi decisamente sopra gli 8.000-9.000 metri, con temperature di meno 60, meno 70 gradi, e la povera donna, che comunque è stata trattenuta, quindi non è stata risucchiata all'esterno, ma è morta per le fratture multiple che ha ricevuto durante l'incidente. Quindi diciamo, da quel momento l'NTSB, l'ente dell'aviazione americana che indaga sugli incidenti ai trasporti, aveva detto: signori, dovete controllare possibilmente ogni 12-18 mesi le pale dei motori, perché ci può essere il cosiddetto affaticamento, cioè il metallo in qualche modo si può usurare, quindi queste pale si possono staccare, ma è ovvio che se si staccano in volo chiaramente possono creare dei danni incredibili. Tra l'altro, piccola curiosità, ognuna di queste 24 pale, ce ne sono 24 per un motore, 24 un altro motore, costa circa 800.000, 1,2 milioni di dollari, quindi stiamo parlando anche di materiale davvero, davvero costoso. Beh, ma perché deve resistere a qualsiasi condizione.
1: Ma in tutto questo l'aereo ha continuato, poi a parte questa tragedia, perché era appena decollato, cosa ha fatto? Ha fatto ritorno all'aeroporto?
2: No, ha girato po', mi sembra, per consumare carburante,
4: sì,
2: giusto?
4: Esatto, ha dovuto scaricare un po' di carburante, perché comunque il volo doveva arrivare a Memmingen in Germania, era partito da Salonicco, e quindi dopo alcuni minuti, ma intanto il passeggero era stato già riportato completamente all'interno del velivolo, ha fatto qualche giro per alleggerirsi e poi è atterrato.
2: Che dopo un po' la pressione si stabilizza e la gente aveva le mascherine, quindi poteva andare avanti, giusto?
4: Esatto, le mascherine sono scese subito, ma anche i piloti hanno intanto spento il motore che aveva avuto il problema, quindi sono andati con un solo motore, cosa non straordinaria, nel senso che sono abituati e sono addestrati per fare questa cosa, e poi però sono anche scesi quasi subito di quota, così da consentire ai passeggeri di non utilizzare la mascherina dell'ossigeno.
1: Allora, Leonard, se hai un minuto di pazienza, se stai ancora con noi, diamo le informazioni sul traffico, perché poi c'è un altro tema sugli aerei che ti volevamo sottoporre.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
6: Buongiorno da Lorenzo Zappullo, buon lunedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Strade in diretta. Andiamo sulla A21, autostrada dei Vini, dove per incidente al momento chiuso lo svincolo d'ingresso di Piacenza Ovest in direzione Brescia. Sempre per incidente, ma in Toscana, si viaggia lentamente sulla 11 Firenze Mare, tra Pistoia e Montecatini Terme, a causa anche di un mezzo in fiamme, in direzione Pisa. Ci risentiamo alle 10.45, sempre qui con Strade in diretta. Buon viaggio, a più tardi.
5: 1, nessuno, 100 Milan.
1: Allora, siamo con Leonard Berberi, Corriere della Sera. Oggi devo dire, anche su altri giornali, tu ne hai parlato nei giorni scorsi e ne parli spesso, oggi La Stampa anche si concentra sulle i costi invisibili delle vacanze per chi prenota un aereo. Chiunque l'abbia fatto sa bene che la tariffa magari è stracciata, nel senso a prezzo dice, oh che bello, 35 euro, 40 euro prendiamo l'aereo. Poi inizi, vuoi il posto, vuoi mettere un trolley, vuoi il caffè, vuoi il menu, vuoi di qui, vuoi il check-in, la priority, e il costo sale a 300-400 euro. Allora aiutaci a capire, Leonard, perché l'Unione Europea vuole introdurre delle nuove regole per fare cosa? Per limitare questo fenomeno del soufflé, del prezzo che si gonfia come un soufflé, o per che cosa?
4: Allora, il tentativo dell'Unione Europea, dopo 13 anni di discussioni, di confronti, di scontri, è stato proprio questo, cioè evitare che poi il passeggero, il consumatore, si ritrovi alla fine di tutto il processo della prenotazione con prezzi che erano, diciamo, quattro volte quelli iniziali, quelli che aveva visto anche sui cosiddetti comparatori dei voli che usiamo tutti, Skyscanner e Google Flights. Piccolo particolare, nel fare questa cosa, secondo me, ha creato e ha aggiunto ulteriore incomprensione, perché per esempio si parla tanto di l'Unione Europea adesso con le nuove regole, che comunque entreranno in vigore tra non meno di un anno, quindi parliamo dell'estate 2027, obbligherà le compagnie aeree, soprattutto low cost, a non far pagare il bagaglio a mano. Assolutamente nulla di questo è vero. Il bagaglio a mano continuerà ad essere a pagamento, ecco. Viene però imposto alle compagnie aeree, in questo caso low cost, di far vedere già da subito quale sarebbe il prezzo del volo più dell'eventuale bagaglio a mano.
1: Perché si parla di 60-70 euro a volte, cioè,
4: ma a volte anche 120 euro.
1: 120.
4: Dipende molto anche dalla tipologia di rotte. Per esempio, le rotte cosiddette etniche, trattandosi di passeggeri, consumatori che spesso tornando a casa portano insomma in valigia un sacco di cose, a quel punto anche la spesa sale, perché per loro è una necessità e in qualche modo le compagnie aeree sfruttano questa necessità per massimizzare i ricavi.
2: Mi è capitato pochi mesi fa a cercare dei biglietti e proprio fanno questa cosa: questo biglietto costa poco per andare in America, perché? Poi vai a vedere la valigia, $250, cioè abbassano il biglietto, ma poi tac.
1: Ma no, si parla di un incremento medio, leggo oggi dalla stampa, l'associazione dei consumatori, del più 316% dalla tariffa base che viene comunicata. E poi
2: proprio una tattica, è un po' come quello del ristoratore che ho conosciuto a Firenze, eccezionale. Lui ha messo fuori i piatti a 8-9 euro e poi il quartino di vino era 7 euro, no? E io ho detto, ma come mai questo vino costa così tanto? E lui dice, perché se metto fuori i piatti più alti la gente non si ferma, mentre e metto i piatti più bassi e poi da qualche parte devo guadagnare,
1: capito? Ma uno non lo prende.
4: Se posso essere cattivo, è iniziato tutto dalle compagnie aeree americane, per esempio
1: ma diglielo,
2: ieri, grazie alle compagnie americane, quindi
1: no diglielo, spiegacelo bene, Leonard, diglielo.
4: Beh, diciamo che il modello per antonomasia delle low cost è stato quello di Southwest, poi è stato, diciamo, adottato alla europea, dove noi abbiamo in qualche modo spinto al massimo, o meglio, le compagnie aeree hanno spinto al massimo la massimizzazione dei ricavi. Southwest, paradossalmente, per qualcosa come 50 anni non ha mai fatto pagare per l'assegnazione del posto, poi si è dovuta arrendere la stessa Southwest un paio d'anni fa, decidendo che adesso chi sale e chi vuole sedersi in un certo posto sui suoi voli deve pagare. Quindi copiando il modello di Ryanair, che a sua volta l'aveva copiato all'inizio da Southwest.
1: Ovviamente questo vale anche per navi, traghetti, treni, però diciamo negli aerei i costi sono maggiori. Quello che mi ha colpito di più di sovrapprezzo è sui 50 euro il costo minimo per modificare il nominativo di un passeggero. Ma che tipo di costo deve sostenere una compagnia aerea per la modifica, cioè, di un documento di identità e il nome e il cognome?
2: Persona, non cambiare persona.
7: la stessa persona.
1: Se vuoi cambiare, hai preso i biglietti per Andrew Spannaus, voglio andare in America con un altro, devo cambiare il costo, devo cambiare il tuo nome.
2: Ma spesso non è neanche
1: nominativo.
2: Permesso questa cosa qua. Ah,
1: se è permesso, costa 50 euro. Ma perché, Leonard? Che tipo di costo è? Scusa, per la compagnia.
4: Diciamo che se, loro la spiegano con la storia dei costi amministrativi. Che deve esserci una persona che fisicamente cambia il nome, poi ovviamente c'è anche l'inserimento dei documenti di identità.
1: Capirai, 50 euro, 50
2: da qualche
1: euro,
2: parte quello, devono guadagnare.
4: Quello che cambia l'Unione Europea con le regole, che ripeto entreranno in vigore tra non meno di un anno, è per esempio chi sbaglia a scrivere il proprio nome, quindi magari salta una lettera, non sarà più diciamo costretto a pagare per diciamo la modifica del suo nome, perché quella è una diciamo una concessione prevista.
1: Sì, rimane quello. Pensa, sbagli a scrivere il nome, dice no, devo cambiare, non lo metto, 50 euro, cioè un cambio nominativo. No, voglio dire, se almeno non cambi documento per cui dimostri che hai sbagliato semplicemente a digitare le lettere.
2: Sono
1: almeno
2: un errore, sai.
4: Però sono 50 euro puliti per la compagnia aerea. Quindi.
1: Per ora sì. Beh, accidenti. Va bene, grazie Leonard. Grazie Leonard Berberi per queste informazioni, sempre molto informato sul tema aviazione civile. Oh, adesso ci puoi dire del Michigan, vedi? Adesso dici che cavolo succede in Michigan.
2: Rispondiamo molto brevemente a una domanda, come si fa la persona a uscire dal finestrino? No, in realtà si è staccato tutto un pezzo più ampio,
1: non era super manga.
2: Michigan, c'è una primaria in arrivo, la primaria democratica, tra due candidati, sempre per il Senato.
1: Scusa, aspetta, mi dicono, cambio nome per Ryanair, 115 euro, ci scrivono, ascolta, 115 euro. Vabbè, torniamo al Michigan.
2: Michigan, c'è Al Sayed, che è comunque già un funzionario eletto dello Stato del Michigan, lui si candida nelle primarie per il Senato e lui è molto più progressista, molto più a sinistra, per i democratici, no? E quindi la grande domanda è chi vincerà, cioè visto che i socialisti democratici stanno vincendo da mandani a Seattle, a Washington DC, a varie primarie per la Camera, se vinceranno quelli più a sinistra, e questo è un tema che non è affatto chiaro che sarebbe una cosa positiva o negativa, nel senso, da una parte mobiliti più elettori, dall'altra parte in uno stato come Michigan, che è sempre in bilico tra repubblicani e democratici negli ultimi anni, forse i moderati potrebbero non volere quello più progressista, quindi è l'eterno dilemma per il Partito Democratico: prendiamo quello più deciso, più che scalda i cuori a sinistra, oppure una persona più moderata.
1: Staremo a vedere anche questo. Allora, voi chiamateci 800 24 00 24, abbiamo anche tutta la seconda ora con certamente ospite, ma anche con le vostre telefonate, se volete, se vi siete arrabbiati sul tema del riarmo e della Russia con quello che ha detto Giuseppe Conte e che io in qualche modo condivido in questo caso. Andrew anche condivide, quindi chiamateci, spiegateci, perché come ha scritto Maria, ha detto la storia insegna che la Russia, per la verità, se dobbiamo guardare la storia, chi ha invaso la Russia siamo sempre stati noi europei, cioè più che la Russia ha invaso, come dire, Francia, Germania, però, o Italia, però vabbè, poi ognuno la storia la può interpretare come vuole. Dici prima di andare al giornale radio, vedo già pronto Gigi Donelli, che cosa succede nello stretto di Hormuz, dove addirittura siamo arrivati al livello che non si sa neanche più se sia aperto o chiuso.
2: Strait is perfectly open, everyone can go by as much as they want.
1: Per gli iraniani è chiuso, per Trump è aperto. Questo
2: Il memorandum, l'accordo dice che l'Iran deve gestire di fatto, all'inizio dice in modo lasciando passare tutti, però di fatto dice che l'Iran potrà avere il controllo sullo stretto insieme all'Oman. Questo era evidente quando l'hanno firmato, ma per Trump, per gli Stati Uniti, era solo un modo di firmare qualcosa e poi trattiamo.
1: L'avevano detto che era uno dei punti più critici. L'Iran vuole gestire con l'Oman lo stretto.
2: I servizi, che significa pagare. Invece la Marina americana fa passare le navi sulla costa dell'Oman. E l'Iran dice no, questo non va bene.
1: Un missile arriva anche lì.
2: Va bene, perché noi spariamo a chi passa lì. E quindi
1: guarda, quindi che adesso c'è il giornale radio, ci sono proprio notizie legate a questo, all'Iran, al memorandum, e quindi ascoltiamo Gigi Donelli con le ultime prima di rientrare per la seconda ora. Vai.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai ai ai,
12: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
11: evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
14: CNP Assicura, con noi puoi.
13: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
14: CNP Assicura, con noi puoi.
13: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
14: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
19: Sono le 10.
5: GR24, il Sole 24 Ore.

0: terrorizzavano Palermo. In cella 15 membri della banda dei Kalashnikov. Caldo intenso, allerta incendi, le fiamme investono anche il Mugello. Milano da spettacolo, una sola provincia, il botteghino vale più di 8 regioni. Ben ritrovati a GR24, dunque le notizie ci portano anche un aggiornamento dell'ultima ora su quanto stiamo raccontando da questa mattina, dunque il ritorno di quella che appare a tutti gli effetti un proseguo della guerra nel Golfo Persico. Poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri del governo di Teheran, Ismail Baghaei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Così una sorta di ultimo richiamo in una situazione che appare appunto nelle ultime ore sempre più critica. Dicevamo in apertura, i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, protagonista dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città. L'indagine è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore De Lucia. Sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre del 25 a pochi giorni fa ha colpito dunque Palermo e in particolare la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. Scattata nella notte il sistema antincendio boschi nella regione toscana per fronteggiare un incendio che sta interessando l'area del Mugello nel comune di Vicchio, provincia di Firenze. L'allarme ha portato all'invio delle prime squadre antincendio, impegnate dunque nelle operazioni di contenimento del fronte del fuoco. E adesso invece gli spettacoli sul Sole 24 Ore di oggi, un'analisi del valore degli spettacoli nelle varie città, regioni e province italiane. Sentiamo.
1: Una sola provincia al botteghino vale più di 8 regioni. Milano nel 2025 ha ospitato 277.000 eventi, fra concerti, teatri, cinema, stadi, mostre e discoteche. Gli spettatori sono stati 28 milioni e gli incassi sono arrivati a 735 milioni, una cifra superiore a quella raggiunta complessivamente nel sud e nelle isole, che si sono fermati a 730 milioni, pur con eventi e spettatori in crescita. Sono alcuni dei dati dell'ultimo rapporto SIAE, rielaborati dal Sole 24 Ore del lunedì. La città con più spettacoli è Roma. L'anno scorso sono stati 360.000, quasi 1.000 al giorno. Bologna trionfa per l'incasso medio più alto, 2.895 euro. Il costo del biglietto è mediamente di 18 euro al nord contro i 14,2 euro al sud. Il ruolo del leone spetta ai concerti, che superano per incassi il miliardo. Anche il teatro vive una fase positiva con 641 milioni di incassi, mentre il cinema continua a soffrire la concorrenza dello streaming digitale, con spettatori in calo del 2,3% su base annua. Valentina Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per adesso è tutto con gli aggiornamenti, naturalmente l'appuntamento con GR24 alle 11:00.

0: entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.
7: Spanaus, ormai la cadrega a Radio 24 l'ha presa.

0: Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 ci spiega tutto. Adesso è il mio Spanhaus, perché abbiamo iniziato con questa...
1: Con Bonnie Tyler, una grande che è morta pochi giorni fa.
0: Sì, è vero. Allora, ricordo tra l'altro che noi alla fine della puntata di oggi, alle ore 11, abbiamo un impegno.
1: Che è un quello, doppio impegno.
0: Sì, è quello di registrare un podcast...
1: That's America!
0: Eccolo lì, sei stato un po'... i riflessi saltano. È vero che se vai in giro per la città qualcuno ti dice podcast?
1: Non era in città, era in un ufficio tra l'altro televisivo, e uno mi è venuto e mi ha detto podcast!
0: E tu?
1: That's America! No, subito, anche lì, no, non ero sicuro se dovevo farlo lì, ho controllato che le telecamere non fossero spente,
0: vabbè,
1: eccetera.
0: Puoi urlare,
1: poi...
0: That's America, non c'è mica è un, mica ti arrestano.
1: Mi sembra un tic.
0: Proviamo, non so, perché tra poco parleremo con altri ospiti, poi faremo un podcast.
1: That's America!
0: E vabbè, 10 e 8 minuti. Oh, qualche ascoltatore.
1: No, volevo dire che faremo un podcast, tra l'altro, su un tema che sappiamo che appassiona i nostri ascoltatori.
0: È vero,
1: l'aria condizionata
0: ha delle teorie strampalate.
1: Ha delle eccezionali teorie nuove. Ho capito che costa meno ed è molto più efficiente in termini energetici raffreddare che riscaldare. Quindi, se volete risparmiare energia perché fa male al pianeta, tutto quanto, abbassate il riscaldamento e risparmiate 3-4 volte l'energia. Che non utilizzare l'aria condizionata.
0: Quindi, tipo, non so, d'inverno sulle Dolomiti a meno 5 gradi, tu consigli di accendere l'aria condizionata?
1: No, ma l'Italia è un paese tropicale, non c'è più l'inverno.
0: Che polemico! Che polemico!
1: Ma che neve, Dolomiti!
0: Sei un polemico nato. Oltre che Yankee imperialista, Carlo da Monza. Carlo, buongiorno.
2: Monza. Sì, buongiorno. Saluto anche Andrew Spanhaus, che conosco e che canta molto bene, tra le altre cose.
1: Grazie.
0: Incredibile.
2: No, credo che la discussione sulle low cost sia un po' surreale, perché io le uso da tanti anni con la mia famiglia, e ovviamente ci sono dei costi che, se uno decide di utilizzare perché non vuole andare con lo zainetto ma col trolley, sa che dovrà spendere di più. Se poi lo compra prima, neanche così tanto. Gli snack a bordo, io vi invito a verificare quanto costano in aeroporto.
0: Lo snack a bordo non lo prendo, cioè, non so, un'ora, un'ora e mezza di volo,
1: non te lo mangi.
0: Il problema dello zainetto, cioè, a volte portarsi un trolley, se uno viaggia in due, in tre, anche almeno un trolley è un qualcosa di necessario, insomma, mi è capitato.
2: A volte sicuramente, comunque
0: indispensabile.
2: Una linea aerea non low cost, verificate il costo per esempio di un Milano-Roma, sì, potete portare un trolley, sì, c'è uno snack a bordo, ma forse
1: c'è anche il succo di pera, su una certa linea a Milano-Roma.
0: Nessuno discute che siano ancora più convenienti. Quello che un pochino dà fastidio è che ti dicano la tariffa base è 50 euro, ma alla fine ne spendi 300, perché sei un vizioso, magari perché devi portare un trolley, perché serve. Il posto in aereo, per esempio, uno potrebbe non sceglierlo, però se non lo scegli poi è un disastro. Quindi
1: fino a 11 magari costa meno.
2: Ma è una questione di scelte. Sì. E a mio avviso, se uno sceglie, ripeto, i costi sono esposti in maniera trasparente. Certo, se invece succede che non fai il check-in e ti presenti in aeroporto senza aver fatto il check-in,
0: ti presenti in aeroporto
2: col trolley e dici:
0: ed è più grande.
2: Devo pagare? No, è più grande, e allora lì i costi sono altissimi.
0: No, ecco, non c'è dubbio. Ma nessuno parla di... No, non è una truffa, è tutto specificato ed è chiaro, però è ovvio. No, io non sto parlando di quello che arriva senza il check-in o quello che arriva con la borsa più grande, quindi devi pagare.
1: Una volta ho pagato 120 euro per una borsa più grande, porca miseria. Infatti ho appena preso un altro trolley, perché...
0: Comunque grazie Carlo da
1: Ciao
0: Monza.
1: Carlo.
0: Andrei, ma perché canti bene?
1: Onestamente non so dove. Anni fa, in qualche incontro mi lasciavo andare a arie liriche.
0: Ma quella è l'arte.
1: Ogni tanto.
0: Cosa c'entra?
1: Sì. No, ma con amici della zona di Monza Cinisello.
0: Andrea da Roma, buongiorno Andrea.
3: Buongiorno signori. Eccoci. Allora, io mi scuso per non aver memorizzato il nome della persona tra voi due signori che
4: vergogna.
0: No, è partito dalla regia, dal signor Pietro Lacorte, un vergogna. Puoi denunciarlo poi in separata sede, Andrea, accodati con le denunce che gli farò anch'io, prego, prego.
3: Per carità, allora, uno di voi due signori sosteneva la possibilità che questa gran cassa mediatica sul riarmo sia agganciata ad una propaganda,
0: minaccia russa,
3: di una minaccia russa.
1: Giuseppe Conte, in realtà, però ripetuto
0: da... l'ha detto Giuseppe Conte, ma sì, guarda, sia io che Andrew Spannaus, sia Alessandro Milan, sottoscritto, che Andrew Spannaus, siamo abbastanza d'accordo a dire che si sta un po' esagerando questa minaccia russa.
3: Molto esagerando. Io con Conte sono d'accordo su pochissime cose, forse solo questa.
0: Sì.
3: D'accordo, fra l'altro non mi sta neanche simpatico assolutamente. E sull'argomento faccio notare che la maggior parte delle persone che si informano, oltre che sui media mainstream, anche su altre fonti, percepiscono una minaccia maggiore e molto più pericolosa il fondamentalismo islamico dell'Iran. Ok, quindi nel momento in cui
1: che sta per attaccare tutta l'Europa, suppongo,
3: l'Iran ci dice: guardate, se intervenite nel Golfo di Hormuz mandate solo un dragamine, noi abbiamo missili in grado di raggiungere Roma. E Roma reagisce con un'alzata di spalle, un comunicato formale, non ci facciamo intimidire, ma ci facciamo intimidire, perché in effetti l'Europa si è sfilata dal problema e Trump sarà anche un originale, sarà un mattoide, però ha ragione. Io vedo un sistema di due pesi e due misure nei confronti dell'Iran che fa molta paura.
0: Però Andrea,
3: realmente,
0: secondo me un conto sono le dichiarazioni. È chiaro che se Teheran dice abbiamo i missili per arrivare anche a Roma, non è che io dorma, sia contento, anzi tutt'altro, però io credo che si debbano prendere le dichiarazioni anche per quello che sono, no? Cioè non è che in questo periodo non si dicano anche cose per gonfiare il petto, per farsi più importanti e più grandi di quello che si è.
3: Io tuttavia andando a guardare la saldatura diabolica tra Iran e Hezbollah che vogliono distruggere Israele, non ne fanno mistero. Dal momento che Israele, magari gli ebrei potranno non stare simpatici a tutti, io non sono ebreo, ma Israele è il centro mondiale della cristianità, dell'ebraismo e cultura giudaico-cristiana, modus vivendi occidentale. Vogliono distruggere quello, mi spaventa molto di più che non la Russia che vuole riprendersi parte dell'Ucraina. Putin sia un delinquente, sanguinario, eccetera, su questo non si piove.
1: Ma vale anche quello che ha detto Alessandro Milan prima sulla Russia, cioè nella storia l'Europa ha invaso parecchio la Russia.
0: No, adesso attenzione,
1: nella
0: che
1: storia recente con l'Iran, aspetta.
0: Su questo aspetta ci criticano, studia,
1: sì,
0: invaso certo che ha invaso i paesi baltici, la Polonia.
1: Fammi finire il concetto.
0: Perché sono stato massacrato su questo.
1: Ho capito, ma io ti difendo,
0: vabbè.
1: Nella storia recente, nell'ultimo secolo, l'Iran è stato invaso diverse volte da fuori, anche dagli Stati Uniti, dall'Iraq, dalla Russia, e non ha invaso nessuno. Poi che appoggi delle milizie che ce l'hanno con Israele per dei motivi anche reali, possiamo non essere d'accordo con i metodi, questo sono sicuro, però su delle questioni piuttosto reali, questo è chiaro.
0: Ma poi sulla questione di Putin, vai a vedere cosa ha fatto negli ultimi 20 anni, ma lo so benissimo, ma ancora a pensare che io difenda Putin tra la Georgia, la Cecenia, l'Ossetia, l'Ucraina, cioè una scatenata di guerra, ma pensare che Putin, in base alla storia russa, Putin voglia allargarsi in Europa, io dico, mi sembra che la storia insegna che siano stati più i francesi a volere allargarsi, i tedeschi, gli italiani, noi con Mussolini,
1: sovietica,
0: ad andare a conquistare l'Unione Sovietica, più che il contrario. Dopodiché, ripeto, ognuno può vedere la storia come vuole. Comunque grazie Andrea da Roma. Allora adesso alle 10:16 minuti dobbiamo parlare con la nostra ospite e cambiare un po' registro, perché veniamo a una questione italiana, veniamo a una sentenza e a una vicenda che è durata diversi anni, come ci può raccontare lei, che è arrivata forse a un punto fermo e definitivo, che è una condanna di un anno e due mesi a un ex sindacalista accusato di abusi sessuali nei